0: consiglio di restare ancora così un po' sul chi va là, di verificare ancora bene ed eventualmente se vedi che questi atteggiamenti non sono consoni all'amicizia, perché di questo si parla, se lei ti sta facendo uno sgambetto eccetera, a quel punto
1: ci richiami,
0: pian piano,
1: vediamo
0: ci
1: cosa
0: richiami
1: fare.
0: E, no?
2: Io voglio ironizzare.
3: Ma assolutamente mi richiamo.
2: Io voglio ironizzare alla Renato Zero. Vai. Il triangolo no, non l'avevo considerato.
1: No, poi considerato, va bene.
3: Menage a trois.
1: Bene, bene, ma io direi che invece...
0: Vanessa, noi ti ringraziamo. Volevi dire qualcosa?
1: No, direi che invece devi fregartene, goderti questa storia d'amore se va va, altrimenti spazio ma al prossimo. Noi ti ringraziamo e ti salutiamo. Anche perché
0: ciao, Vane. Ciao, Vanessa. Ciao, Vanessa. Grazie. Ciao. Ci risentiamo, ciao, facci sapere come finirà, come proseguirà più che altro. Allora, puntata stupenda Marzia questa, anche oggi grandi ospiti in studio con noi, Samuel Peron.
1: Samuel, che ringraziamo per essere stato con noi, caro Samuel, ringraziamo anche Suor Anna Nobili, insomma veramente una
0: Sergio.
1: Super puntata. Sergio, domani è weekend, insomma sei contenta?
0: Ah, c'è il weekend?
1: Sì, ma
2: posso
1: non
2: ringraziare io voi?
1: Grazie, grazie Samu. Sì, c'è un weekend, ma non preoccupatevi perché noi abbiamo preparato già una bellissima sorpresa
0: settimanale.
1: Per voi.
0: Sì,
1: lunedì, che sarà una puntata veramente stellare e astrale. Non vi diciamo altro. Colgo l'occasione per ringraziare i tecnici Emanuele Di Cavio, Damiano Quarato, la nostra redazione ovviamente Stefania Livoli.
0: E poi c'è anche in regia Luca Bernardini e la scelta meravigliosa, scelta musicale di Corinna De Laurentiis. Potete riascoltarci su RaiPlaySound.it e sempre l'estate in onda su Radio 1, linea al GR1, poi all'Italia in diretta con Germana Brizzolari e Claudio De Tommasi e ci rivediamo lunedì.
1: Vai, ciao,
0: ciao
1: ragazzi,
0: buon weekend.
1: Buon weekend, a lunedì.
0: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99€.

0: funziona.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin. È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
6: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
7: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
8: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ore 16.
10: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: R1. Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Donald Trump senza freni, il presidente degli Stati Uniti è tornato ad attaccare prima l'Europa per la sua politica su immigrazione ed energia, poi la premier Meloni. A proposito della conversazione avuta a Evian al G7, ha detto di averle parlato ma di non sapere cosa dirle e ancora di aver fatto la foto con lei perché Meloni lo avrebbe implorato, cosa che lo avrebbe impietosito. A Giorgia Meloni la solidarietà del capo dello Stato Mattarella in una telefonata. A stretto giro la premier aveva replicato alle parole del capo della Casa Bianca in un video girato a margine dei lavori del Consiglio a Bruxelles e postato sui social. Ascoltiamo Giorgia Meloni.
12: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
11: Solidarietà a Giorgia Meloni dal presidente del Senato La Russa, che definisce le parole di Trump false, telefonata da quello della Camera Fontana, e condanna per le parole del presidente americano anche dalla politica italiana.
13: I deliri di Trump su Giorgia Meloni sono l'ultimo episodio di attacchi e insulti ai leader europei. Questa è la reazione da Palazzo Chigi del sottosegretario Fazzolari, che avverte così indebolisce i rapporti transatlantici. Il ministro degli esteri italiani annulla per protesta la missione al Business Forum di Miami. Per il ministro di Fratelli d'Italia Crosetto una caduta di stile. E dal partito della premier Procaccini aggiunge: Trump è nervoso per il no sulle basi di Sigonella e le parole in difesa del Papa. L'Italia di Meloni non prende ordini. Dalla Lega Salvini dice: chi attacca la premier attacca tutti noi, il nostro governo è un amico affidabile. Trump, volgare e inqualificabile, commentano dal PD, ma sorprende che la destra se ne accorga solo oggi. Inaccettabile per il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, ma si apre una riflessione per trarre insegnamento da quanto accaduto. Per AWS la nostra credibilità è in frantumi per la subalternità italiana agli Stati Uniti. Solidarietà piena da Calenda, azione. Trump è un bullo e un mentitore seriale. Francesco Macaro, GR1.
11: Medio Oriente è scattato da circa un'ora il cessate il fuoco concordato fra Israele e Hezbollah con la mediazione di Stati Uniti e Qatar, che hanno sentito anche l'Iran. L'accordo arriva dopo accesi scontri nel sud del Libano, con 4 militari israeliani uccisi e 25 vittime dei raid dello Stato ebraico. La fine delle ostilità è una delle condizioni poste da Teheran per porre fine al conflitto con Washington. Di poco fa un portavoce dell'esercito israeliano che ha dichiarato che Tel Aviv continuerà ad avere mano libera nel sud del Libano nonostante l'accordo. Concluso con oltre 281.000 contratti registrati, il collocamento della prima emissione del BTP Italia si è avviata lunedì scorso. Il Ministero dell'Economia e Finanze fa sapere inoltre che sono stati raccolti quasi 9 miliardi. Il tasso minimo garantito definitivo del titolo è confermato sul livello annunciato lo scorso 12 giugno all'1,60% più il tasso di inflazione nazionale. E allora, per gli aggiornamenti sull'andamento di borsa, ci colleghiamo con Milano in diretta a Chiara Rancati.
0: C'è ancora nervosismo sui mercati finanziari nonostante, come dicevi, sembrino schiarirsi gli orizzonti in Medio Oriente. Le borse europee sono quindi contrastate a meno di due ore dalla chiusura. Milano la migliore della lista, più 0,6%, in cauto rialzo anche Francoforte, mentre c'è il segno meno a Londra e Parigi, in una giornata di volumi ridotti con la chiusura per festività sia delle borse cinesi sia di Wall Street. Per Piazza Affari è il settimo segno più consecutivo che vede il FTSE MIB volare di nuovo sopra la soglia record dei 53.000 punti. Oggi però a trainare non sono le banche come nei giorni scorsi, ma industria e difesa, oltre al rimbalzo dei petroliferi ieri in forte calo. È stata una settimana d'oro anche per i listini asiatici trainati dall'high-tech, che volano ancora sull'entusiasmo per l'esordio in borsa venerdì scorso di SpaceX, che ha portato euforia su tutto il comparto. Mentre sul fronte delle materie prime si arresta il calo del prezzo del petrolio, oggi stabile appena sotto gli $80 al barile. Linea a voi.
11: Scattano nuove regole su call center e contratti via telefono per arginare il telemarketing selvaggio.
2: A partire da oggi gli operatori di luce e gas non potranno usare chiamate o messaggi per proporre o concludere contratti di fornitura. La norma è contenuta nel decreto bollette convertito in legge lo scorso aprile e punta a tutelare i cittadini nei confronti di pratiche commerciali scorrette e aggressive. Le chiamate saranno consentite solo nel caso in cui il consumatore abbia già fatto richiesta al venditore. Barbara Venuti, consumatori attivi.
14: Nel caso in cui io sia già cliente di quel fornitore al quale ho prestato il consenso a ricevere chiamate informative e nel caso in cui sia stata io a fare la ricerca e quindi ho fatto sì, inserendo i miei dati, che venissi ricontattata.
2: Non solo, i contratti energetici sottoscritti in violazione delle nuove norme saranno considerati nulli.
14: La novità è che l'onere della prova spetta in questa cosa al venditore che mi ha contattato e quindi dimostrare che io l'ho autorizzato a cercarmi per proposte informative e o contrattuali.
2: Il decreto introduce novità anche sugli acquisti online, prevedendo l'obbligo per gli operatori di inserire sui rispettivi siti una funzione di recesso facile e immediata. Per adeguarsi alle nuove regole ci saranno 30 giorni di tempo. Francesca Capannolo, GR1.
11: La linea all'Italia in diretta, GR1 torna alle 17.
15: Italia in diretta.
16: Buon pomeriggio a tutti da Germana Brizzolari.
17: Claudio De Tommasi, pronti per voi e pronti per voi fino alle 19.
16: Venerdì, oggi 3 ore, quindi vi carichiamo a bomba, come si dice. Siamo con voi per parlare di tantissime cose e voi comunque mandateci le vostre domande, le vostre considerazioni interloquite, senti sì, che parolotta, con noi al 335-699-2949. Subito la nostra squadra, Moreno Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola e Luca Torrisi. Alla regia il nostro Ludovico Suppa, alla parte tecnica c'è Andrea Di Marco.
17: E tanti, tantissimi gli argomenti anche
16: assolutamente
17: oggi.
16: Allora parleremo del gran caldo.
17: Mi pare inevitabile.
16: Sì, esatto, siamo tutti abbastanza provati. Poi una bella intervista a Chiara Galiazzo, il Bahia Film Festival dedicato al cinema insulare. Poi lo spazio animale, chissà perché, chissà chi l'avrà
17: chissà
16: voluto.
17: Con me, chi è che ha spinto tanto per questo
16: non
17: spazio
16: lo so.
17: Animale?
16: Poi la giornata nazionale della prevenzione oftalmologica, andiamo su argomenti seri, parleremo anche di due sentenze della Cassazione che riguardano il diritto di famiglia, però non vi svegliamo proprio tutto, perché sennò poi non
17: c'è sorpresa,
16: non
17: no?
16: C'è sorpresa, quindi vi abbiamo detto già parecchie cosette, rimanete collegati.
17: Cominciamo come al solito con la musica. Lui Harry Styles, dopo un lungo periodo di calma, di pausa, ha cambiato vita praticamente e ha cambiato anche il suo stile musicale, in questo caso dopo una lunga esperienza in Italia in cui si è mosso tranquillamente, se n'è andata a Berlino. Lì ha avuto una specie di nirvana in una discoteca, a Berlino è inevitabile, che gli ha rivelato
16: come sei
17: la
16: maligno,
17: bellezza.
16: Però, sei proprio una brutta persona maligna.
17: Sono bruttissimo. Gli ha rivelato come il mondo sia bello, non solo il mondo, ma anche le persone che lo abitano. Ma guarda tu, si chiama Dance No More, lui è Harry Styles, il primo brano dell'Italia in diretta di oggi.

0: lui è Harry Styles, ma anche lui non era la via per Damasco, ma era la via per Berlino, illuminato da un altro tipo di illuminazione. Però comunque, e questo è il risultato, si chiama Dance No More e si balla, in questo caso si balla.
1: Sì, lento, un lentuccio, balla lentuccio. A me piacciono cose un po' più ritmate, yes. Però parliamo invece, come abbiamo detto in apertura, di questo primo weekend di quasi estate dal punto di vista del solstizio, che ancora non è arrivato, perché le temperature proprio ci parlano invece di estate piena, almeno dal mio punto di vista, ma credo anche di tutti quelli che come me stanno sudando non poco. E allora benvenuto al meteorologo Mario Giuliacci, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio anche a voi, eccomi qua.
1: Eccoci qua. Allora, si dice che sarà un weekend di fuoco, sul serio lo sarà? No, ci dice.
2: Ma sì, è vero, sarà un'ondata di caldo veramente di origine nordafricana, perché fino adesso è stato scomodato l'anticiclone africano, ma senza motivo. Questa volta è proprio lui che però ha seguito un percorso strano. In genere l'anticiclone africano, essendo più vicino al meridione, parte dalla Sicilia, Calabria e poi su. No, invece questa volta è partito dal Marocco verso la Spagna, il sud della Francia, e è arrivato sul nord Italia e sulla Toscana, Umbria, Lazio, perché sono le aree più vicine a quelle del sud della Francia. Tant'è che paradossalmente questa ondata di caldo interesserà più il centro nord che il sud, no? Allora ne parliamo.
1: Quindi
2: che
1: o famo strano, anche l'anticiclone dice tutto sommato sempre fare la stessa strada,
2: sì,
1: cambiamo
2: lui,
1: un po'.
2: Due pesi, due misure. Diciamo che in effetti sabato e domenica saranno le giornate clou in cui veramente avremo temperature quasi ovunque superiori a 35 gradi, dove Piemonte, Lombardia, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Casertano, Foggiano, Materano, interno della Sardegna. Punte di 37-38 li avremo senz'altro su appunto la Lombardia, l'Emilia, la Romagna, la Toscana, Umbria, Lazio, nelle zone interne, interne della Sardegna. Qualche punta di 40, ma le probabilità, i modelli dicono attualmente sono scarse, del 5-10%, forse potremmo raggiungerlo tra sabato e domenica nell'interno della Sardegna, ma un solo valore di 40 gradi non fa notizia. Invece mi sembra che notizia
1: tutto il resto fa notizia, e anche il fatto che per stare freschi bisognerebbe andare in Sicilia, secondo me anche questo fa notizia.
0: Sì,
2: è paradossale
1: abbastanza, sì. Però dottor Giuliacci, ci sarà anche molta umidità, perché anche quella incide tanto ovviamente sulla percezione.
2: Certo, perché con l'alta pressione l'umidità, il vapore acqueo emesso dal suolo non tende a salire verso l'alto, quindi diluirsi verso l'alto, viene compresso tutto al suolo, quindi l'umidità di oggi si somma a quelle di domani, quelle di domani e quelle di dopodomani, per cui le temperature elevate sono in concomitanza a umidità elevata, che è già il 60%, significa che con 35 gradi e umidità del 60% avvertiamo addirittura 40 gradi, no?
1: Certo.
2: Ma avvertiamo nel senso che il nostro organismo veramente è esposto a 40 gradi, quindi potrebbe rischiare il cosiddetto colpo di calore, ossia si blocca il cuore.
1: Infatti i consigli poi sono sempre gli stessi: non esporsi al sole nelle ore più calde, bere
2: certo,
1: moltissimo, cappellini, sì. Quello ovviamente.
2: Certo, è vero, e le persone anziane si dimenticano, cioè lo stimolo della sete nelle persone anziane viene meno, e quindi si dimenticano di bere, bisogna bere molto anche se
1: non si ha sete, sì, assolutamente. Dottor Giuliacci, stavamo parlando anche noi di umidità, eccetera. Passiamo però anche spesso in questo periodo da caldo sole, caldo, a acquazzoni anche improvvisi. È correlato? Questi due fenomeni sono correlati?
2: Certo, sì, perché quando il calore è intenso, come in questo momento, sia perché c'è l'anticiclone e il cielo sereno, sia negli anticicloni vi è un'amplificazione del caldo, ma siamo in prossimità del 21 giugno e il 21 giugno è il giorno in cui il sole invia verso la terra la massima quantità,
1: certo,
2: di calore per metro quadro. Questo non significa che le temperature dell'atmosfera raggiungono i valori massimi adesso, no? Lo raggiungo adesso, non sto a spiegare i motivi, tra metà luglio e metà agosto, ma fatto sta chi è esposto al sole sulla propria pelle rischia di avere i 40 gradi, no? Proprio più adesso che a luglio-agosto, perché il sole, ripeto, è il momento in cui emana più calore verso la Terra.
1: E questo porta anche a acquazzoni improvvisi. Pochi giorni fa
2: certo,
1: a Roma
2: la
1: tromba d'acqua.
2: Il meteorologo con la testa fra le nuvole. Beh, sì, certo, perché
1: ci piace per questo, calore, è bellissimo.
2: Certo, fa sì che il suolo si riscalda così tanto che l'aria calda tende a salire, no? E salendo poi si raffredda, si condensa sotto forma di nubi temporalesche. Queste si chiamano temporali da calore o di calore, che sono diversi dai temporali portate da una perturbazione atlantica, aria più fresca a contatto con il suolo molto più caldo, no? Dà luogo a temporali, no? Dovuti alla perturbazione. Certo. No, invece in questo caso sono temporali da calore e di calore dovuto al surriscaldamento estremo del suolo. E li vedremo tutti i giorni, direi fino alla fine del mese, temporale sulle Alpi, interno della regione centrale, interno della regione meridionale delle isole maggiori, non sulle coste.
0: Quindi diceva Giuliacci, cioè riscaldamento del suolo, ovviamente in una città con il cemento, con l'asfalto, il suolo si riscalda ancora
2: certo,
0: di più.
2: Io ho fatto riferimento, quando ho detto 37-38 gradi, a quelle che sono le stazioni meteo alla periferia delle città, di solito sugli aeroporti. Dentro la città dobbiamo calcolare almeno 5 gradi in più.
0: Ecco.
1: Sì, ma li calcoliamo sempre.
0: Sì, infatti, li sentiamo anche.
1: Ce ne accorgiamo, assolutamente. Dottor Giuliacci, che estate sarà? Comunque, ovviamente non si può fare una previsione a lungo, lo sappiamo,
2: no,
1: però
2: guardi, tendenza c'è, nel senso che dopo il 2003, che ancora resta l'estate più calda di sempre, la seconda, la terza, la quarta e la quinta estate più calda di sempre sono avvenute negli ultimi 6 anni. No?
1: Quella del 2003 pure, me la ricordo, era pazzesca, sì. Però
2: ecco,
1: anche queste
2: ultime. Il 2022 è in pole position, quindi cosa dire, quest'anno già andrà bene se sarà uguale a quella all'estate del 2025, che comunque è la terza estate più calda di sempre.
1: Vabbè. Dovremmo stare con i ventilatori a rinfrescarci. Grazie mille di essere stato con noi, al meteorologo Mario Giuliacci, e buona giornata.
2: Grazie a voi.
1: Buona estate.
2: Un caro saluto. Buona serata.
0: Allora, qualche giorno fa abbiamo parlato di Grease, ti ricordi?
1: Come no.
0: A me a un certo punto era venuto in mente un altro film che si basava sulla danza.
1: Tanti, Footloose.
0: Footloose, no? Eccolo.
1: Ma dai, l'hai detto. Però non lo sapevo, giuro.
0: 6 anni dopo, 1978 Grease, 1984 Kevin Bacon, che sai, vinse il ruolo battendo Rob Lowe e Tom Cruise, per cui insomma una bella battaglia.
1: Vabbè, ma
0: fine,
1: non ballava,
0: no?
1: Tom Cruise.
0: E non ballava, lui invece sì, e balla ancora, l'avete visto nei video, ogni tanto balla con la moglie. Lui è Kevin Bacon, questa però è stata scritta da Kenny Loggins, si chiama Footloose. Arriva ancora l'Italia in diretta, quindi rimanete con noi.

0: film del 1984 che parlava di una cittadina in cui era proibito
1: ballare
0: perché troppo pericoloso, troppo ambiguo, poteva far venire cattivi pensieri. E allora questa era Footloose.
1: E invece quanto ballavano quei
0: ragazzi. Costato 58 milioni di dollari, ne incassò al momento 80, però poi rimase nella storia come uno di quei film che non si possono
1: cult,
0: evitare.
1: Come si suol dire, assolutamente cult. Allora, abbiamo parlato del gran caldo di questi giorni che, come ci ha detto il nostro ospite Giuliacci, continuerà, e capiamo insieme invece al nostro prossimo ospite per quale mete stanno partendo gli italiani, che prezzi troveranno. Allora, buon pomeriggio a Mariano Bella, direttore Centro Studi di Confcommercio. Buongiorno.
2: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
1: Grazie a lei. Allora, dove se ne stanno andando gli italiani in questo primo weekend estivo, proprio anche come dice il solstizio?
2: Dunque, ovviamente nei soliti posti, soprattutto il mare, poi la montagna, le città d'arte e via discorrendo. Mi faccio fare due considerazioni,
1: certo,
2: a mio avviso piuttosto importanti. Intanto tutte le ricerche e i sondaggi sono concordi nell'indicare una buona stagione turistica in Italia, sia da parte degli stranieri sia da parte degli italiani, e qui stiamo ragionando di previsioni ben fondate.
1: Infatti ho letto che il 54% degli europei sogna una vacanza in Italia, la più attrattiva appunto l'Italia,
2: esatto.
1: Poi Spagna, Grecia, Francia.
2: Ci arrivo subito, ma vorrei dire un'altra cosa prima. La seconda considerazione che farei è che sulla base dei dati di aprile, quindi qui stiamo parlando di dati, non di stime o di previsioni, le preferenze degli italiani verso mete italiane è in forte crescita. Le presenze ad aprile di italiani in Italia fanno più 10,7% rispetto ad aprile 2025.
1: E qui c'entra anche la guerra, no? Perché insomma sono molto impauriti, e anche ci sono stati dei problemi oggettivi, voli.
2: Benissimo, benissimo. Tutto questo effettivamente sposta, accentua le preferenze degli italiani in Italia. Ma come diceva lei prima, i colleghi di Confturismo oggi hanno offerto delle nuove evidenze empiriche sulle preferenze di tutti gli europei, e noi siamo il paese veramente preferito. Bene, se ci preferiscono gli europei, a maggior ragione abbiamo un'accentuazione degli italiani in Italia. Dopodiché ci sono i vari effetti dei conflitti, dell'incertezza prima di arrivare ai prezzi. E quindi quest'anno avremo delle vacanze leggermente più brevi ma più frequenti, quindi si passa da 11 giorni a 9 giorni ma con maggiore frequenza, quindi magari faccio una settimana e poi ci aggiungo un weekend lungo, giusto per orientare al massimo le mie preferenze verso non solo il mare, non solo la montagna, ma anche piccoli borghi meno affollati. Voglio stare più tranquillo, proprio per staccare dalle incertezze e dai timori che lo scenario internazionale mi impone. Ovviamente abbiamo detto certamente il mare, certamente mete meno affollate, e poi anche l'incremento vero percepito, semplicemente temuto, dei costi spinge verso la prossimità. Non faccio il viaggio lunghissimo, scelgo le mete e l'Italia.
1: Magari evito l'aereo oppure anche, non so, il traghetto, dove l'impatto del costo dei carburanti. Poi adesso magari ci arriviamo sul costo.
2: Andiamo un po' per
1: punti. Un'altra ricerca carina che ho letto è di Coldiretti, che dice: caldo, scuole chiuse, boom dei centri estivi in fattoria, un genitore su tre è alla ricerca, che anche questa è una cosa carina, ovviamente, per i figli. Allora, diciamo del caro carburante, no? Abbiamo sembra rientrato perché la pace eccetera eccetera, vediamo però, adesso qui le chiedo dottor Mariano Bella, vettori aerei, traghetti, comunque il comparto del turismo in generale ha alzato molto velocemente le cifre delle loro offerte, e anche se poi c'è stato anche l'aiuto del governo con le accise sui carburanti eccetera, quindi questa enorme impennata dei prezzi in realtà non c'è stata. Adesso vediamo se altrettanto velocemente le abbassano, che dice?
2: Allora, io qui davanti ho i dati ufficiali dell'Istat, che però arrivano fino a maggio. C'è da dire che è vero che il petrolio è rientrato, il prezzo del Brent sta sotto gli $80 sia spot, cioè con consegna adesso, sia con consegna a agosto, però è comunque del 15% superiore ai livelli di febbraio prima della crisi, quindi non è che sia completamente rientrato. Per quanto riguarda i trasporti, e io purtroppo devo contraddirla, perché fino a marzo avevamo degli incrementi del 13% per esempio sui voli nazionali, ma a maggio siamo a meno 13% rispetto a un anno prima. I voli europei
1: forse
2: sono
1: perché c'era
2: stabili,
1: meno domanda anche, allora magari per attrarre avranno fatto una politica dei prezzi conseguenziale.
2: Ma si è verificato esattamente quello che sta dicendo lei, cioè paura di avere il cherosene alle stelle, incremento forte dei prezzi, si è ridotta la domanda perché le persone non sono stupide. Se tu mi fai pagare il 100% in più,
1: io non
2: rimango
1: vengo, ovviamente, perché non sono prodotti di prima necessità. No?
2: Esatto,
1: dove la domanda
2: si,
1: è
2: sono si sono verificate delle situazioni eccezionali che nel giro di 20 giorni noi abbiamo avuto sui voli anche delle riduzioni del 30%,
1: che quindi uno rapido poteva immediatamente approfittarne e partire, paradossalmente avrebbe pagato di meno. Molto bella questa,
2: le persone non sono affatto stupide, si stanno orientando magnificamente, però c'è da aggiungere una cosa. Si sono verificate delle situazioni eccezionali che nel giro di 20 giorni noi abbiamo avuto sui voli anche delle riduzioni del 30%,
1: che quindi uno rapido poteva immediatamente approfittarne e partire, paradossalmente avrebbe pagato di meno. Molto bella questa.

0: spazio alla pubblicità.
1: È il problema dell'ETS, cioè il carbonio immesso anche dalle navi ora deve essere pagato. Certo. E quindi qui c'è anche un'interlocuzione con la Commissione europea per vedere se si può aggiustare questo meccanismo. Viceversa, purtroppo i costi cresceranno sui trasporti marittimi, e perché purtroppo ci vuole un equilibrio economico anche per le compagnie di navigazione.
0: Ovviamente l'interiorizzazione dei costi diciamo dell'inquinamento è giusto che venga pagato in un qualche maniera. Dottor Mariano Bella, direttore Centro Studi di Confcommercio, grazie di questa bella chiacchierata.
1: Grazie a voi.
0: Abbiamo fatto un bellissimo quadro della situazione. Buona estate anche a lei.
1: A presto, grazie.
2: E come detto da Germana, arriva la pubblicità, ma poi torniamo qui su Radio 1 ancora.
0: E c'è
2: qui
0: un'intervista.
2: E c'è un'intervista. Chiara Galiazzo, a breve con noi.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
6: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
7: Mi hai detto che ami l'Islanda.
6: Ma vivo in Italia.
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
9: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: L'Italia in diretta.
0: 335-699-2949, iscriveteci al nostro numero WhatsApp, audio, scritti, consigli, dove siete, cosa fate, dove andate.
2: Che cosa vi piacerebbe fare? Insomma, raccontateci
0: cosa
2: di
0: vi
2: tutto.
0: Piacerebbe ascoltare.
2: Anche, certo, siamo pronti a soddisfare con moderazione le vostre richieste.
0: Attenzione, dottor, con molta attenzione.
2: Con molta attenzione. Allora, dicevamo, la nostra ospite oggi è colei che vinse e si presentò alla grande nel 2012 vincendo il tale per eccellenza. Da lì è partita la sua carriera, una carriera che l'ha vista anche cambiare nome, perché si chiamava Chiara, adesso ha deciso di riconquistare il suo nome anagrafico completo, ovvero Chiara Galiazzo. Il suo ultimo singolo è proprio di questi giorni, ma noi la presentiamo con quello che è il brano più rappresentativo.
0: Assolutamente, molto
2: ovvero
0: bello.
2: Straordinario, lei è Chiara Galiazzo. Allora.

0: Ed è con piacere che diamo il benvenuto a Chiara Galeazzo, benvenuta tra noi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Come stai, Chiara?
1: Buongiorno. Sto molto bene, devo dire, stiamo suonando tanto quest'estate, quindi sono anche un po' indaffarata, sono in giro per l'Italia.
0: Infatti però... ti prendiamo che stai in giro, cioè da qua là, esatto, e dall'acqua.
1: Stiamo sfidando la sorte dei treni.
0: Che è sempre un bel viaggio e una bella avventura. Però poi suonare live, insomma, è una bella soddisfazione, no? Da un sacco di cose.
1: Beh, diciamo che nonostante la stanchezza, per un musicista, quello di poter l'estate, quindi è un periodo in cui può portare in giro la propria musica, quindi è bellissimo.
0: Ma in generale il live come lo vivi tu, una musicista come te?
1: Allora, io cerco di riposarmi il più possibile, sicuramente, di mangiare bene, ma poi anche di godermelo.
0: Anche perché fai qualcosa, la musica, che è, cioè, parte da te, dalla tua vita, è un'espressione diretta di quello che tu sei e come stai vivendo, specialmente in quel momento, no?
1: Sì, certo, ci sono tante canzoni che magari ho la fortuna, perché è una fortuna cantarle da anni, però diciamo che ci sono un po' di canzoni su cui metto un po' il pilota automatico, diciamo.
0: Ah sì, c'è, e beh, magari dopo un po' di tempo succede anche questo. Immagina,
1: sì, certo.
0: Immagina chi come Bob Dylan, che sono 60 anni che fa le stesse canzoni, infatti non le fa mai alla stessa maniera. Noi, a proposito di tempo che passa, abbiamo aperto con Straordinario, un tuo brano del 2015, che immagino sarai inevitabilmente spinta a farlo ogni volta dal vivo.
1: Certo, e più che altro poi, vabbè, Straordinario negli anni ha avuto molta fortuna e addirittura la cantano, non serve neanche che la canti io, la cantano proprio le altre persone.
0: Cioè tu dai là e gli altri partono.
1: Ecco, è uno di quei pezzi dove si va sempre sul sicuro.
0: Senti,
1: è molto bello averli, è una fortuna per una persona, per un artista, avere nel repertorio brani che cantano
0: come quello, certo,
1: come quello, assolutamente.
0: Anche perché fanno un po' la tua storia e fanno il punto d'unione, no? Il ponte tra te e chi è venuto a vederti.
1: Sì, certo, infatti tanti a volte vengono a vedermi anche solo per le quattro canzoni che conoscono, cioè, quindi... e poi grazie a quelle scoprono
0: altre, tutto magari... il resto. Nel momento in cui esce una canzone, adesso parliamo di Straordinario, poi ovviamente parleremo anche di quello che è il tuo nuovo singolo uscito proprio in questi giorni, Basta Poco, ma quando esce una canzone come Straordinario, ma in generale una canzone che magari è nata con, in un momento particolare, in un con il contributo di altre persone, tu la vivi e la senti in quel momento, ma hai un intuito, un'intuizione, almeno per te, poi si vedrà per gli altri, di quello che quella canzone, quanto peso ha, quanto specifico ha rispetto a quello che è nel momento e magari una visione futura, oppure vai e vedremo che cosa succederà.
1: Non penso che si possa sapere, perché...
0: Però questo è il bello magari, no? Di fare le cose che fai. Nel senso positivo, quando è positivo, e nel senso anche negativo, che magari emerge una piccola delusione perché dice: ah, ci contavo tanto su questa canzone, per me era tanto bella. E poi
1: la promozione, diciamo che nel mondo odierno ha molto peso,
0: certo,
1: sulla riuscita, insomma, però sicuramente uno capisce che le canzoni non sono solo nostre, sono di tutti.
0: E questo è un po' la piccola grande magia della musica in generale, cioè che nasce magari in un momento privato, più o meno privato, comunque ristretto a poca gente, poi va e vive di sua vita e arriva per come può arrivare a tanta gente, e ognuno se la vive come può, come vuole.
1: Certo, esatto.
0: E quindi non diventa più tua per certi versi.
1: No, non è mai più, non è più mia, è nostra.
0: Ecco, esatto. E veniamo, siamo partiti dal 2015 con Straordinario, tante cose sono cambiate, tu sei cambiato, come non normale, sono passati, insomma, un po' più di 10 anni.
1: Certo.
0: Invecchiamo tutti, mia cara Chiara, non possiamo sottrarci all'imperativo del tempo. Però
1: che cosa... siamo ancora vivi.
0: Ma infatti è già tanto e ringraziamo. Però che cosa hai nel corso del tempo, anche rispetto al rapporto stesso con la musica, con la musica che fai, con la tua musica, che cosa pensi di aver guadagnato e che cosa invece hai perso, meno male che l'hai perso o magari dovresti recuperare?
1: Beh, allora, sicuramente ho guadagnato il fatto di aver fatto della mia passione il mio lavoro, e quindi non mi sembra mai veramente di star lavorando. Che cosa ho perso? Sicuramente un po' di serenità, perché in ogni caso è un lavoro molto difficile, molto complicato, che richiede un impegno costante continuo, notturno, giornaliero, e quindi sicuramente se non si sa gestire è un bel problema.
0: Che è una cosa che si guadagna con il tempo questa, cioè riuscire a gestire gli inevitabili alti e bassi o comunque punti interrogativi del fare il musicista o fare della musica il tuo lavoro e la tua vita.
1: Magari non con il tempo e basta, anche con il lavoro su di sé, ecco, bisogna impegnarsi.
0: Parliamo di questo tuo nuovo singolo, Basta Poco, che parla anche di serie d'estate, non a caso.
1: Sì, io non mi sento una persona prettamente estiva.
0: Ti senti più autunnale o invernale?
1: Sono assolutamente invernale e appunto quando mi trovo in estate con una canzone estiva, in realtà per tanti anni non ho mai fatto canzoni estive, ho trovato però questa formula che parla di quello che l'estate ti fa pensare, le suggestioni che l'estate, l'aria estate ti dà, e questa canzone parla di questo. Mi sono comunque messa all'interno degli anni 60.
0: Dicevi, e in questo senso quindi basta quell'arietta, basta poco.
1: Basta poco, sì. A volte per viaggiare con la mente, per essere più felici, basta poco.
0: Basta poco. In questo momento, di fronte però appunto all'estate, che non è esattamente la tua stagione, hai detto tu, è una intensa attività live. Che cosa ti auguri di vivere in questo momento e poi per poi ripartire in autunno con tutto quello che verrà?
1: Con i teatri.
0: Con i teatri, appunto. Con questa nuova luce, luce nuova, com'è il titolo del tuo nuovo tour in autunno?
1: Questa sarà un'estate intensa perché faremo un sacco di date per tutta l'Italia, in cui canteremo anche Basta Poco, e poi ci sarà l'autunno con questo tour nei teatri in cui riarrangeremo con quartetto d'archi ed elettronica tutto il mio repertorio, dalle canzoni più famose alle canzoni più recenti, quindi sarà un lavorone, però sarà anche uno spettacolo bellissimo.
0: Un lavorone, certo, la preparazione. Comunque, chi verrà a vederti, speriamo in tanti, ti auguriamo che sia così, per il prossimo tour, troverà le canzoni che conosce, quelle canzoni che ama cantare in una veste nuova, per cui ancora più, certo, insomma, importante, e dà anche un nuovo slancio a te, no? Reinterpretarle.
1: Assolutamente, sì. Poi ci saranno anche altre sorprese che diremo verso fine della fine.
0: Ci sarà tempo, da qua all'autunno intanto viviamo l'estate. E allora una buona estate a te, Chiara.
1: Va bene, grazie mille, grazie, buona estate a tutti.
0: Grazie, e questa è Basta Poco e lei è Chiara Galeazzo qui a Radio 1.

0: Allora, questo è il nuovo singolo di Chiara Galeazzo, incontrata qualche giorno fa mentre stava in spostamento. Sì, perché d'estate, sapete, gli artisti, i musicisti viaggiano.
1: Hanno un sacco da fare, un sacco da fare. Allora, al 335-699-2949 arrivano dei messaggi dei nostri ascoltatori. Claudio dice: buon pomeriggio, vi ascolto con molto piacere nel mio laboratorio di tappezzeria. Bene, Claudio da Sessa. Invece un nome fittizio, Laila, carino come numero, come nome fittizio: vi ascolto piacevolmente e comodamente seduta in cucina, porta finestra che dà sul terrazzo, vista Alpi, Le Pontine, bello, sono a Varso e il vostro programma vario interessante, domani in piscina per 8 ore, botta d'invidia. Io invece domani sono qui, Radio di Bordo. Vi lancio il promo di me stessa, si può
0: sì,
1: fare,
0: infatti,
1: dai,
0: come
1: si
0: no,
1: può
0: certo
1: fare.
0: Che 9 si
1: e mezza,
0: fare.
1: Radio di Bordo, tantissime, tantissime cose che riguardano il mare e le sue storie. E rimaniamo in tema, in tema di mare, perché al via da lunedì fino al 27 c'è la seconda edizione del Bahia Film Festival, il primo festival italiano interamente dedicato al cinema insulare, storie che hanno le isole come orizzonte narrativo. Ad esempio film girati o ambientati su un'isola, a partire proprio dalla Sicilia, che appunto ospita la manifestazione. Ed è con noi il direttore artistico Andrea Di Quarto, benvenuto.
2: Benvenuto a voi, grazie e grazie dell'invito, buona serata.
1: Allora, intanto cosa dobbiamo aspettarci da questo festival?
2: Dobbiamo aspettarci tanti, tanti stimoli nuovi, diciamo, perché è un confronto di tante cinematografie diverse, tanti, come diceva prima lei, orizzonti narrativi che hanno sempre l'isola al centro dell'orizzonte, perché noi quando pensiamo all'isola possiamo immaginarla in tanti modi: per qualcuno può essere un posto di vacanza, per qualcuno può essere un posto dove iniziare una vita nuova, per altri anche una prigione,
1: certo.
2: Ci sono tante prigioni su isole, o ci sono posti dove la gente si può sentire in qualche modo limitata, lontana dalla terraferma, lontana dai posti che possono interessare. L'isola ha molte possibilità di sviluppo narrativo e noi l'affrontiamo con cinematografie che arrivano un po' da tutto
1: non
2: il mondo.
1: Non la sentiamo proprio benissimo, sentiamo un po' scubettare. Sì. Stai in un punto all'aperto?
2: Come, scusa?
1: Non la sentiamo benissimo, stai in un punto all'aperto?
2: No, sono all'interno.
1: Ecco, adesso meglio però, ecco, immobile.
0: Allora, stavo dicendo. Pronto?
2: Sì, no, stavo parlando appunto della possibilità di tanti orizzonti narrativi dell'isola. Noi raccontiamo attraverso cinematografie diverse, da Porto Rico ad Haiti, sono anche dei film ambientati su isole norvegesi, c'è addirittura un film ambientato a Tristan da Cunha, che è il posto più remoto del mondo, pensate, un'isola il cui il posto più vicino è a 2000 chilometri, è l'isola di Sant'Elena.
0: Dove? 2000 chilometri di mare totale.
1: Dov'è ubicata?
2: Sì, è un'isola che praticamente si trova a 7 giorni di navigazione da Cape Town, la città del Capo, dal Sudafrica, e quindi dopo 7 giorni di navigazione da quel posto si arriva a Tristan da Cunha, non c'è un porto, non c'è un aeroporto.
1: Si è dimenticato il latte, è finito.
0: Per raggiungere la riva cosa fa? Ci si tuffa, si nuota.
2: Vengono dei barchini a raccogliere, come si faceva in tante isole, anche italiane, penso al Linolo, no,
0: certo.
2: Fino a qualche anno fa. Ci sono 235 abitanti che sono tanto sudditi della corona britannica, e anche quello è un film molto interessante, un documentario che racconta proprio la storia di un medico francese che si sposta a vivere in quest'isola, fa questa scelta di vita estrema, ed è un racconto molto molto interessante.
1: Eh beh, assolutamente. Tra l'altro ci sono due concorsi, no? Uno internazionale lungometraggi e uno cortometraggi.
2: Esattamente, perché anche i cortometraggi sono una forma di racconto molto interessante, a volte snobbata, invece abbiamo trovato dei film veramente incredibili con attori straordinari, sia italiani che internazionali, persino anche attori, vuoi dire, pluripremiati anche con l'Oscar in certi casi. E il cortometraggio è una sfida particolare, perché a volte ci sono magari meno mezzi, meno risorse, ma tante idee, e quindi è una grande prova di creatività. Abbiamo anche lì incontrato delle bellissime sfide, delle bellissime risorse.
1: Ci racconti un po' di questi film che trasmetterete comunque, così invitiamo i nostri ascoltatori a fare un salto.
2: Sì, ecco, per esempio c'è un film che a me diverte molto, che si chiama Kid Nothing Inc., che è un film haitiano che ha rappresentato Haiti agli Oscar, che parla proprio della, in maniera così, in forma di black comedy, diciamo, della situazione di Haiti, no? Con questi rapimenti, con questa violenza, con questa corruzione. Quindi è un film che lo si guarda magari sorridendo, un po' come i film di Tarantino per certi aspetti, si ride di certe situazioni che però poi se ci fermiamo ad analizzarle, a vedere cosa stiamo guardando, sono situazioni molto molto drammatiche, c'è un racconto molto intelligente di quello che succede, quindi a volte ci sono poi situazioni così drammatiche, così difficili che le puoi raccontare solo se le esorcizzi un po' con dell'ironia, no? Perché altrimenti sembra veramente troppo forti da comunicare al pubblico. Poi c'è questo film che vi dicevo su Tristan da Cunha, che si chiama Tristan Forever, che è molto interessante. C'è un film che si chiama Sukuan Island, che è tratto un film francese, norvegese, inglese, una coproduzione, che è tratto da un libro, da un romanzo che ha avuto omonimo, che ha avuto un grandissimo successo e che vedrà anche il suo regista Vladimir de Fontenay presente ad Agria, un regista che ha lavorato con Spike Lee, che ha fatto delle grosse produzioni anche per Netflix ed è uno dei talenti francesi del momento, uno dei registi francesi più in spolvero in questo momento. E quindi insomma ci sono parecchie cose molto
1: anche Pugliavati, vedo, insomma una serata speciale dedicata a Claudia Gerini, che è anche presidente del concorso della giuria, no?
2: Sono altre serate. Quelle sono serate fuori concorso, che noi facciamo. Bagria è una città famosa per le sue isole e per le sue ville settecentesche, quindi noi ambientiamo in una di queste ville settecentesche, Villa Cattolica, abbiamo creato una sorta di arena notturna, quindi arena serale, dove proiettiamo queste serate speciali, dove usciamo quindi dal concorso e lì ospitiamo tanti amici, tanti artisti, appunto ci sarà il film di Pupi Avati, ma ci sarà con un ospite Massimo Ghini, ci sarà il film decennale di Indivisibili di Edoardo De Angelis, che sarà presente appunto con noi. Ci sarà Lorenzo Indovina, che riceverà anche un premio come artista siciliana per avere il suo documentario sulla tragedia di Montagna Longa, La verità migliore. Ci sarà appunto Claudia Gerini, che è anche presidente di giuria della giuria di lungometraggi. La intervisteremo e la racconteremo appunto sia come attrice che anche nelle sue esperienze registiche e vedremo anche un suo film che si intitola Mancino Naturale. Recuperiamo questo film forse meno noto della sua filmografia.
1: No, molto bello, bravi, perché è veramente meno noto ma invece è molto interessante.
2: Niente, poi la serata finale ovviamente con la consegna dei nostri mostri, no? Altri hanno vari animali, noi abbiamo uno dei mostri che stanno a guardia di Villa Palagonia, no? Questa altra villa settecentesca famosa di Bagheria, tra l'altro teatro di molti film, sette di tantissimi film. E
1: anche perché poi Bagheria, no? Terra natale anche di, non so, Giuseppe Tornatore, di Guttuso,
2: assolutamente,
1: insomma.
2: Sì, la città, infatti la città si chiama Bagheria, che è come si dice Bagheria in dialetto siciliano, ma è anche naturalmente un tributo, un omaggio al film, certo, di Giuseppe Tornatore, che è un po' il nostro faro, come dire, ideale nel racconto, ma è la città di Ferdinando Scianna, è la città di Renato Guttuso.
0: Tutti i film, diciamo, proposte che hanno come tema centrale, come proprio i piedi sull'isola, cioè e dall'isola guardano il mondo.
2: Assolutamente sì, l'isola è un punto di narrazione importante, è un punto di approdo molto importante. Ci ha sorpreso anche quanto racconto ci sia intorno alle isole. Inizialmente, quando è nato questo progetto, che è nato lo scorso anno da me, ma quest'anno condivido con Vanessa Tonnini, un direttore artistico straordinario che ha dato un grande impulso anche al festival, ci chiedevamo: ma avremo tutti questi film di isole ogni anno per poter fare questi racconti? Per farvi un esempio, abbiamo ricevuto solo da quest'anno 1433 film. No, per proiettarne poi 10 lunghi e 12 cortometraggi, quindi c'è da tutto il mondo arrivano cose interessanti e tante tante prospettive. Ci ha sorpreso quanta insularità c'è proprio nel cinema. Poi ci sono stati insulari essi stessi, penso a Taiwan, penso a Singapore, penso a Cuba, no, paesi che sono isole essi stessi, quindi hanno una produzione insulare di per sé, no, di Islanda. E noi siamo convinti, io sono un siciliano che vive a Milano da tantissimi anni, ma insomma siamo convinti che gli isolani abbiano una loro identità particolare.
1: Beh, assolutamente, comunque poi magari
2: sempre,
1: sì,
2: insomma,
1: ma anche poi a seconda della dimensione, no? Perché poi più l'isola è piccola, più si è in un modo, più è lontana,
0: più si è circondati strettamente dal mare.
1: Certo,
0: per cui
1: quell'isola di cui parlava
2: ti protegge in un certo senso e nello stesso tempo, come dire, ti esclude anche da alcune cose, quindi è una sensazione strana quella dell'isolano, ti porge in un certo modo e noi crediamo che ci sia uno stato mentale dell'insularità che sia particolare, che vada esplorato, che vada conosciuto.
0: Ma questo vale mi domando, magari chiedo a te, sia per uno che vive davvero l'isola remota del mondo o anche in un'isola grande come l'Inghilterra, faccio un esempio.
1: Strano che non hai detto l'Irlanda.
0: È vero, però volevo essere insomma un po' più
1: inclusivo.
2: Io credo di sì, basta dire che quando gli inglesi parlano, no, si riferiscono all'Europa, no, vado in Europa.
0: Sì, il continente isolato, la famosa battuta sulla manica in tempesta.
2: Cioè. Assolutamente, sentono proprio questa loro differenza, non si sentono europei, loro si sentono britannici, si sentono inglesi, quindi c'è questa appartenenza a questa identità che è sempre diversa, ma un irlandese non è fortemente diverso, no? da un inglese.
1: Ma infatti comunque l'isola identità veramente crea un nucleo ovviamente che separa da un lato e poi magari incuriosisce dall'altro. Grazie mille veramente per questo intervento.
2: Grazie a voi, vi aspettiamo a Bagheria.
1: Magari, Andrea Di Quarto. Volentieri, Andrea Di Quarto, direttore artistico del Baria Film Festival che è in programma fino al 27 giugno. Grazie mille di essere stato con noi. Invece prima di salutarci con un po' di musica per arrivare poi al GR delle 17, ci scrivono i nostri ascoltatori, no? Sollecitati a dire cosa stanno facendo al 335-699-2949. Vi ascolto un po' sì, un po' no, un po' sì, un po' no, mentre tento di sgorgare lo scarico del lavello con tante faccine
0: disavventure
1: arrabbiate.
0: Domestiche. Allora, io ho citato prima l'Inghilterra perché dall'Inghilterra adesso arriva la sua musica. È la musica di Amy Winehouse, quella del suo primo album, quello che ha conquistato immediatamente il successo, oltre 1 milione di copie vendute. Risultò essere l'album più venduto del momento, si chiama 2003, la grande voce di Amy Winehouse, quella di Stronger Than Me, e poi il GR1 è qui ancora con l'Italia in diretta.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli. Donald Trump senza freni, intervenuto alla 7, ha accusato prima l'Europa per la sua politica immigratoria ed energetica, poi la premier Meloni.
3: Sembrava essersi ricucito al G7, lo strappo tra Roma e Washington, ma l'ultima intervista di Trump l'ha riaperto. Parlando della premier Meloni, il presidente statunitense ha usato parole particolarmente dure. Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, ha detto. Non ero obbligato a farlo e non so cosa dirle. E poi un'altra stoccata. Mi ha implorato di fare una foto con lei e io l'ho fatta perché mi faceva pena. Ma la tensione non riguarda soltanto Roma, è l'intero rapporto tra Europa e Stati Uniti a mostrare nuove crepe al vertice europeo. Il segretario alla difesa, Pete Hegseth, è tornato a criticare gli alleati per il contributo ritenuto insufficiente alla NATO e per il mancato sostegno alle operazioni americane in Iran. Anche Trump ha ribadito il suo giudizio severo sull'Europa, dall'immigrazione all'energia. Sostiene che Bruxelles stia sbagliando tutto, le pale eoliche sono un fallimento, ha affermato senza mezzi termini. Infine l'Ucraina. Trump ha sottolineato che gli Stati Uniti non intendono intervenire sulla possibile adesione di Kiev all'Unione Europea, ribadendo che l'obiettivo di Washington resta soltanto una pace tra Russia e Ucraina. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E a Giorgia Meloni arriva la solidarietà del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che telefona alla Premier. Il presidente francese Macron si definisce sorpreso dall'attacco di Trump a Meloni e assicura di parlarne direttamente con lei la prossima settimana. La Premier aveva immediatamente replicato al presidente americano in maniera dura. L'Italia non implora, ha detto in un video girato a margine dei lavori del Consiglio a Bruxelles e postato sui social. Ascoltiamo le parole di Giorgia Meloni.
4: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Medio Oriente, nonostante il cessate il fuoco scattato poco fa, concordato da Israele ed Hezbollah con la mediazione di Stati Uniti e Qatar, Al Jazeera segnala 4 raid aerei israeliani nel Libano meridionale, 47 le vittime degli attacchi di Tel Aviv delle ultime 24 ore, 4 invece i militari israeliani uccisi. Ora nel Regno Unito, con la vittoria alle elezioni suppletive del popolare ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che conquista il seggio in Parlamento e sfida il premier Starmer, compagno di partito, per la leadership. La corrispondente.
5: La sfida è rimandata, o forse no. Andy Burnham ha vinto le cruciali elezioni suppletive di Markfield con una grande maggioranza, aprendo la strada verso Downing Street al posto di Starmer. L'ex sindaco di Manchester, nel discorso della vittoria, ha detto:
6: "This is a final chance to change."
5: Questo risultato potrebbe rappresentare una svolta. Gli elettori hanno votato per il cambiamento, per dare più peso a chi è stato dimenticato da Westminster. Si apre così ora la partita sul governo. Ci si aspetta la candidatura di Burnham per la leadership del partito laburista. Starmer stamattina ha già detto che porterà avanti il mandato per cui è stato eletto e che al momento non c'è alcuna sfida per la guida del partito e del governo. Ieri sera alcuni giornali riportavano che 4 ministri di peso del governo, tra cui la cancelliera al tesoro, erano pronti a dimettersi. E sembra che il team di Burnham li abbia convinti a fermarsi per evitare che il governo precipiti nel caos. Intanto 95 parlamentari chiedono che Starmer lasci subito. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: Maturità oggi, seconda prova, oltre 500.000 i ragazzi alle prese con l'ultimo scritto, quello legato all'indirizzo, latino al classico, matematica allo scientifico e materie di indirizzo per tecnici e professionali.
7: È andata tutto sommato abbastanza bene, erano due problemi da scegliere, vari quesiti.
8: Matematica esattamente come l'aspettavo, perché non sono forte io, quindi difficile a livelli estremi. Italiano più piacevole di quello che mi aspettavo, poi non più facile, però più piacevole.
9: Voci subito dopo la seconda prova di maturandi romani. Chi è contento, chi no, chi spera di aver fatto bene, chi proprio non si aspettava le tracce uscite.
10: Mi aspettavo altri argomenti, onestamente.
11: È stato veramente fuori dal normale, perché siamo stati
1: per tipo 3 anni a studiare un argomento, poi apriamo le tracce e wow.
9: Allo scientifico un problema scelta oltre a numerosi quesiti: latino al classico con Quintiliano, inglese al linguistico anche su Milano Cortina, crescita e tecnologie per scienze umane, i vari indirizzi per tecnici e professionali.
10: Oggi abbiamo fatto grafica, la parte con la pratica, è andata bene, non era tanto difficile.
11: C'è sistemi reti, poi c'è meccanica e chi fa scientifico matematica.
9: I due scritti principali sono andati, che bilancio si può fare?
1: Penso che sia andato molto meglio di come mi aspettavo.
9: Da Roma, Federico Mello, GR1.
2: Scoperto a Parigi un prezioso quaderno di Mozart in cui alla sua scrittura si affianca quella di un'allieva tale Mademoiselle de Guin, che ha compilato gli esercizi. Gli studiosi hanno rilevato una corrispondenza con quanto scritto dal genio di Salisburgo in una lettera al padre, in cui commenta con severità la limitata inventiva della ragazza. Il manoscritto fu sequestrato nell'abitazione del duca di Guin durante la Rivoluzione francese, arrivando poi alla Biblioteca Nazionale, che conserva 45 manoscritti di Mozart. Ed è tutto per questa edizione. La linea torna all'Italia in diretta.
12: L'Italia in diretta.
2: 17:06, l'Italia in diretta con Claudio De Tommasi
13: e Germana Brizzolari.
2: Wow, in redazione Moreno Amantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi.
13: E poi ancora alla regia ci ritroviamo oggi Ludovico Suppa.
2: E alla parte tecnica Max Gambino ha preso il posto di Andrea Di Marco. Noi siamo sempre qui, Italia in diretta fino alle 19 circa, 335-699-2949 per parlare con noi. Davidino da Piacenza ci fa i complimenti, grazie mille, e ci scrive: in questo caldo pomeriggio, appunto, mi sembrava buona cosa riparare un paio di amplificatori da chitarra a valvole che tanto scaldano.
13: Ah, vedi, certo. Ne parlavamo anche ieri con Francesco Sarcina del suono delle chitarre e di come ho toccato un tasto sì. Che di quelli che esigono un'immediata reazione.
2: Ma ha fatto la canzone.
13: T'ha fatto la canzone. Allora magari adesso ti chiedo anche i diritti per poterla pubblicare.
2: Si appuntava pure le note.
13: Si appuntava le note. E proprio di canzoni parliamo adesso. Dunque, l'hai visto tu Il Diavolo Veste Prada 2?
2: No, facendo resistenza perché mi è talmente tanto piaciuto l'uno.
13: Che non vuoi rovinare l'immagine.
2: Poi
13: la
2: un paio
13: memoria.
2: Di persone mi hanno detto che insomma, e quindi lo vedrò, perché ovviamente non si può non vedere, ma sto aspettando un po'.
13: Il momento giusto.
2: Sì.
13: Intanto la musica arriva proprio da quel film là, dal Diavolo Veste Prada 2, e probabilmente in contrasto, nonostante la canzone si chiama Material Love, non c'entra Madonna,
2: Fatti Maria.
13: hai subito saltato sulla sedia. No, c'entra anzi il suo contrario, cioè nel senso, non diamo troppo, almeno in amore, importanza alle cose materiali, ma privilegiamo i sentimenti.
2: Neanche alle moto, quindi.
13: No, Sienna Spiral, si chiama Material Love.

0: E come dicevamo con Germana, qui all'Italia in diretta sembra la colonna sonora di un film in anni 60, invece non è anni 60.
1: Molto suggestivo, però.
0: Suggestivo, sì, si chiama Devil Wears Prada 2, ovvero Il diavolo veste Prada 2. A volte però, Germana, succede che uno come ha un potere evocativo, no? Come in questo caso. Basta. German

0: Vabbè, un regalo, ma
1: basta dirle le cose, chiamarle ed ecco che arriva.
0: Grazie Ludovico Suppa. Ludovico Suppa, ieri il nostro Leonardo Patanè ha tagliato subito questa dedica che mi ha fatto in diretta Francesco Sarcina delle Vibrazioni, che veramente è stato un colpo al cuore, devo dire. Devo dire la verità. E allora adesso, a coronamento del colpo al cuore, cosa c'è? Lo spazio animali. Rimaniamo sempre in tema di cose che ci piacciono e apriamo questo spazio animali con il libro di Riccardo Germani, che è presidente nazionale Associazione Tartufai Italiani. Ogni cane può diventare un cane da tartufo, lo ha scritto con Gabriella Di Massimo. Buongiorno, anzi buon pomeriggio e bentrovato.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e naturalmente a voi che siete conduttori della trasmissione.
0: Grazie mille. Allora, questo libro non è ovviamente soltanto un manuale di addestramento, ma è proprio un viaggio nel rapporto profondo tra uomo, cane e natura, attraverso anche esperienze vissute. Ci racconti un po' di più? Anzi, visto questa bella voce, raccontaci. Passo al tutto così.
2: Allora, iniziamo col dire che è un libro che racconta proprio quello che dicevi tu, il legame unico tra uomo e cane, e in più svela i segreti per trasformare ogni cane, quello che avete in casa, che tutto il giorno è sul divano, in un eccezionale cercatore di tartufi, nel senso che andiamo a stimolare quello che è il patrimonio genetico del cane, ovvero sia il suo naso, l'olfatto, che è uno dei sensi migliori. E noi, attraverso l'esperienza, io sono oltre 50 anni che vado a tartufi, abbiamo fatto sì che insieme a Gabriella Di Massimo abbiamo scritto questo libro per tutti, per chi ha un cane in casa, per farlo diventare un cane da tartufo.
0: Adesso io ci proverò, a questo punto ci provo, perché io ho un cane abbastanza da divano e quindi lo proverò a convincere.
1: È una razza che si è sviluppata negli ultimi anni,
0: sì,
1: direi.
0: Sì, sì, sì.
2: No, guarda, ti assicuro una cosa, io per gioco ho addestrato un cane di un mio collega di lavoro di oltre 10 anni, un pastore tedesco. Lui la notte lo portava al lavoro perché non poteva lasciarlo in casa,
0: certo.
2: Avevamo il giardinetto e io mi mettevo lì ogni tanto a fargli gli esercizi. Beh, fatto sta che Martino si è fatto un cane da tartufo, quello che magari ti permette il sabato e la domenica di trovare 3, 4, 5 tartufi e partire tagliatelle.
0: E che quindi, insomma, è un'altra cosa molto
2: dico
0: bella.
2: Qualsiasi cane, veramente qualsiasi cane.
0: Ma quindi anche quelli piccolini, non so, i pincher, i bassotti, non lo so, cioè io mi immagino un cane.
2: Allora, ho avuto 2 bassotti, uno di nome Conte, che era bravissimo, una mia amica al pincher, ma addirittura c'è una nostra socia che ha un chihuahua da tartufo. Certo, si stanca molto prima degli
0: certo.
2: altri
0: Beh,
2: cani,
0: certo.
2: Però i suoi 2-3 tartufi li trova.
0: Va bene, adesso lo metto sotto al mio, dico, senti, qui ti stiamo a dare la pappa da tanti anni, sdebitati.
1: Cerca di fare qualcosa anche tu, contribuisci.
0: Cosa serve poi però realmente per addestrare un cane?
2: Ma per addestrarlo il gioco è abbastanza semplice e diciamo che le tecniche sono finalmente innovative e meno crudeli di una volta. Mio nonno purtroppo non aveva gli strumenti che abbiamo noi, no? Per cui prima si addestrava il cane un po' per fame, diciamo, quei cani che venivano scartati dalle mute da caccia venivano trasformati poi in cani da tartufo, perché serve sempre a qualcosa il cane in campagna. E quindi questo sistema è stato abbandonato da oltre 30 anni, da quando noi abbiamo immesso il metodo dolce, ovvero sia noi lavoriamo sulla possessività dell'odore da tartufo, e quindi attraverso dei giochi, un semplice straccetto, un contenitore forato e basta, noi riusciamo col gioco premiale
0: certo.
2: a far sì che qualsiasi cane può capire qual è il suo lavoro, il lavoro da fare. Certo, il cane ti fa felice, quindi non cerca il tartufo più per fame, non cerca il tartufo perché è costretto come 50 anni fa. Oggi il cane
0: gioco,
2: cerca
0: certo.
2: il tartufo per far felice il suo padrone, ecco.
0: E per stare appunto con il padrone poi fa anche bene, no? Perché arrivano all'aria aperta, ritornano un po' più forse cani di quanto li facciamo essere noi in una casa, appunto su un divano. Mi è piaciuto molto anche un'altra cosa che fate di valore sociale e culturale, no? Legata al tartufo, cioè è il progetto della Tartufaia accessibile alle persone con disabilità, realizzata appunto dall'Associazione Nazionale Tartufai Italiani a Frinco.
2: Sì, a Frinco dobbiamo ringraziare i proprietari di quel terreno che ce lo hanno messo a disposizione gratuitamente su un intuito, un'indicazione di Papa Francesco, il quale già stava male. Noi eravamo andati a San Pietro convocati da lui perché avevamo fatto un'altra...
0: Siamo in provincia di Asti, che non l'abbiamo detto, sì.
2: Avevamo fatto un'altra delle nostre iniziative dando da mangiare in stazione centrale a Milano ai senza tetto il tartufo per la prima volta.
0: Che bella idea.
2: E quindi Papa Francesco ci ha convocato. A quel punto ci ha detto: come sarebbe bello poter venire a Tartufo con voi? E noi ci abbiamo pensato un attimino lì per lì e abbiamo detto: ma se noi facciamo una tartufaia per disabili, tu vieni a benedirla dandogli del tuo, eh? Senza problemi, siamo gente semplice noi. E io ho detto: ne sarei felicissimo.
0: Che bello.
2: E quindi abbiamo costituito questa tartufaia accessibile ai disabili, che viene finanziata proprio da questo libro. E ogni cane può diventare un cane da tartufo. Quindi i proventi sono interamente destinati come associazione alla tartufaia accessibile ai disabili.
0: Che bello. E avete già, cioè, sono già persone che sono venute?
2: Assolutamente sì, vengono a fare le loro gite, i CERT dell'Avvicino, i centri per disabili. È venuta un'associazione con due pulmini, la Fabbrica, che si occupa di vacanze per disabili. E questo ci, eppure anche i singoli vengono e che ci chiedono dove poter alloggiare, dove poter stare. L'ingresso naturalmente è gratuito per loro e per tutti, e quindi sta diventando una cosa molto
0: sentita,
2: molto
0: di cuore. Un riferimento, magari un sito dove poter trovare informazioni.
2: Sul assotartufai.it trovate l'informazione della tartufaia accessibile ai disabili. Su Facebook assotartufai trovate il libro, come acquistarlo e via discorrendo, ecco.
0: Benissimo, allora grazie mille Riccardo Germani, autore insieme a Gabriella Di Massimo del libro Ogni cane può diventare un cane di tartufo. Riccardo Germani, che è anche presidente nazionale Associazione Tartufai Italiani, grazie mille. Poi ti farò sapere se il mio Al è diventato bravo o se arranca un po', ma insomma ci saremo, gli staremo appresso. Grazie
2: mille. Noi puntiamo
0: mille.
2: Tutto su di lui,
0: assolutamente. Ciao e grazie.
2: Grazie, a
1: grazie
2: voi,
1: ancora. Torna alla musica all'Italia in diretta e torna con questi signori che si chiamano Queen.
0: No,
1: nel 1979 loro erano in Germania per incidere un disco che si chiamò poi The Game. Freddie Mercury, nella sua, immagino, suite imperiale, qualcosa del genere, decise di farsi un bagno. Ma nella vasca da bagno piena di bolle di sapone, ma stracolma di bolle di sapone, gli venne in mente una melodia. Uscì di corsa e prese la chitarra. Lui non era molto bravo a suonare la chitarra, proprio questa scarsa abilità lo aiutò nell'elaborare una sequenza di accordi elementare ma efficace. Il risultato fu questo. Si chiama Crazy Little Thing of Love, Sonny Queen.

0: Crazy Little Thing Called Love, 1979, i Queen. E adesso continuiamo a parlare di animali.
1: Sì, ma prima parliamo anche dei nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo tantissimi. Allora, ci saluta da una affollata Rimini Giuseppe. Ciao Giuseppe, fai un bagnetto per favore anche per me. Poi un saluto.
0: C'è un indovinello anche, l'hai letto l'indovinello?
1: No, perché un saluto da Tufara Molise, paese del diavolo, sì, dei tartufi e dell'olio extravergine di oliva, sperone di gallo. Che questo no, non è questo.
0: Non lo so, comunque c'è l'indovinello, qua. Eccolo qua, leggilo un po'.
1: Buonasera, indovinello di Marco da Melso. Sapete cosa vogliono mangiare gli extraterrestri quando atterrano in Italia? Il tart... UFO!
0: Eccolo qua.
1: Va bene, grazie.
0: L'abbiamo
1: anche
0: detto.
1: L'indovinello, perché legato ovviamente all'argomento di cui parlavamo prima con Riccardo Germani, ogni cane può diventare un cane da tartufo. Allora, in apertura di puntata abbiamo parlato del gran caldo che fa soffrire noi, ci piace pure, perché per carità è viva la bella stagione, però insomma qualche accorgimento e qualche accorgimento.
0: Bella stagione al mare o in montagna magari, sì, un po' meno in città, però
1: in città
0: bene.
1: Un po' meno, però sempre meglio di quando piove, dai, freddo. E quindi ne vogliamo parlare anche della situazione del caldo, quanto possono soffrirlo i nostri pelosetti, come possiamo alleviare la loro eventuale sofferenza, e lo facciamo con Luca Giansanti, veterinario. Ben trovato.
2: Grazie, buonasera.
1: Buonasera. Allora, intanto una domanda, soprattutto per i cagnolini, ma anche i gatti o comunque qualunque animale da compagnia un po' più anziani. Quando arriva il caldo, appunto anziani, una visita specialistica, non so, cardiologica, come sono anche per le persone, insomma, per gli esseri, per i bipedi come noi, è consigliabile o no? Una domanda?
2: Assolutamente sì. Soprattutto la visita specialistica cardiologica con l'ecocardio, quindi valutazione dei flussi e valutazione della funzionalità cardiocircolatoria e cardiaca. Questo perché i soggetti anziani sono proprio quelli predisposti al colpo di calore. Perché gli anziani ovviamente hanno delle problematiche spesso cardiologiche, ma anche per forza, non per forza con diciamo cardiopatie, ma magari hanno una difficoltà nel termoregolare, nel disperdere calore con l'ambiente. Quindi il problema è riuscire a valutare effettivamente se il cuore funziona bene e se loro sono in forma. Se tutto va bene, magari anche un pacchetto di analisi per vedere l'equilibrio elettrolitico, mantenerli idratati e bagnarli. Però la visita è sicuramente sempre un buon paracadute per capire se il nostro, diciamo, soggetto geriatrico è in forma, ecco.
1: Caro il soggetto geriatrico, tra l'altro gli animali, i cari gatti, non sudano come noi, no? Quindi è anche complicato capire quanto hanno caldo. Quali sono i segnali proprio per farci mettere un po' in attenzione, in apprensione e agire?
2: Già, loro non sudando o comunque in minima parte dai cuscinetti riescono a disperdere il calore proprio da questi e dalla respirazione, certo. Quindi tendono a respirare a bocca aperta, e la tachipnea, quindi la respirazione veloce e a bocca aperta, è sicuramente un campanello inizialmente non d'allarme, ovviamente più nei brachicefali, quindi quelli col muso piatto che hanno una difficoltà nello scambiare il calore con la respirazione. Questo può essere un campanello d'allarme più importante. Controlliamo anche ovviamente il colore degli occhi, che magari iniziano a essere un pochino più diciamo con una vascolarizzazione aumentata, le orecchie più calde, più rosse, e tutto il corpo inizia a diventare caldo. Ricordiamo che anche il manto è importante, cioè i soggetti con un pelo lungo e bianco tendono a proteggersi meglio dal sole e a scambiare meglio. I soggetti a pelo corto e nero tendono a subire di più, soprattutto certo, durante le ore più calde. Però è sempre importante avere quelle attenzioni che ci permettano di farli stare a un regime cardiorespiratorio basso. Ok, quindi degli atti respiratori diciamo che siano quasi sempre sotto i 40, e questo qui ci dà un'indicazione comunque di una respirazione fisiologica. 40 sì, atti respiratori al minuto. Se saliamo sopra i 40 atti respiratori al minuto, ovviamente iniziamo a pensare che abbiano una difficoltà.
1: Certo, si vedono i cagnolini, no? Soprattutto i cagnolini, il gatto è difficile che uno lo porti al mare, soffrono, è meglio bagnarli magari con acqua dolce senza forzarli ad andare in acqua salata?
2: Ma sì, assolutamente sì, bagnarli con acqua di fonte è sicuramente il modo migliore per far, diciamo, per disperdere il calore. Anche poi il bagnetto al mare comunque aiuta, assolutamente, non demonizziamo l'acqua salata.
1: No,
2: poi
1: ma magari tanti hanno un po' paura perché si vedono, no, che c'è, sì, il padrone che va in acqua, cominciano a bagliare, però non entrano.
2: Sì, allora anche il gioco lì è ben accetto con acqua salata, poi magari ritornando li bagniamo con acqua dolce per togliere il sale, e
1: certo.
2: ovviamente anche senza saponi, basta un risciacquo con acqua dolce, però mantenerli sempre bagnati e diciamo al fresco con un clima ventilato e sotto l'ombra è fondamentale, sempre acqua fresca a disposizione, diciamo sono le caratteristiche per una sana uscita in spiaggia.
1: Invece per l'uscita anche magari in campagna o anche in città, nei parchi, sempre tanta attenzione, zecche, pappataci, no? Perché sono un pericolo.
2: Sì, in questo
1: Forasacchi,
2: periodo
1: anche forasacchi.
2: fondamentalmente. In questo periodo fondamentalmente sì, ci sono i forasacchi che sono queste spighe secche, adesso si sono seccate, no? L'infiorescenza è a maggio, adesso iniziano a seccarsi e quindi a essere molto leggeri, trasportati dal vento e anche nei giardini dove non abbiamo ovviamente di queste spighe ci arrivano con facilità. Quindi anche nelle nostre case, nei giardini dobbiamo stare attenti. In giro evitiamo che i nostri cani spesso nel fare gli aspirapolvere per annusare, conoscere in giro, tirano su sul naso che poi è una rottura di scatole per toglierli, però bisogna stare attenti a quello e poi ovviamente ai parassiti. Quindi mi raccomando, attenzione ai protocolli antiparassiti. Sempre completi.
1: Assolutamente. Luca Gianzanti, veterinario, stiamo facendo un po' il punto su come far passare una buona estate anche ai nostri amici a quattro zampe, proprio dei flash, la tosatura d'estate, va bene?
2: Assolutamente no, non tosate e soprattutto se li portate in toletta, portateli da qualcuno che rispetta la fisiologia del proprio animale, nel senso che se abbiamo dei nodi e dei rast e siamo arrivati a quel punto a cui non dovremmo arrivare, è giusto toglierli, ma andare a tosare, a rasare soprattutto a pelle il cane e togliergli quei 3 cm di pelo nei cani a pelo lungo è deleterio, cioè il pelo lungo è una protezione nei confronti dell'esterno, se noi gliela togliamo andiamo a fare peggio, quindi noi pensiamo che gli facciamo bene, in realtà stiamo togliendo la loro capacità di proteggersi dall'esterno e anche di scambiare calore con l'esterno, quindi soprattutto nei cani a pelo bianco lasciamo questi peli lunghi soprattutto
1: che
2: e poi
1: una protezione. Ci scrive.
2: spazzoliamoli tutto il giorno, la mattina, la sera, 2 anche 3 volte al giorno per togliere il pelo in eccesso che è quello che crea un po' la cappa e l'umidità, e una volta tolto quello poi c'è una protezione autonoma, ecco.
1: In una risposta secca che poi la salutiamo, invece i cani si abbronzano, ce la chiede un ascoltatore, serve la crema solare?
2: Non si abbronzano perché la melanina è tendenzialmente, la loro produzione è diversa dalla nostra, ma la crema solare è molto molto utile, soprattutto le creme solare nostre pediatriche, 50 più, senza parabolta tolto quello, poi c'è una protezione autonoma, ecco.
1: In una risposta secca che poi la salutiamo, invece i cani si abbronzano, ce la chiede un ascoltatore, serve la crema solare?
2: Non si abbronzano perché la melanina è tendenzialmente, la loro produzione è diversa.

0: Buona estate, veterinario, e grazie di essere stato all'Italia in diretta.
1: Grazie a voi.
2: Grazie ancora. La pubblicità, il meteo e poi ancora qui con l'Italia in diretta.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
5: D'estate, accendi la tua radio di bordo.
6: Radio di bordo.
7: Avvistamenti.
5: Veleggiate.
7: Nuovi approdi.
5: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
6: Il mare e le sue storie.
7: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
5: Un'ora in onda si salpa alle 9.30.
7: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
5: Con Germana Brizzolari.
7: E Raffaele Roselli.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata il cielo tornerà sgombro da nubi su gran parte del territorio. Domani il sole sarà ancora protagonista su gran parte del paese. Nel corso del pomeriggio assisteremo tuttavia allo sviluppo di nubi lungo l'intero arco alpino, associate a rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Trentino Alto Adige, dove i fenomeni potranno protrarsi fino alle ore serali. Qualche breve piovasco sarà inoltre possibile lungo l'Appennino centro-meridionale, mentre modesti addensamenti interesseranno le aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Il vento si manterrà debole e variabile con brezze lungo le coste, mari generalmente poco mossi o quasi calmi, ad eccezione del canale di Sardegna, che risulterà mosso. Temperature minime senza variazioni significative, massime ancora diffusamente superiori alle medie del periodo, con punte che potranno raggiungere i 39 gradi nelle aree interne e pianeggianti. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
9: L'Italia in diretta.
7: E siamo al nostro consueto appuntamento con la chiusura della borsa. Ci colleghiamo con la redazione di Milano con Chiara Rancati. Ben trovata.
10: Bentrovati a voi. C'è ancora nervosismo sui mercati finanziari, nonostante sembrino schiarirsi gli orizzonti in Medio Oriente. La chiusura delle borse europee quindi oggi è contrastata. Milano è la migliore, chiude a più 0,44%. Hanno tutte il segno meno o sono sulla parità le altre borse principali del vecchio continente. Per Piazza Affari è il settimo rialzo consecutivo e siamo di nuovo per l'indice FTSE MIB sopra la soglia record dei 53.000 punti. Oggi però a tirare non sono i titoli bancari, ma quelli dell'industria e della difesa, oltre al rimbalzo di quello dei titoli petroliferi ieri in forte calo. Saipem, tra le migliori del listino principale, oggi guadagna oltre il 3%. È una giornata comunque di volumi ridotti, sono chiuse per festività sia la borsa cinese sia quella americana.

americana, e questo in qualche modo rallenta un po' gli scambi anche nel vecchio continente. In chiusura, uno sguardo al prezzo del petrolio, che oggi ha arrestato il suo calo. Siamo in lieve recupero per il Brent, che torna in questo momento sopra gli $80 e mezzo al barile. Linea a voi.

0: Leia Gracie Abrams, ed è una delle nuove stelle della musica americana, e nel caso specifico un po' come Taylor Swift, anche lei tende a raccontare sempre le sue vicende sentimentali, Beh, cioè, nel senso che Taylor Swift canta solo dei suoi ex o di quelli che arriveranno, e lei un po' fa anche questo, prendendo però spunto da alcuni termini, in questo caso sportivi, perché quando si fa la maratona in America, hit the wall significa quando sei al limite delle tue capacità, no?
1: Devi,
0: e magari
1: spingere.
0: Devi spingere un filo di più per superare quel
1: era
0: lavoro.
1: Quello che diceva Alex Zanardi: quando tutti gli altri pensano di non farcela più, me compreso, io faccio quel passo in più. Insomma, passo adesso ovviamente anche concettuale, certo. E vinco. Il campione è quello.
0: E il campione in questo caso è quello che ha ispirato Gracie Abrams per il suo Hit the Wall.
1: 335-699-2949 per parlare con noi. Alberto ci chiede se possiamo ripetere il sito del tartufaio che è intervenuto prima. Assolutamente sì, devi andare su www.assotartufai.it e così hai tutte le informazioni. E invece adesso noi parliamo di diritto di famiglia, perché sono uscite due importanti sentenze della Cassazione, e diamo il benvenuto a Pompilia Rossi, avvocato cassazionista, esperta di diritto di famiglia in minorile e docente alla LUIS. Buon pomeriggio, avvocato.
2: Buonasera, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, partiamo dalla sentenza più recente, quella di maggio, che riguarda l'interesse del minore.
2: Sì, allora, intanto diciamo che non è che riguarda solo l'interesse del minore questa sentenza. Questa sentenza ha chiarito che il giudice non può limitarsi ad ascoltare la minore o il minore, ovviamente parliamo di figli di persone che si stanno separando, divorziando, regolamentando la loro genitorialità, non di coppie unite ovviamente, perché deve fare riferimento a tutta un'altra serie, diciamo, di elementi e altri fattori che sono a sua conoscenza, cioè a conoscenza del giudice, e che sono emersi all'interno del giudizio. Cioè praticamente il giudice che cosa dice sostanzialmente, o meglio, scusate, la Cassazione cosa dice? Il giudice non si può limitare a prendere e a considerare come elemento decisivo le dichiarazioni di un minore, perché deve valutare in modo complessivo tutto quello che lui ha in qualche modo saputo in quel procedimento, o ha desunto, o le hanno portato alla sua attenzione le parti. Solo così si può determinare il concreto interesse del minore. Tenga presente che quando noi avvocati non siamo mai presenti quando il minore viene ascoltato, a meno che non rivestiamo il ruolo di curatore speciale. Quindi il minore viene ascoltato dal giudice e da un ausiliario del giudice, quasi sempre psicologo. Bene, cioè il minore non dirà mai: io voglio stare con mamma, io voglio stare con papà, io preferisco vedere di più papà, preferisco vedere di meno papà o di più mamma. Cioè questi elementi concreti il giudice non gli richiederà mai, cioè farà una serie di domande in base alle quali desume quella che è prima di tutto una capacità di discernimento del minore, cioè se è in grado di comprendere in che giudizio sta, del perché sta lì e cose di questo tipo, e poi comunque mette in correlazione quello che il minore dice con tutti gli elementi che a livello istruttorio le parti tramite gli avvocati hanno portato. E fortunatamente, perché se il giudice dovesse limitarsi prendere una decisione solo sulla base delle dichiarazioni dei minori,
1: immagino ovviamente quando si va poi ovviamente in sede di divorzio eccetera, non, in questi casi non c'è una grossa, come dire, affinità più tra l'ex marito e l'ex moglie, quindi magari forse così si riesce anche a ovviare quello che può essere una pressione sul minore, no? Perché se tu gli fai la domanda precisa.
2: Bravissima. Poi comunque teniamo presente che la pressione sul minore c'è sempre, certo. No? Cioè, perché arriva per essere ascoltato dal giudice, sa benissimo perché si trova in quella situazione, per cui è sempre molto teso, magari avrà ricevuto la pressione dei genitori per far dire alcune cose, però in questo caso devo dire che i genitori fanno un lavoro totalmente inutile, perché il giudice, ripeto, non fa mai domande dirette, e comunque la psicologa allo psicologo che sono presenti all'audizione e all'ascolto del minore riescono sempre a comprendere se vi è un'induzione, se è un condizionamento, se ha subito pressioni. Quindi è anche inutile che i genitori
1: abbiamo fatto molto bene a dirlo, perché per esempio neanche io sapevo questa cosa, quindi come non la sapevo io probabilmente non la sanno anche molte altre persone, è importante averla chiarita. Un'altra brevissima domanda, poi passiamo anche all'altra sentenza. Ovviamente poi il minore può avere tanti anni diversi, nel senso un conto è un minore molto piccolo, un conto è un adolescente, anche in questo caso probabilmente le cose cambiano.
2: Allora cambia, prima di tutto cambia la normativa, nel senso che è la normativa che impone che il giudice, se il figlio o la figlia ha oltre 12 anni ha quasi l'obbligo di ascoltarle, no? Cioè li ascolta tranquillamente alla presenza, ripeto, dell'ausiliario. Quando hanno al di sotto di 12 anni deve valutare la capacità di discernimento, e non è che la può valutare ascoltandolo, no? Perché non lo può ascoltare se non valuta prima questo. E qui subentrano tutti gli elementi che le parti offrono, non so se il minore è inserito correttamente nell'ambiente scolastico, nell'ambiente sociale, sportivo, fa sport, ha molti amici, insomma, cioè conduce una vita secondo dei criteri, chiamiamoli di normalità, allora il giudice lo ascolta, però tenga presente che gli ascolti sono sempre dai 9-10 anni, 8-9-10 anni in su,
1: sarebbero cioè, troppo piccoli. Allora siamo con l'avvocato Pompiglia Rossi e stiamo parlando appunto delle sentenze che riguardano il diritto di famiglia recenti, una quella della, sempre della Cassazione, che riguarda i nonni, è molto interessante, uscita a gennaio.
2: Sì, questa è uscita a gennaio di quest'anno, però ripete un po' i concetti che sono sempre stati espressi dalla Cassazione, cioè della opportunità, della necessità che i minori continuino ad avere un rapporto equilibrato con gli ascendenti e comunque con i componenti della famiglia di origine, perché vede, noi parliamo sempre di nonni, perché ovviamente sono è la prima categoria a cui pensiamo quando parliamo di famiglia, di partenza, eccetera, ma anche gli zii, cioè i cugini, cioè insomma è un concetto ampio. Allora, la famiglia, benissimo, tutti i componenti, diciamo, della famiglia di origine dell'uno e dell'altro genitore. Però la Cassazione qui è andata un po' oltre, cioè ha detto sì, è importante, è necessario che i minori abbiano questo rapporto con i nonni, però attenzione, non c'è un automatismo, non è perché sono i nonni devono necessariamente i nipoti avere questo rapporto, perché si deve valutare caso per caso, e lì si valuta quello che è l'interesse del minore. In che senso? Che praticamente questo intervento, diciamo, giudiziario da parte dei nonni, cioè la richiesta dei nonni di avere un rapporto con i nipoti quando questo gli viene impedito, implica un accertamento da parte del giudice non solo nella mancanza di conseguenze pregiudizievoli, no, a questa frequentazione, cioè i nonni possono frequentare perché non sono fonte di pregiudizio, ma il giudice deve andare oltre, cioè deve comprendere se questi parenti, chiamiamoli parenti, non più nonni, sì, parenti, possano prendere fruttuosamente parte attiva alla vita di questi minori attraverso la costruzione di un rapporto relazionale, affettivo, serio,
1: se non fanno pregiudizio al benessere psicofisico, ecco, questo è il senso, sempre il maggiore interesse del minore.
2: Il maggiore interesse del minore, e c'è un elemento di novità che forse non so se gli ascoltatori sanno, cioè che fino all'introduzione della normativa cartabia i nonni ai quali veniva impedito di avere un rapporto con i propri nipoti dovevano agire con un procedimento ad hoc particolare, non davanti al tribunale ordinario, cioè al tribunale della separazione, ma al tribunale per i minorenni. Adesso con la riforma Cartabia ai nonni è consentito fare un intervento all'interno dei giudizi di separazione o divorzio o di regolamentazione della genitorialità dei genitori di questi nipoti, cioè questo devo dire che noi avvocati siamo rimasti un po', come dire, un po' perplessi.
1: Infatti,
2: no?
1: Pure a me perché ha fatto se, un po' un dubbietto, però.
2: Sì, fa un po' perplessi perché se la finalità è quella di sedare il più possibile il conflitto all'interno di un giudizio di questo tipo, se inseriamo l'intervento dei nonni, immaginiamo il conflitto a che livelli ci può essere. Però diciamo che è un'opportunità in più, viene considerata proprio nell'interesse del minore, cioè se i genitori in qualche modo non sono adeguati, forse l'intervento di questi nonni va a salvare una situazione pregiudizievole per i minori e quindi con un esito positivo. Insomma,
1: bene,
2: ecco,
1: benissimo.
2: Questa.
1: Avvocata Pompiglia Rossi, grazie mille, a Cassazionista, esperta di diritto di famiglia, ci fa sempre chiarimenti su quello che è questo difficile ramo del diritto. Ovviamente docente alla LUIS, grazie ancora di essere stata con noi, Pompiglia Rossi, a risentirci.
2: Grazie, buonasera a tutti.

0: saves me.
1: Ma sarai tu quella che mi salverà, chi lo sa? Magari l'avrete riconosciuta, magari no. Tu l'hai riconosciuta dopo un po'.
2: L'ho riconosciuta dopo quando ho sentito le parole, perché era un po' distratta. Dico, ma scusa,
1: ma non è Wonderwall, quella degli Oasis? Quella che poi hanno cantato la squadra inglese e tutto il pubblico allo stadio dopo la vittoria dell'Inghilterra contro la Croazia ai mondiali, di cui noi qui a Radio 1
2: noi sì ne parliamo un po'. I nostri radiocronisti ovviamente commentano e fanno le radiocroniche delle partite,
1: perché non ci facciamo mancare niente.
2: Sì,
1: qua,
2: assolutamente, però insomma siamo un po' tristi con la lacrimuccia per il terzo mondiale consecutivo
1: che vuoi fa?
2: Al quale non partecipa la nazionale azzurra. E vabbè. E invece noi vogliamo parlare adesso della giornata nazionale della prevenzione oftalmologica promossa dalla Società Italiana di Scienze Oftalmologiche, ovviamente, e la RAI è media partner per queste iniziative, e diamo il benvenuto al professor Teresio Avitabile, ordinario dell'Università degli Studi di Catania e presidente nazionale SISO. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio.
2: Grazie di essere con noi, so che era un congresso.
3: Un congresso a Napoli.
2: E quindi si è liberato, grazie mille. Allora, ci parli un po' di questa iniziativa che è molto importante, perché bisogna promuovere un po' la cultura della prevenzione, la diagnosi precoce delle malattie oculari, una consapevolezza maggiore proprio anche di quanto sia importante ovviamente la vista.
3: Assolutamente sì, perché l'occhio è una parte di cervello che sta fuori dalla scatola cranica e quindi nella sua parte nobile, retina e nervo ottico, i danni sono spesso permanenti. Quindi il fattore tempo è fondamentale. Un ritardo nelle diagnosi può essere poi per una perdita definitiva. Quindi bisogna fare prevenzione. Noi portiamo la macchina dal meccanico oggi quando è perfettamente funzionante, dobbiamo andare dall'oculista quando ancora ci vediamo bene, perché ci possono essere delle malattie subdole come il glaucoma, il diabete, la maculopatia, che poi quando danno segno poi la storia è già fatta.
2: Certo, un tagliando anche per noi,
3: un tagliando,
2: praticamente.
3: Sì.
2: E voi avete attivato proprio il servizio gratuito L'Esperto Risponde.
3: Perfetto, basta collegarsi al sito della SISO, Società Italiana di Scienze Oftalmologiche, e lì ci sarà una guida, ma comunque ci sono i numeri delle nostre segretarie. Porre il quesito e l'esperto poi risponderà. Quindi questo è un servizio che abbiamo dato, gratuito ovviamente. Abbiamo fatto una giornata all'Auditorium della Musica,
2: ecco,
3: insieme
2: no,
3: alla Croce
2: Rossa. Viviana Verbaro.
3: Abbiamo fatto proprio una settimana fa, venerdì scorso, e adesso stiamo facendo uno screening su 4.000 bambini nelle scuole di tutta Italia per valutare, sarà uno dei più grossi studi in questo campo, per valutare l'evoluzione della miopia, perché stiamo diventando tutti un popolo di miopi.
2: Ma perché siamo troppo davanti al televisore, troppo davanti al computer, troppo
3: allora,
2: al chiuso?
3: Perché si diventa miopi? È un quesito, che è un mantra che affligge l'oculista da tanti anni, e io cito sempre una bella frase di un tesista che ha scritto in una tesi: eravamo un popolo di cacciatori e siamo diventati un popolo di tablet.
2: Ah, ecco, certo, quando si sta, infatti mi dica se sbaglio, non credo, quando si sta all'aperto, che c'è la luce, che c'è l'ossigeno, immagino si vede meglio. Io sono miope e mi accorgo che vedo molto meglio che quando
3: si stimola meno la miopia, tant'è che nei paesi orientali, dove storicamente sono tutti miopi, stanno prevedendo delle scuole non più al chiuso ma all'aperto,
2: anche per fare l'esercizio lontano vicino, no? Che è una delle cose che aiuta,
3: perché pare che il chiuso l'applicarsi da vicino, poi c'è la genetica ovviamente, da genitori miopi nascono figli miopi, però i miopi numericamente stanno aumentando, e il miope non è solo un problema di occhiale più spesso, il problema è che il miope ha un occhio più lungo e si ammala più facilmente rispetto al non miope.
2: Eh sì, è vero, e poi tra l'altro anche la sera è problematico, ad esempio anche guidare anche con gli occhiali eccetera. Voi professore...
3: Bravissima, perché?
2: Perché lo so,
3: perché i pixel, cioè i fotorecettori, sono più distanziati fra di loro. Io dico sempre ai pazienti: è come paragonare un televisore più piccolo a cristalli liquidi full HD di oggi e un mega schermo degli anni Ottanta, quando c'era la partita dell'Italia, le immagini erano sgranate.
2: O quando mettevamo un VHS, sì.
3: E perché i punti sono distanti uno dall'altro, e purtroppo il mio prevede così.
2: Voi avete anche stilato un vademecum molto importante delle 10 regole per la salute della vista. Ce ne dica possono... alcune almeno.
3: Beh, non me le vado a chiedere perché non ho il tabellone davanti.
2: Allora,
3: dico.
2: Le dico alcune io perché invece mi sono stampata le 10 regole. Allora, indossare occhiali UV400 certificati, mettere
3: certamente,
2: anche
3: soprattutto
2: il
3: in questo periodo, perché siamo tutti più esposti al sole. Il sole non è quello di una volta, non c'è più l'ozono che ci protegge, quindi ci vogliono degli occhiali certificati contro i raggi UVA e UVB che sono dannosi.
2: Poi abbinare sempre il cappello, abbiamo detto delle visite oculistiche, anche usare le lenti con una corretta igiene, perché è importante anche questo.
3: E soprattutto la lente a contatto, la corretta igiene, perché la lente a contatto non è un gioco e teme l'acqua. Quindi fare il bagno in piscina o al mare con la lente a contatto si mette a rischio di prendere infezioni anche gravi che possono portare a gravi conseguenze.
2: Un'altra regola, non fumare perché protegge retina e cristallino.
3: Perché la maculopatia è dilagante, ma non perché è infettiva. La maculopatia, cioè l'ammalarsi della parte centrale della retina, che è quella che ci fa vedere i dettagli. Cioè, se noi riconosciamo una persona, riusciamo a leggere un messaggio sul telefonino, infiliamo la chiave nella toppa, lo dobbiamo alla macula, che è la parte centrale. La parte centrale della retina si ammala più facilmente perché ha più alto consumo di ossigeno. È in funzione dell'età. Quindi siamo tutti più vecchi e ci sono più maculopatie.
2: È vero, ovviamente ringrazio tantissimo il professor Teresio Avitabile, ordinario all'Università degli Studi di Catania, presidente nazionale della Società Italiana di Scienze Oftalmologiche. Oggi, l'abbiamo detto, è la giornata nazionale proprio della prevenzione oftalmologica. In 20 secondi ci dica di nuovo il sito, che così tutti possono vedere sia questo decalogo.
3: SISO, Società Italiana di Scienze Oftalmologiche, SISO. Basta collegarsi e ci sono, l'esperto risponde, ci sono tutto questo decalogo,
2: tutto quello di cui
3: delle
2: abbiamo
3: cose
2: parlato.
3: Di cui abbiamo parlato, e ci sono i numeri delle segretarie se uno ha bisogno di aiuto.
2: Benissimo, grazie mille professore.
3: Grazie.
2: Sentite
3: a voi
2: la
3: della diffusione di questo messaggio, grazie.
2: Sentite la musica, arriva il GR delle 18.
1: Perché arriva il GR delle 18, ma non è finita qua,
2: non
1: ancora
2: è finita
1: con
2: qui,
1: l'Italia
2: ancora
1: in diretta,
2: un'ora insieme.
1: E quindi attenti a voi perché noi siamo
2: attenti
1: pronti.
2: Attenti a quei due. GR.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Under 25, giovani talenti, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: 18.
1: Iodi, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Nel corso di un'intervista all'Aria che tira sulla 7, il presidente americano Trump ha espresso valutazioni critiche sulle politiche europee in materia di immigrazione ed energia, facendo riferimento anche alla premier Meloni. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
4: Lo strappo tra Roma e Washington sembrava ormai ricucito al G7 di Evian. Il presidente americano si era rivolto alla premier italiana dicendo: mi hai abbandonato, ma in un'atmosfera apparentemente distesa, scherzosa. E tuttavia, come è noto, scherzando si può dire tutto, persino la verità. E il tycoon ha dimostrato che, per quanto aveva detto, valeva appunto il celebre aforisma di Freud. Oggi, rivolgendosi a Giorgia Meloni, ha usato toni durissimi, probabilmente è contenta che le abbia parlato, non era obbligato a farlo e non sapevo cosa dirle. Poi l'affondo più pesante: mi ha implorato di fare una foto con lei, l'ho fatta, mi faceva pena. Non ci sono però tensioni solo con l'Italia, è il rapporto Europa-Stati Uniti a scricchiolare e mostrare nuove crepe. Trump si scaglia contro il vecchio continente, dall'immigrazione all'energia, Bruxelles sta sbagliando tutto. Infine l'Ucraina, il presidente americano ha sottolineato che gli Stati Uniti non intendono intervenire sulla possibile adesione di Kiev all'Unione Europea. Il nostro obiettivo, ha precisato, resta solo la pace tra Russia e Ucraina.
3: E dopo il nuovo attacco da parte di Donald Trump a Giorgia Meloni arriva la solidarietà del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che telefona alla Premier. Il presidente francese Macron si definisce sorpreso dalle parole del presidente americano e assicura che la prossima settimana ne parlerà direttamente con la Premier, che intanto aveva già replicato duramente al capo della Casa Bianca. L'Italia non implora, aveva detto in un video girato a margine dei lavori del Consiglio a Bruxelles e postato sui social. Ascoltiamo le parole di Meloni.
5: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
3: E non si fermano i raid israeliani nel sud del Libano, nonostante l'annuncio di un cessate il fuoco con Hezbollah. Nelle ultime 24 ore si contano 47 vittime libanesi, tra cui 2 bambini e 4 militari israeliani uccisi. Attacchi che complicano il percorso verso un'intesa tra Stati Uniti e Iran. Da Teheran arriva intanto la conferma che lo stretto di Hormuz resta aperto al traffico marittimo. Ora la cronaca, il caso Garlasco: resta ricoverata per un overdose da farmaci la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi.
6: Dai medici è considerata fuori pericolo ma non lucida. Non è chiaro quando Daniela Ferrari potrà essere dimessa dal reparto di psichiatria dell'ospedale di Vigevano, dove è stata trasferita. A suo capezzale il marito Giuseppe Sempio e il figlio Andrea, che hanno dribblato fotografi e giornalisti. Una situazione delicata, dicono i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, che ieri hanno parlato di un tentativo di togliersi la vita da parte della donna ricoverata per un'overdose da farmaci. Lei, 66 anni, bersaglio da tempo di insulti via social e non, soprattutto per la vicenda dello scontrino di Vigevano, un alibi per il figlio, secondo gli inquirenti. Proprio quando i carabinieri le chiesero del tagliando lo scorso anno, la donna accusò un malore. Anche ad ottobre venne ricoverata, dopo l'apertura dell'altro filone d'inchiesta, in cui il marito era indagato per corruzione. Così Liborio Cataliotti, uno degli avvocati di Andrea Sempio.
7: Quello che ferisce è che lei, come tante altre comparse di questa vicenda, che non hanno un ruolo processuale, sono stati travolti da fake news, maldicenze.
6: Elena Baiocco, GR1.
3: E in chiusura alla maturità, oggi c'è stata la seconda prova scritta, come sempre differenziata a seconda degli indirizzi di studio.
8: No, è andata bene, dai, diciamo matematica è un po' un punto dolente, però è andata bene.
9: Chi è più soddisfatto, chi meno, ma in una maniera o nell'altra è andata anche questa seconda prova della maturità. Al liceo classico la versione di latino, con un brano sul valore educativo della musica, lo scientifico 2 problemi di matematica, uno ispirato al livello delle acque del lago di Bracciano, al linguistico una prova di inglese, mentre a scienze umane il tema è il rapporto tra giovani e tecnologia, le materie di indirizzo per tecnici e professionali.
10: Io
0: io sono di informatica, la materia che ho fatto oggi è sistemi e reti.
2: All'inizio un po' confusionario, però poi mi sono stabilito e ho trovato la concentrazione. È stata dura però.
10: È stato un bel esame, sono rimasto molto soddisfatto. Onestamente mi aspettavo tutt'altro in realtà.
11: Sono contenta.
12: Un po' difficile, italiano difficilissimo, le tracce brutte, difficili.
13: Comunque è andata questa maturità per ora come meglio o peggio delle attese?
12: No dai, nella media. È andata, sì, basta che va.
9: Da Roma, Federico Mello, GR1.
3: E ci fermiamo qui, in linea all'Italia in diretta, il giornale torna alle 19.
14: L'Italia in diretta.
3: Eccoci qui, 18:05 minuti, Germana Bizzolari,
9: Claudio De Tommasi, ma non da soli.
15: Mura Romantini, buon pomeriggio, come state?
3: Tutto ok.
15: Sempre bello essere qui con voi.
3: Assolutamente. E allora, ovviamente 18:05 minuti perché c'è Moreno Amantini, perché è lo spazio dell'ospite famoso e lui non può che essere qui con noi. Presentalo tu.
15: Oggi vi ho portato non un personaggio, non uno, perché lui è uno e trino e molti di più, una matriosca di personaggi, attore, comico, imitatore, Vincenzo De Lucia. Buon pomeriggio, Vincenzo.
3: Ciao.
16: Buon pomeriggio a voi.
9: Benvenuto a Radio 1.
3: Non me l'aveva mai detto nessuno,
16: ma questa me la gioco.
15: Questa
16: ragazzi.
15: Te la giochi perché io sono colorato. Grazie per aver accettato il nostro invito.
3: Senti, subito, tanto visto che
16: ho anche il physique du rôle della matriosca.
3: No. Senti, allora, visto che ha detto un ettrino, subito, dai, faccene uno dei tuoi personaggi. Rompiamo subito il ghiaccio.
16: Ah, proprio un po' così, alla faccia ride, ho capito.
9: Sì,
16: molto
9: sì,
16: bene.
9: Esatto.
3: No, subito, così i tre che non sanno chi sei, lo capiscono.
16: Ragazzi, amori, tutto bene?
15: Benissimo.
16: Voi come state?
3: Ciao,
16: io sto preparando la nuova edizione di Domenica In e vi faccio subito un annuncio. È l'ultimo anno che faccio Domenica In.
15: È fantastico.
3: Non è capitato mai.
9: Ormai questa è la barzelletta del secolo, esatto. Credo.
15: Senti, Vincenzo, ma come nasce questa passione per le imitazioni?
16: Guarda, in realtà da bambino è un'inclinazione che uno ha da quando è piccolino, come si suol dire, quindi ero molto piccolo, molto presto ho avuto questa, diciamo, percezione di voler divertire, perché mi divertivano le facce di chi mi guardava, e quindi da lì è partito tutto. E poi, come tutti quelli che avrai intervistato in quanto imitatori, sicuramente è successo un po' la stessa cosa, cioè fai i professori a scuola, ti diverti a fare gli amici. Io generalmente prendevo in giro anche le persone del mio quartiere, quindi insomma era un'inclinazione, però non è arrivata come professione, nel senso che prima di quello io ho fatto per molto tempo, insomma, l'attore di teatro più popolare, e quindi questo è stato, diciamo così, un piano B felicissimo, perché poi mi ha dato la popolarità.
9: La televisione ti ha dato la grande popolarità, però come dicevi tu, il tuo talento nasce in teatro, quindi con un diretto contatto con coloro che poi ti venivano a vedere.
16: Assolutamente sì, il teatro resta la forma più bella, secondo me, di espressione artistica più bella, più felice. Tra l'altro penso che quella sarà l'unica cosa a cui aggrapparsi anche in futuro, vista l'intelligenza artificiale. Probabilmente ci sostituiranno tutti, ma per vederci vivi verranno a teatro per assicurarci che ci siamo e che esistiamo ancora come specie umana, ecco.
3: Senti, Vincenzo, tu sei di Napoli, ma quanta Napoli c'è proprio nel tuo DNA?
16: Guarda, lo rispondo sempre tantissima, per il semplice motivo che io sono tutto l'opposto di quello che magari si vede in pubblico. Sono malinconico, quindi la malinconia è una tipica espressione di napoletanità, come si suol dire, e poi comunque questa città ha una sua poesia. Sono tantissimo, sono cresciuto, insomma, con la canzone classica napoletana, quindi la conosco molto sotto questo punto di vista. È stata la mia ninna nanna, adoro le canzoni napoletane classiche, gli autori che, insomma, hanno scritto per Napoli e di Napoli: Viviani, Edoardo, De Filippo, insomma, Napoli è una costante, come si suol dire, è una specie di targa che ti porti dietro con orgoglio.
15: Napoli è tanta roba, sì, assolutamente. Sì. Senti, Vincenzo, Alighiero Noschese è stato forse il più grande, no? Attore, imitatore, che abbiamo, trasformista anche. Tu hai ricevuto, sei stato omaggiato del premio Alighiero Noschese. Che cosa ha significato per te?
16: Guarda, io fino a quel momento, siccome ero molto giovane, avevo 20 anni, non lo conoscevo neppure, ovviamente, quindi ignoravo chi fosse, e quindi da lì c'è stata una sorta di, è stato un investimento di responsabilità. Consegnarmi quel premio è stato un po' dire: ma me lo sono effettivamente meritato, la mia domanda, insomma. E quindi sono andato a studiare chi fosse, e credo che sia stato il pioniere, il più grande di tutti. 1000 voci riusciva a riprodurre, era riuscito a riprodurre, tra l'altro operando l'antravestì, quindi trasformandosi. E quindi da lì, insomma, è partita una professionalizzazione di quella che fino a quel momento era un hobby, diciamo, un divertissement. E quindi, diciamo, grazie a lui forse sono arrivate molte cose. È un punto di riferimento lui, come i vari Paolo Poli, Mastelloni, Renato Zero, insomma, sono quelli a cui noi dobbiamo dire grazie per poter esistere.
15: Posso dire però premio meritatissimo, perché insomma sei bravo, bravo, bravo.
11: E a proposito di bravura, insomma, il grande successo di cui parlavamo poco fa in televisione, Made in Sud, attraverso le due, come stasera Tutto è Possibile, e i tanti personaggi portati, ma ce n'è uno con cui, insomma, sei più legato, ti senti più vicino?
16: Guarda, io per forza di cose ti rispondo Maria De Filippi, per semplice motivo che è stata quella che mi ha dato, diciamo, un po' il via, come si suol dire, che poi, se ci pensi, io da bambino la prima imitazione che ho fatto è quella di Maurizio Costanzo, e quindi poi la
11: quindi in famiglia.
14: Senti, esatto. Allora, però ci stai servendo, ci stai servendo proprio, esatto, sul piatto d'argento.
16: Guarda,
14: ce li fai tutti e due.
16: Mi dispiace ma Maurizio, poi, come si suol dire in gergo, l'ho perso per
14: e
16: strada.
14: Allora sono, quindi, Maria, lasciaci Maria.
17: Per me vale, siete molto bravi, molto simpatici, fate una bella trasmissione, per me vale.
14: Senti, ma perché è un caso che imiti solo donne, o è proprio una scelta precisa?
16: È un atto, secondo me, anche di puro femminismo, oserei dire, nel senso che fondamentalmente io penso che tutto quello che di più bello esiste in natura e in questo universo è coniugato al femminile. Il femminile ha cambiato e ha migliorato le sorti del nostro mondo, secondo il mio punto di vista, quindi sicuramente è un omaggio. E poi è una particolarità, una scelta di unicità, nel senso che è difficile per un uomo riuscire a riprodurre dei timbri, diciamo, femminili, e soprattutto anche una somaticità, visto l'antravestì. Quindi, certo, se ci riesci, vuol dire che, diciamo, qualcosa, come si suol dire, mamma natura ti ha regalato.
15: Ci riesci egregiamente, caro Vincenzo. Senti, io fra i tre sono quello più pettegolo, va detto. Poi mi nascondo dietro la scusa dell'autore, quindi lo posso fare, diciamo così. Allora,
16: spara.
15: Hai lavorato con Stefano De Martino, no?
16: Ah,
15: come,
16: ecco,
15: lo vediamo, sì, sto Sanremo firmato De Martino? Dici qualcosa, come
16: guarda,
15: pensi che sarà?
16: Io gli auguro semplicemente tutto il meglio, sì, sono convinto che tutta la parte spettacolo sarà fighissima, perché Stefano ha un gusto veramente molto alto e molto garbato, che secondo me appartiene proprio a un certo classicismo, ma non, diciamo, a una roba vecchia, no, ecco, perché sì, ha l'ispirazione classica con una coniugazione assolutamente molto moderna, quindi dal punto di vista dello spettacolo sarà sicuramente fantastico, ne sono convinto. Per quanto riguarda le canzoni, beh, quelle che giustamente fanno il festival, ahimè, purtroppo non lo sa nessuno, ma secondo me lo sanno solo i cantanti che ce le proporranno e ce le scriveranno, quindi è più colpa loro che colpa nostra.
11: Ecco, senti, parlando di Sanremo ancora, Carlo Conti ti ha voluto a Sanremo, e se...
15: Sì.
11: E se Stefano
15: questa così, questa così arriva così,
11: proprio, infatti. E se Stefano De Martino ti chiamasse per il suo Sanremo?
14: È già là.
16: Guarda, sicuramente non risponderei di no, ma per il semplice motivo che con Stefano ogni programma che abbiamo fatto è stata una festa, e quindi d'altra parte si è visto, cioè io penso che stasera Tutto è Possibile in questo momento rappresenti una delle pochissime trasmissioni che gode di un affetto smisurato da parte del pubblico, soprattutto perché chi la fa si diverte, e quindi il lavorare così, lavorare in gruppo, lavorare divertendosi, arriva, rende tutto più vero, leggero, più armonioso.
18: È una legge,
14: sì, sì, sì, ma assolutamente, esatto. Lo diciamo anche noi in radio,
18: e trasmetti, cioè, divertimento,
14: la stessa cosa, se ti diverti tu arriva anche al radioascoltatore. Faccio adesso, lui ha fatto il pettegolo, io faccio quella che va a trovare il pelo nell'uovo.
16: Vai.
14: C'è stata qualche donna di quelle che hai imitato che un po' se l'è presa?
16: Guarda, in questo momento, fino a questo momento ho sempre detto che è andato tutto bene, però vabbè, dico pure che
14: da napoletano quindi siamo tutti querela, con le mani incrociate.
16: Sì, no, dico che c'è sempre tempo per una querela, però.
14: Ma no, al massimo qualcuno si può offendere, ma non credo, perché anche tu perché sei delicato, no, guarda, lui non è assolutamente.
15: Quando ti imitano vuol dire che la tua popolarità è talmente sei popolare, alta, sei talmente amato.
16: Però guarda, Moreno, non è semplicissimo,
18: ci sono delle
16: donne, l'universo femminile io lo difendo a spada tratta e lo difenderò sempre. Guarda, mi è capitata un episodio, però non è, insomma, è un'invitazione che non è mai stata realizzata, non è mai andata in onda, come si suol dire, ecco. Ma ho capito che probabilmente dietro questa persona c'erano delle fragilità, per una questione di sensibilità non mi va di spingere il piede sull'acceleratore,
15: e questo è perché sei doppiamente bravo, perché la professionalità sottolinea anche la grande sensibilità,
14: esatto, non andare magari appunto su una fragilità che è sempre brutto. Allora, noi dobbiamo purtroppo salutarti, però grazie. Come ci saluti tu? Facci un'altra imitazione delle tue.
19: Beh, siete molto bravi, molto capaci, ci avete l'X Factor, insomma, siete delle tre belle teste di
15: grazie Mara.
19: Per me è no, ciao. No.
15: Grazie
14: mille.
16: Ciao a tutti,
14: ciao Vincenzo De Lucia, grazie di essere stato con noi all'Italia in diretta.
11: La musica, ci sono due grandi della musica italiana che per la prima volta hanno collaborato insieme, anche se uno in Italia, l'altro a Los Angeles, quindi inevitabilmente sono loro, Giorgia e lui, Tiziano Ferro.
20: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Non hanno mai detto che la nostra vita era nera, nera, nera. Sono loro due con Superstar e Superstar per loro, per Giorgia e Tiziano Ferro. Siamo ognuno di noi, siamo tutti noi, ognuno nella sua piccola grande vita che si ritrova a vivere.
1: Bello, questo a proposito del fatto dell'autostima, no?
0: Esatto.
1: Che dicevamo prima. Adesso l'appuntamento con quello che succedeva qualche, in questo caso parecchie, estate fa. Allora, il 19 giugno 1946, il tricolore privo dello stemma sabaudo diventa bandiera nazionale della Repubblica Italiana. E noi ne parliamo con Flavio Livio Marchetto, vessillologo, presidente dell'Associazione Bandiere Storiche. Ben trovato, buonasera.
2: Buonasera, saluti a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, quella di 80 anni fa è una data storica, importante perlomeno.
2: Sì, perché per la prima volta ufficialmente il tricolore pulito, come lo chiamiamo noi, italiano, viene utilizzato dalla Repubblica Unitaria Italiana. Prima storicamente era stato usato dalla Repubblica Cisalpina, una delle tante repubbliche cosiddette sorelle della Francia rivoluzionaria nel 1797.
1: L'ufficialità del tricolore verde, bianco e rosso, invece quello allora non pulito, come stava dicendo lei, a quando risale invece?
2: Allora, la primissima e ufficiale è quella, quindi da uno Stato, che è la Repubblica Cispadana, che è del che è proprio il 7 giugno, gennaio 1797, quando si celebra poi qui in Italia la festa della bandiera. Vale a dire, questa Repubblica dichiara il primo tricolore, però sbagliano e mettono i colori in orizzontale. Ah. E nel centro, sul bianco, ci mettono lo stemma dello Stato, che era un circasso, vale a dire una faretra con dentro quattro frecce a simboleggiare le quattro repubbliche, le quattro province dell'Emilia che si erano ribellate e avevano costituito questa Repubblica Giacobina.
1: Certo, c'è tutta una storia bellissima dietro le bandiere, tanto è vero che lei è vessillologo.
2: Sì, guardi, c'è tantissimo da studiare. Poi la bandiera italiana ha tanti risvolti, essendo nata anche un po' di tempo fa, e quindi ci sono tante cose da studiare.
1: Ce ne dica qualcuna.
2: Allora, una può essere per esempio che esattamente la prima volta che compare il tricolore non è stato in Emilia, ma è stato a Milano, però non sono riusciti mai a ufficializzarlo per un semplice motivo, che Napoleone, quando arriva in Italia, quando fa la prima campagna d'Italia, diciamo che viene mandato chiaramente senza soldi e senza risorse e con pochi soldati, e quindi gli dicono: lungo il percorso ci devi trovare tu le risorse tutte. E quindi quando conquista Milano, Napoleone era un grandissimo generale, aveva sconfitto proprio inaspettatamente uno degli eserciti più forti, che era quello austriaco.
1: Certo.
2: E quando entra a Milano lui ha bisogno assolutamente di risorse. Sappiamo tutti che un bel po' di quadri, opere d'arte ce l'ha prese, ha fatto pagare tanti soldi di riscatto a tanti stati, si è impossessato di tanto e poi ha cercato anche dei soldati. Ed è per questo motivo che qui a Milano, qui nel nord Italia, istituisce la Legione Lombarda con questo primo tricolore, con le varie scritte tipico delle bandiere militari.
1: Bello, allora abbiamo proprio pochi secondi, però le voglio chiedere proprio in un flash, la bandiera adesso nel 2026 come simbolo di una nazione, che valore ha?
2: Beh, molto importante, è il simbolo primario, per me anche più dello stemma, perché la bandiera oggi deve interpretare la comunità a cui uno appartiene, quindi deve essere possibile essere riprodotta da chiunque, anche dai bambini, quindi più semplice è, meglio è.
1: Assolutamente. Diamo anche la corretta disposizione della bandiera italiana, per favore, non dica lei che spesso la invertono.
2: Allora, diciamo che quasi tutti ormai lo sanno.
1: Sì.
2: All'asta c'è il verde, poi c'è il bianco e poi c'è il rosso. Questa è la giusta disposizione.
1: Assolutamente. E comunque quello che diceva lei, quando c'è la bandiera che sventola, anche quando siamo all'estero, il senso di appartenenza all'italianità ci riempie il cuore. Grazie mille Flavio Livio Marchetto, vessillologo e presidente dell'Associazione Bandiere Storiche. Grazie di essere stato con noi e averci raccontato queste cose. Noi stiamo per lasciare lo spazio alla Onda Verde, poi ai GR regionale, ma poi...
0: Ma torniamo per la nostra ultima mezz'ora, per cui vi aspettiamo qua.
1: Sì.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:25 minuti sulla 1, la Firenze-Roma. È stato necessario chiudere il tratto tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze, dunque in direzione nord, per un grave incidente. Si sono formate delle code, dunque Italia divisa in due in direzione nord tra Roma e Firenze. Ancora sulla Firenze-Roma ci sono code tra Firenze in Pruneta e Incise in direzione della capitale. Restiamo in A1, abbiamo delle code a tratti tra Piacenza Sud e la 15, code a tratti sulla Roma-Napoli tra la diramazione Roma Sud e Ferentino. Sulla 12 sono 6 km di coda per un altro incidente tra Recco e Genova Est. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
6: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali: Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
7: Che ava, che ava che va, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
12: Via, via.
11: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
13: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
12: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
9: Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
12: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: per Christian Sodano, nel febbraio 2024 uccise la madre e la sorella della sua ex a Cisterna di Latina. Minacce, intimidazioni, arrestato a Roma Domenico Spada, contestata l'estorsione aggravata dal metodo mafioso. Temperature sopra la media in tutto il Lazio, Roma verso il bollino arancione con punte fino a 35 gradi e caldo in ulteriore aumento. Buonasera da Danilo Fumiento, in studio per questa terza edizione del giornale radio del Lazio. Confermato dalla Corte d'Assise di Appello di Roma l'ergastolo per Christian Sodano, l'ex finanziere di 28 anni, che il 13 febbraio del 2024 uccise Nicoletta Zomparelli e René Amato, rispettivamente madre e sorella della sua ex fidanzata Desiree, che invece riuscì a scappare.
1: Una breve camera di consiglio e poi la decisione, ergastolo confermato, la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Roma nel processo di secondo grado che vedeva imputato Christian Sodano, l'ex finanziere di 28 anni uccise Nicoletta Zomparelli e René Amato, madre e sorella della sua ex fidanzata Desiree, a Cisterna di Latina il 13 febbraio del 2024. Un duplice femminicidio, Sodano fece fuoco diverse volte contro le due vittime con la pistola d'ordinanza, l'ex compagna Desiree invece riuscì a rifugiarsi in bagno e poi a scappare da una finestra della casa. La Corte ha riconosciuto l'aggravante dei motivi abietti e futili. Era stata invece già esclusa in primo grado la premeditazione, nonostante alcuni messaggi inviati da Sodano all'ex fidanzata, minacce e accuse: se mi lasci farò una strage. Al momento della lettura del dispositivo l'imputato aveva chiesto di non essere presente. C'era invece Giuseppe Amato, marito e padre delle vittime. Le motivazioni sono attese entro 70 giorni. Leggeremo il provvedimento, commentano i difensori di Sodano, e poi valuteremo se fare ricorso in Cassazione. Pasquale Notar Giacomo, TGR Lazio.
0: Cucchi, il processo sui depistaggi, le sentenze hanno ritenuto che la condotta di falso fosse finalizzata a coprire le eventuali possibili responsabilità dei carabinieri appartenenti al gruppo Roma, e quanto scrive la quinta sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza sui depistaggi nel caso Cucchi. Nel marzo scorso i supremi giudici hanno assolto il colonnello Lorenzo Sabatino. La Cassazione ha inoltre rigettato i ricorsi dei carabinieri, per i quali era stata riconosciuta in appello l'intervenuta prescrizione o condanna. Tra i prescritti il generale Alessandro Casarsa, Luciano Soligo e Francesco Cavallo. Estorsione aggravata dal metodo mafioso e l'accusa con la quale è stato arrestato Domenico Spada, appartenente alla nota famiglia con base a Ostia. Il 31enne è ritenuto responsabile di una serie di episodi intimidatori ai danni di commercianti del quadrante sud-est di Roma. Decisivo il coraggio di tre commercianti che hanno denunciato tutto alla polizia. Per Spada è eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il giovane, con minacce, intimidazioni e continui richiami al proprio cognome e alla famiglia, avrebbe cercato di ottenere denaro e altri vantaggi economici. E ancora incidente sulle strade della nostra regione, scontro fra tre auto sulla Pontina a Latina, bilancio un morto e cinque feriti, fra loro un neonato è ritrasportato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e ricoverato in area rossa, le sue condizioni sarebbero gravi e la prognosi riservata. Temperatura sopra la media, il weekend che ci porta all'inizio dell'estate segnato in tutto il Lazio da termometro in salita e ondate di calore. Roma da bollino arancione nella giornata di domani, secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, ma sulle capitali già oggi il caldo si è fatto sentire, massime intorno ai 35 gradi, il fine settimana si prospetta ancora più rovente. E ora gli aggiornamenti sul traffico con l'Agenzia di Roma per la Mobilità.
2: In via Cassia traffico rallentato all'altezza di via di Grotta Rossa, rallentamenti anche in via Flaminia tra via Cassia e via di Tor di Quinto. Riaperto al transito intanto il sottovia Ignazio Guidi tra via Nomentana e via Regina Margherita dopo la chiusura per un incidente avvenuto nel pomeriggio. Infine all'Eur chiuso via l'America tra via Le Tupini e via Le Beethoven per gli allestimenti della Notte Bianca nel quartiere Eur, in programma domani. Simona Di Capua, Agenzia per la Mobilità.
0: E sono le 18:34 minuti e 16 secondi, è tutto per questa terza edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Giovanni Leporale. Vi ricordo l'appuntamento alle 19:35 su Rai 3 con la nostra TG regionale, con tutti gli aggiornamenti sulle notizie che avete sentito in questa edizione. Da Danilo Fumiento, che ha condotto in studio, l'augurio di un buon proseguimento di serata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.

0: 100% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
5: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
6: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
8: L'Italia in diretta.
9: Ultimi 20 minuti insieme a Claudio De Tommasi.
10: Comincia il countdown con Germana Brizzolari.
9: E allora parliamo adesso di transizione ecologica e nucleare. Lo spunto è l'approvazione in prima lettura alla Camera dei Deputati il 4 giugno della legge delega sul nucleare sostenibile. Il provvedimento ovviamente ora è passato all'esame del Senato ed è con noi Stefano Corgnati, rettore del Politecnico di Torino.
10: Non abbiamo ancora l'ospite, per cui chiamiamo il nostro aiuto. Eccolo,
9: questione di secondi. L'ho presentata. Ben trovato Stefano Corgnati, rettore del Politecnico di Torino.
11: Grazie, buonasera a tutti voi.
9: Allora, abbiamo detto, forse lei non era ancora collegato, parliamo di transizione ecologica e nucleare. L'Italia, lo sappiamo, dipende fortemente, no, dall'estero per le fonti energetiche, anche che sono materie prime critiche, anche per molte tecnologie. Secondo lei com'è possibile ridurre questa, chiamiamola, vulnerabilità?
11: Ma l'Italia deve prima di tutto rendersi autonoma nella produzione di energia. Direi che è una questione di sicurezza nazionale, e se si interpreta questo livello di problema si comprende che la tecnologia viene poi come elemento secondario. Dico sempre che l'energia disponibile sempre per tutti non deve essere considerato un fatto scontato, quindi occorre avere un programma di medio e lungo periodo che produca stabilità prima di tutto nella produzione e nei costi, con un mix energetico competitivo e coerente con il nostro sistema paese, che vede da una parte una forte componente di fonti rinnovabili e dall'altra, come si sta discutendo, una base nucleare. Devo dire, lo stile è quello del modello spagnolo. Ricordo anche sempre una cosa, che la transizione energetica è, diciamo, uso una analogia atletica, una maratona, sì, non sono 100 metri.
9: Certo, perché la prospettiva è lunga, è ovvio. Tra l'altro, ovviamente, il Politecnico di Torino forma ogni anno moltissimi ingegneri. Secondo lei quali saranno da qui, magari anche a 5 anni, a proposito, no, del fatto che lei diceva la maratona, quindi a medio-lungo termine, le competenze specifiche più richieste dal mercato proprio per affrontare al meglio la transizione energetica?
11: Ma ci vuole una base di conoscenze tematiche di base, che vanno dalla fisica tecnica ai sistemi energetici, passando per gli impianti termoelettrici, ma deve essere condita da una conoscenza vasta e interdisciplinare, perché poi gli effetti sono transdisciplinare, dagli effetti sui cambiamenti climatici ai sistemi digitali per l'energia, passando dall'analisi dei costi e dei prezzi dell'energia fino alla normativa energetica. Sempre più un tecnico che sia in grado di interpretare e vedere il problema in tutte le sfaccettature.
9: E qui c'è proprio l'importanza, no, di università come la sua, come il Politecnico di Torino, che sono fondamentali proprio per la crescita del sistema paese.
11: Ma io vedo due assi, università e imprese, che permettono insieme un'accelerazione sulla penetrazione delle tecnologie nella società, ma anche università e pubblica amministrazione insieme per innovare leggi e norme. Non c'è innovazione tecnologica senza un'innovazione normativa, e quindi occorre collaborare in questa triangolazione insieme al fine di dare poi competitività al sistema paese.
9: Tra l'altro aggiungerei anche cultura, no? Perché il mondo non è più quello di 40-50 anni fa, ci sono evoluzioni sotto tutti i punti di vista, e quindi bisogna andare al passo con le evoluzioni. Pensiamo in un altro campo, l'intelligenza artificiale, no? 20 anni fa non pensavamo assolutamente che si sarebbe arrivati al punto di adesso, quindi questo scardina un po' quello che era il pensiero appunto precedente.
11: L'università deve sempre entrare di più nel dibattito pubblico, proprio come ha detto, illustrando con un approccio scientifico le potenzialità, i limiti delle nuove tecnologie, ma facendole assaporare a tutti i cittadini, a tutte le persone, perché la tecnologia deve essere conosciuta, perché se non è conosciuta fa paura e la si tiene distante.
9: È questo proprio, volevo proprio portarla qui, perché secondo me ancora oggi ci sono preoccupazioni da parte di alcuni cittadini, forse neanche pochissimi, proprio riguardo al nucleare, che magari, adesso ce lo spiega lei, non hanno fondamento dal punto di vista tecnico proprio.
11: Ma noi siamo figli di una, diciamo, momento emotivo che fu il momento che portò al referendum. Erano la fine degli anni Ottanta.
9: Chernobyl.
11: Naturalmente l'evoluzione tecnologica è stata spinta. Oggi, tra l'altro, la prospettiva dei nuovi reattori di piccola taglia, se parliamo della fissione, aprono una nuova prospettiva, ma io soprattutto ricordo che è proprio l'intelligenza artificiale, i sistemi digitali a darci la maggiore garanzia di sicurezza, perché attraverso l'approccio predittivo riescono a immaginare quelle che possono preventivamente le problematiche all'interno di qualsiasi sistema tecnologico, bloccandolo. Quindi qui è davvero come la rivoluzione digitale entra a supporto della transizione energetica.
9: Approfitto di lei proprio come tecnico, no? Rettore del Politecnico di Torino. Parliamo di nucleare, scelte sostenibili e appunto evoluzione in questo senso. Quanto potrebbe portare, così magari diamo anche dei numeri, no? Per i nostri ascoltatori, quanto potrebbe contribuire il nucleare, per esempio, alla riduzione delle emissioni di CO2, che sappiamo insomma essere responsabili di un po' di cosine?
11: Allora, la riduzione della CO2 è implicitamente legato al nucleare. Il nucleare non emette CO2. Naturalmente deve essere, quindi questo è proprio il tema, se parliamo di decarbonizzazione, esatto. Quella scelta insieme a quella delle fonti di energia nucleare, ovvero quella insieme al mix di fonti rinnovabili, è la scelta naturale. Questo comporta naturalmente una responsabilità della piena consapevolezza delle scorie, che è il tema.
9: Aspetti, che non l'abbiamo sentito, ho sentito solo scorie.
11: No, dicevo che la consapevolezza di andare al nucleare porta anche la responsabilità di fare un piano di gestione delle scorie. Io ritengo che un paese attento e responsabile affronti il problema, ma lo affronti con maturità, individuando anche le modalità con cui le scorie
9: sotto tutti i punti di
11: vengono,
9: vista, ovviamente.
11: Tutti i punti di vista. Lo ricordo anche che oggi la maggior parte delle scorie che gestiamo le gestiamo per effetto di scorie che derivano dalle attività medico-sanitarie, in primis, e poi di tipo ovviamente industriale.
9: Professore Corniati, se dovesse indicare una sola scelta strategica che l'Italia dovrebbe compiere sempre nei prossimi 5 anni, diamoci questo orizzonte temporale medio, per garantire appunto energia pulita, sicura e competitiva, sarebbe questa?
11: Sarebbe questa, con un grande patto di sistema paese, dove la traiettoria è definita, la maratona si inizia e non si cambia più il percorso.
9: Assolutamente, grazie mille di essere stato con noi. Stefano Corniati, rettore del Politecnico di Torino, buona giornata e buona estate che sta per arrivare.
11: Buona serata e buona estate.
9: Grazie.
10: Parlavamo di tempo e torniamo indietro nel tempo 1974 con una canzone che è tipica dell'autore, il cantante, che unisce elementi filosofici, fatti quotidiani, amore, non amore, e sulla concezione del tempo, quindi concetti molto alti. Si chiama Tu, forse non essenzialmente tu, ed è Rino Gaetano.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50%.

0: praticamente un blues, questo è Rino Gaetano nel 1974, tu forse non essenzialmente tu. Arriviamo al nostro ultimo
1: ospite.
0: Io
1: essenzialmente io, anche tu essenzialmente tu invece qui per questi ultimi 10 minuti scarsi.
0: Non solo della giornata ma della settimana.
1: Ah, è vero, oggi è venerdì, uno perde un po' il senso del tempo, no? A stare qui in uno studio a parlare, a chiacchierare di tante cose, non capisci bene che giorno è, anche che ora è. Allora, abbiamo adesso, per salutarci in vista del weekend, una bella storia di un ragazzo arrivato dal Bangladesh in Trentino che ora ha aperto il suo primo locale e cucina una cosa che adesso ci dirà lui, non lo svegliamo. Benvenuto Manik Ahmed.
2: Salve, buonasera.
1: Ben arrivato. Allora, posso darti del tu perché sei giovane?
2: Certo.
1: Grazie. Allora, tu sei arrivato in Val di Fiemme da adolescente, sei rimasto una ventina d'anni nelle cucine del territorio e adesso hai aperto il tuo primo locale. Raccontaci un po' questa tua storia.
2: Allora, prima di tutti un altro saluto, buonasera a tutti i radioascoltatori, sono Ahmed Manik, per me oggi è un grande orgoglio raccontarvi che sono il nuovo gestore di Malgasadole. Posso dire che è un luogo magico nel cuore della Val di Fiemme in Trentino, sarebbe Val di Fiemme a località di Ziano di Fiemme, e un locale del comune di Ziano, questo, una malga, si chiama Malgasadole.
0: E cosa si mangia nella malga?
1: Cucini, cos'è che la cosa cucini? Divertente è questo, che tu originario del Bangladesh invece cucini, sei esperto di?
2: Allora, io quando arrivato in Italia avevo 15 anni, barra 16 anni, no? E non avevo compiuto neanche 16 anni, quindi prima di 16 anni arrivato in Italia. Ho imparato a cucinare qua in Italia intendo qua a provincia di Trentino, dal DPM, ho lavorato sempre qua, assolutamente nella Malgasadole, non mangia oltre che piatti tipici di Trentino. Io proprio posso dire così, piatti tipici della tradizione, preparati con ingredienti locali, materie prime di altissima qualità, canedili, polenta e spessatino, carne salata e sapori autentici della montagna.
1: Io ho letto che il tuo piatto proprio del cuore è la polenta, infatti.
2: Giusto, è cucinato con la legna anche, non cucinato con
0: fuoco. Ah, quindi con il fuoco vero, il fuoco della legna.
1: Fuoco vero, adesso con il caldo che c'è qui adesso a Roma ci viene un attimo complicato la polenta così, ma deve essere sicuramente buono lì su.
2: E qua si trova sempre fresco.
1: Ma infatti è quella la cosa bella. Tra l'altro nella tua bella storia c'è anche il fatto che sei diventato consigliere comunale a Cavalese.
2: Sì, questa parte devo dire che l'anno scorso ho iniziato a fare un po' di entrare nella contribuire del paese dove vivo da anni e mi sentivo di fare qualcosa più per paesani e contribuire qualcosa che potrei, e sto imparando comunque per politica. Questo non è che il mio primo ruolo fare politica, il mio primo ruolo è sempre il cuoco che faccio.
1: E però è anche una bella esperienza quella di stare in politica, e comunque la politica dell'amministrazione locale, una politica vicino alle persone, è diversa da, diciamo, chiamiamola la macro politica.
0: Una politica di vicinanza quella, perché poi interpreti quelli che sono i bisogni reali, concreti, quotidiani di chi sta intorno a te.
2: Sì, questo assolutamente sì, sto imparando ogni giorno per quella roba. E ringrazio il mio sindaco che c'è ogni giorno, che da imparare fianco a lui qualcosa sempre di più per me.
0: In questo caso è un po' come cucinare poi alla fine, no? È dare un servizio alla comunità.
2: Sì.
1: Tu hai un po' girato anche per l'Italia?
2: Scusi, non ho sentito.
1: Hai girato anche per l'Italia? Ti sei spostato?
2: Sì, io sono girato, non dico tutta Italia perché Italia è abbastanza grande, e io sono stato a Roma non per lavorare come turista, come vacanza, a Venezia, a Milano, a Napoli, non sono andato ancora, che vorrei andare il prossimo viaggio a fare a Napoli.
1: È bellissima Napoli, è bellissima, è sì. Proprio una città assolutamente magica. E il tuo paese d'origine, ci sei tornato, ti manca?
2: Devo dire la verità, non è che sento chissà cosa mancanza in Bangladesh, perché ormai ho tutti gli amici qua.
0: Stai meglio tra le montagne qua. Del Trentino.
2: Giusto, assolutamente sì, devo dire così veramente, perché essere qua oltre 20 anni, ho amici tutti qua, devo dire la verità. Poi ho la famiglia, ho 3 bambini, ho la moglie, perciò mi sento un nuovo fiammasso. Fiammasso, intendo Val di Pienne,
1: certo.
2: E Montanaro anche.
1: Ah, beh, vedi, bellissimo.
0: Ecco. Ci vai su in montagna, sali in vetta.
2: Come?
0: Dico sali in cima, quindi.
2: Sì, sì, perché io ultimi anni che ho lavorato anche di Rifugio Paion, che è altezza è 2400 metri più o meno, dove adesso la Malga Sadole, l'altezza è 1600 metri, poi lì arriva anche il Cardinale e il Busa Alta, che si chiamano altri passeggi, e più o meno 2500 metri, anche se arriva a piedi, camminando.
1: Bello, bellissimo. Dei posti stupendi dove appunto si sta al fresco, abbiamo
0: e si
1: un
0: mangia
1: po'
0: bene.
1: Di invidia, esatto, e si mangia bene. Grazie di essere stato con noi. Prima ho sbagliato completamente tutti e due gli accenti, non era facile, dell'ome, quindi Manik Ahmed. Anzi, ma sì, Manik Ahmed è arrivato dal Bangladesh, il Trentino, e cucina polenta e tutte le cose di quei bellissimi luoghi. Grazie di essere stato con noi.
2: Grazie mille.
1: E allora, noi abbiamo
0: siamo
1: ancora un po'
0: alla
1: di tempo, però,
0: eh?
1: Sentiamoci un attimo di musica.
0: Prima la musica, sì, e poi ci salutiamo. E allora è uno dei più grandi chitarristi, uno dei cinque più grandi chitarristi nella storia recente della musica tra rock e blues. Lo hanno detto non io, ma Eric Clapton, l'ha detto B.B. King, l'ha detto Stevie Ray Vaughan, insomma tutti quei grandi chitarristi che hanno fatto di John Mayer il re della chitarra.

0: John Mayer e la sua musica, il suo suono estremamente delicato ed accogliente. Sono le 18:56 e 48 secondi.
1: Preciso al secondo il nostro Claudio De Tommasi. Allora, stiamo per lasciare il timone della radio al GR1 delle 19. Io ringrazio la nostra redazione, Moreno Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi in regia. Oggi c'era Ludovico Suppa alla parte tecnica, Andrea Di Marco e Max Gambino. Germana Brizzolari vi augura buon weekend
0: e
1: vi dà appuntamento
0: cosa.
1: A lunedì. E
0: la
1: tu?
0: Stessa cosa dico io, identico.
1: Uguale.
0: Vi do appuntamento a lunedì, vi auguro buon weekend, solo che sono Claudio De Tommasi.
1: Va
0: guarda
1: bene,
0: tu.
1: Ognuno è chi è. Grazie di essere stati con noi, rimanete sintonizzati su Radio 1. Ciao.
0: Ah sì, a lunedì mi raccomando, noi siamo qui.
1: 16:05.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
7: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.

0: Ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: L'Italia non implora mai, Trump si è inventato tutto. Giorgia Meloni replica le parole del presidente USA sulla foto richiesta al G7 di Evian. Solidarietà alla premier dal capo dello Stato Mattarella. Washington, accordo fra Israele ed Hezbollah, in vigore il cessate il fuoco subito violato, raid sul sud del Libano, l'Iran, per attraversare Hormuz necessario un permesso di 48 ore prima. Addio a Igor Protti, il calciatore scomparso a 58 anni. L'ultima uscita pubblica al matrimonio della figlia che dice: accompagnarmi all'altare è stato il tuo 90° minuto. Sparatoria di Cascina Spiotta del 1975. Chiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti. Nell'eccidio delle BR morirono il carabiniere Giovanni D'Alfonso e la terrorista Mara Cagol. Smart working di un mese, ma dai Caraibi, proteste al comune di Calozzocorte per un dirigente in lavoro agile dalla Repubblica Dominicana. Caldo, anzi caldissimo, sarà un fine settimana rovente, temperature fino a 40 gradi e notti tropicali, domani bollino rosso in 5 città. Sfida 8 per il vincitore di Musicultura. A Macerata si entra nel vivo della gara finale del Festival della Canzone Popolare d'Autore. Mondiali alle 21 Stati Uniti-Australia. Nella notte in campo il Brasile di Ancelotti e la Turchia di Montella, entrambi a caccia di riscatto. Buonasera da Sonia Oranges. Donald Trump contro tutti. In un'intervista alla 7 il presidente americano attacca l'Europa e anche la premier italiana Giorgia Meloni, la corrispondente da New York.
4: Proprio quando lo strappo sembrava essersi ricucito, il presidente Donald Trump è tornato ad attaccare duramente la premier Giorgia Meloni. Riferendosi all'incontro al G7 di Evian, Trump ha detto: probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a farlo, e ancora, mi ha implorato di fare una foto con lei e mi ha fatto pena. Non è la prima volta che Trump attacca un leader europeo o l'Europa in generale, ma al G7 in Francia le distanze tra le due sponde dell'Atlantico sembravano essersi ridotte. Anche se Trump ha sempre sottolineato l'Europa non c'è stata di nessun aiuto. E con la 7 Trump è tornato ad attaccare le politiche dell'Unione Europea, dall'immigrazione all'energia, e a sottolineare le distanze sull'Ucraina. Da Bruxelles il capo del Pentagono Hegseth ha criticato gli alleati definendoli degli scrocconi per il contributo ritenuto insufficiente alla NATO e per il mancato sostegno alle operazioni americane in Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: La risposta della premier Meloni a Trump arriva dal Consiglio europeo con parole nette.
5: Passano pochi minuti tra la fine del Consiglio e la partenza di Giorgia Meloni, che, lasciando Bruxelles per Roma, commenta soltanto le parole di Donald Trump su quel presunto selfie al G7.
6: Sono dichiarazioni totalmente inventate, sono allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
5: Un video di pochi secondi postato sui social perché, spiega la premier, serviva una risposta immediata. Non è la prima volta che Trump attacca gli alleati, aggiunge Giorgia Meloni, che incassa subito la solidarietà dei colleghi. Il primo è lo spagnolo Sanchez, poi Macron. Al vertice dei 27 la premier ribadisce la linea italiana per la trattativa con Mosca, l'auspicio che l'Europa parli con una voce sola. In Medio Oriente, dopo l'accordo, bisogna valutare il quadro di una eventuale missione internazionale prima di chiedere al Parlamento la disponibilità dei cacciamine. A margine del Consiglio, le riunioni sulle politiche di coesione e sui migranti. Se sul fronte della competitività l'Italia auspica misure di sostegno alla sicurezza energetica non in contrasto con il sostegno ai territori, lato migranti la premier chiede di andare avanti con l'attuazione del nuovo regolamento rimpatri. Bruxelles con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: E dopo le dichiarazioni del presidente americano, il capo dello Stato Mattarella ha chiamato direttamente Giorgia Meloni per esprimerle solidarietà che arriva da tutte le istituzioni e dai partiti.
7: Subito annullate le missioni negli Stati Uniti del vice premier Tajani, ma anche del governatore della Lombardia Fontana, segno di una posizione politica e istituzionale dell'Italia molto netta. Solidarietà alla premier dai presidenti del Parlamento, dai ministri, dai leader della maggioranza. È la vendetta di Trump perché Meloni non si è piegata, scandiscono da Fratelli d'Italia. Chi attacca Giorgia Meloni attacca tutti noi, posta sui social Salvini, ma dalla Lega Borghi chiede chiarezza sulle esatte parole di Trump.
8: Perché incrinare relazioni internazionali sulla base di una telefonata dove non si sa né la trascrizione esatta né il tono usato è imprudente.
7: Solidarietà anche dalle opposizioni, tranne Verdi Sinistra che colpevolizza la premier e le suggerisce di farsi da parte. Attacco vergognoso alla presidente del Consiglio, ma il suo atteggiamento troppo accondiscendente, dicono dal PD. Schlein non si è ancora pronunciata. Per il 5 Stelle Conte, da Trump parole inaccettabili. Calenda, azione.
9: Gli insulti di Trump alla presidente Meloni sono inaccettabili e vanno respinti al mittente.
7: Giorgia ben svegliata, dice Renzi. Ora basta capellini MAGA. Noemi Giunta, GR1.
3: Un tempo definita da Donald Trump una dei veri leader globali, oggi i rapporti tra Giorgia Meloni e il presidente americano segnano dunque un momento negativo, ma molti leader prima della premier sono stati oggetto di attacchi verbali impietosi da parte di Trump.
10: Il campionario dei destinatari degli insulti del presidente americano è a dir poco ampio, a cominciare dal primo pontefice americano, Leone XIV, colpevole di aver criticato la guerra contro l'Iran e di aver mosso obiezioni contro le politiche migratorie del presidente degli Stati Uniti. Per tutto questo Trump l'ha definito debole contro la criminalità e terribile in politica estera, e in più, se lui non fosse stato alla Casa Bianca, non sarebbe neppure stato eletto Papa. Non facili neppure i rapporti con Macron, restano famose le osservazioni fatte sul presidente francese dopo la scena del famoso schiaffo che la moglie Brigitte gli avrebbe rifilato. Sua moglie lo tratta malissimo, si sta ancora rimettendo da un pugno in faccia. Ma ricordiamo anche la lapidaria definizione del premier britannico Starmer, che non è Winston Churchill, per il mancato sostegno iniziale all'operazione contro Iran. Le accusa al premier canadese Carney, reo di voler trasformare il paese in un porto di scarico per le merci cinesi dirette negli Stati Uniti. E infine il cancelliere tedesco Merz, che non sa di cosa parla, colpevole di aver osato affermare che Teheran aveva umiliato gli Stati Uniti. Insomma, a dirla tutta, la Meloni non è sola, ma ben accompagnata. Fabrizio Noli, GR1.
3: Medio Oriente, il Libano resta ancora sotto attacco, nonostante sia Israele sia Hezbollah abbiano accettato la tregua. La corrispondente da Gerusalemme.
11: Il cessate il fuoco è entrato in vigore alle 15 ora italiana, ma secondo fonti locali in Libano Israele avrebbe continuato a colpire anche dopo il suo inizio. Sono state più di 12 ore di fuoco ininterrotto. Tutto è cominciato in piena notte, quando un carro armato israeliano è stato centrato in pieno da un missile lanciato da un drone o forse da un missile anticarro. 4 i militari uccisi, tra di loro anche il comandante del battaglione. Hezbollah riteneva che l'esercito israeliano stesse per cercare di conquistare una collina a ridosso di Nabatie, attività invece negata dai militari. I raid israeliani sono cominciati pesanti subito dopo l'attacco ai militari, oltre 150 in poco più di 12 ore. Rampe di lancio di razzi, postazioni dei miliziani e gli stessi militanti, che quasi certamente sono tra le 47 vittime dichiarate dal Ministero della Salute libanese. Netanyahu aveva minacciato una risposta durissima, mentre i due ministri dell'estrema destra, Ben-Gvir e Smotrich, chiedevano di bruciare l'intero Libano. Israele non intende lasciare il sud del paese, anche dopo quanto accaduto oggi, qualcosa che rischia di far deragliare gli sforzi di pace nella regione portati avanti proprio in questi giorni. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: E il presidente Trump ha replicato anche alle affermazioni della guida suprema iraniana Khamenei. È stato Teheran a firmare l'accordo per disperazione, non io, ha detto, mentre l'Iran lanciò un monito sul rispetto di tutti i punti del memorandum. La corrispondente da Istanbul.
12: L'Iran annuncia di aver programmato nei prossimi giorni un incontro con i funzionari statunitensi dopo il rinvio dei colloqui di oggi a Lucerna, ma senza urgenza perché il memorandum è già stato firmato digitalmente. Ieri è arrivato anche il via libera all'accordo da parte della guida suprema Khamenei, che ha detto che la firma da Trump è stata messa per debolezza e necessità. Hormuz ha riaperto, ma i Pasdaran annunciano nuove procedure per passare nello stretto. Le navi devono chiedere un permesso 48 ore prima. E poi c'è la linea rossa rossa invalicabile per Teheran, il Libano. L'Iran chiede la cessazione immediata delle operazioni militari israeliane nel paese dei cedri e ribadisce che, secondo gli accordi, gli Stati Uniti sono responsabili del mancato ritiro delle truppe israeliane dal sud del Libano. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf avverte che l'Iran risponderà con forza a qualsiasi violazione degli impegni da parte dell'America. E sul nucleare, l'Iran dichiara che non consentirà all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare tutti i propri impianti nucleari. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: E nuove tensioni tra Mosca e l'Europa. Il Cremlino accusa l'Unione Europea di voler dettare legge alla Russia e definisce il dialogo in un vicolo cieco. Il ministro degli esteri Lavrov ironizza sui timori europei di un conflitto entro il 2030. Da Bruxelles, Macron e Merz irritati dai tentativi del presidente del Consiglio UE Costa di avviare un dialogo con la Russia ribadiscono il sostegno all'Ucraina. E sul terreno Kiev rivendica la distruzione in Crimea di ponti ferroviari usati per i rifornimenti militari. Rai Radio 1, le 19:10 minuti, la scomparsa a 58 anni di Igor Protti, ex centravanti fra gli altri di Bari, Lazio, Napoli e Livorno. Con i pugliesi fu capocannoniere della Serie A nel 1996 per poi divenire una bandiera della formazione toscana. Malato da tempo, meno di un mese fa l'ultima uscita pubblica al matrimonio della figlia che ora dice: accompagnarmi all'altare è stato il tuo 90° minuto.
13: Una lunga fila silenziosa al cimitero di Cecina per l'ultimo saluto al bomber amato da tutti, Igor Protti. Sciarpe e bandiere di ogni colore, soprattutto l'amaranto del Livorno, hanno accompagnato il tributo dei tifosi.
14: Non è calciatore, Igor è stato un grande capitano nella vita.
13: Tra i presenti anche l'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, e tanti amici ed ex compagni di squadra, tra cui Alessandro Lucarelli, fratello di Cristiano, con cui Protti formò una delle coppie d'attacco più amate della storia amaranto.
14: Il legame che c'era tra Cristiano e Igor sicuramente è un qualcosa di diverso e anche per lui in questo momento molto difficile.
13: Domani sarà il giorno del tributo di Livorno con il lutto cittadino e il feretro che, come da suo desiderio, entrerà allo stadio Picchi per l'ultimo saluto della sua gente. Poi la cremazione a Rimini.
15: Era un calciatore leggendario, sempre lo sarà, ma era un uomo non solo con la U maiuscola, con tutta la parola maiuscola.
13: Un omaggio che arriva anche da Bari, Messina, Roma, Firenze e da tutte le città in cui ha giocato. Ovunque Igor Protti ha lasciato un ricordo che non si cancellerà. Da Cecina, Sara Meini, GR1.
3: Ad Alessandria il processo per i fatti di Cascina Spiotta, dove 51 anni fa morirono l'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol in uno scontro a fuoco tra i militari e un gruppo di terroristi. L'accusa ha chiesto il carcere a vita per Renato Curcio e Mario Moretti.
16: Carabinieri e polizia stanno setacciando paesi e cascinali alla ricerca dei due brigatisti fuggiti dal sanguinoso scontro alla Cascina Spiotta.
17: Il racconto in un telegiornale dell'epoca è il 5 giugno del 1975. Le Brigate Rosse rapiscono l'industriale Vittorio Vallarino Gancia. Lo portano nella Cascina Spiotta, nel Monferrato, dove vengono individuati dai carabinieri. In un drammatico conflitto a fuoco muoiono l'appuntato Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol. A più di 50 anni il nuovo processo, che vede imputati i capi storici Renato Curcio e Mario Moretti, oltre all'altro ex BR Lauro Azzolini. Solo quest'ultimo era presente quel giorno, ma lo ha ammesso ed ha aiutato a ricostruire i fatti. Di qui la richiesta per lui di 21 anni. Carcere a vita ha chiesto invece per Curcio e Moretti. Uno si è fatto interrogare e ha raccontato un sacco di bugie. L'altro neanche quello, ha dichiarato il pubblico ministero. Poi la pena si può adattare alla persona, ma non spetta a me farlo, ha concluso il PM. La sentenza è prevista per il 7 luglio. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: A Brescia un cittadino nigeriano ha aggredito due bambini in un parco. L'uomo ora è ai domiciliari.
18: Ha afferrato un bambino di 10 anni e ha cercato di strangolarlo. Il piccolo si è divincolato ed è scappato. Allora l'uomo si è girato e ha preso un bimbo di 3 anni, gli ha messo le mani al collo e ha iniziato a stringere. Poi la mamma è riuscita a liberarlo dalla presa del 29enne di nazionalità nigeriana. È successo in un parco di Brescia, dove ad aiutare il piccolino e la sua mamma è intervenuto Aslam Naved, di origini pakistane. presente in quei momenti.
19: Messo lo stesso ragazzo, l'africano, sul terra. Dopo io ho detto alla mia moglie che chiamare la polizia. Io ho già malato di cuore, è già pacemaker, e lui mi fa male botte qua 2-3 volte. Però io non ho lasciato.
18: Oltre all'arresto ai domiciliari per lesioni personali e resistenza aggravata pubblico ufficiale, per il nigeriano è scattata anche la revoca del permesso di soggiorno. Avrebbe agito sotto effetto di un mix di alcol e droga. Per fortuna non ci sono state conseguenze per i due bambini. Simona Decina, GR1.
3: Proseguono le ricerche delle sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila il 6 giugno scorso. Un paio di settimane prima c'erano due persone sospette in paese, ha raccontato una commerciante. Mi dissero che stavano ispezionando la zona e il sospetto degli inquirenti è che qualcuno abbia aiutato le giovani a lasciare il paese. Ieri lungo un sentiero è stato ritrovato un fermaglio rosso di Sara, la più piccola delle due, riconosciuto da un'amichetta. Telemarketing selvaggio, al via da oggi una nuova stretta per i call center. Le novità riguardano le aziende di luce e gas.
20: La novità è stata introdotta dal decreto bollette e ha l'obiettivo di tutelare i consumatori, contrastando le sollecitazioni commerciali telefoniche non richieste. Le aziende di luce e gas non potranno più contattare i consumatori per proporre offerte commerciali, salvo i casi in cui sia stato il cliente a chiamare o ad aver espresso in modo esplicito la volontà di riceverle. Il divieto non riguarda solo le chiamate, ma anche i messaggi. I contatti telefonici dovranno essere inoltre effettuati da un numero che identifichi univocamente l'azienda. Barbara Venuti, consumatori attivi.
21: Se l'operatore si muove in condizioni non di trasparenza, quindi senza il mio consenso, il contratto è nullo, nulla è dovuto da parte mia, e la novità riguardante il decreto è che l'onere della prova spetta in questa cosa al venditore che mi ha contattato, e quindi dimostrare che io l'ho autorizzato a cercarmi per proposte informative e o contrattuali.
20: Un'altra novità in vigore da oggi riguarda i siti di e-commerce, che dovranno mettere a disposizione una funzione che permetta di esercitare più facilmente il diritto di recesso. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: Maturità dopo lo scritto di italiano. Oggi oltre 500.000 studenti hanno affrontato la seconda prova, diversa a seconda degli indirizzi. L'autore scelto per la versione di latino al liceo classico è Quintiliano, con un testo in cui affronta il tema della musica come fondamento della formazione del perfetto oratore. Nella prova di matematica, lo scientifico, uno dei due problemi è stato incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, a nord di Roma, mentre il secondo problema era uno studio di funzione. Il sindaco giustifica, le opposizioni protestano. A Calolzio Corte, provincia di Lecco, scoppia il caso di un dirigente comunale smart working dai Caraibi.
22: 8.000 chilometri fra sé e il proprio ufficio sono una distanza copribile con lo smart working? Sì, per un caso eccezionale e con apposita deroga, dice il sindaco di Calolzio Corte. No, perché è un favoritismo personale in violazione delle regole, dicono le opposizioni. Fatto sta che per tutto il mese di giugno il responsabile dell'ufficio tecnico comunale lavora a distanza dalla Repubblica Dominicana. E allora c'è chi la vede così. Il dirigente comunale, assunto da poco, non aveva ferie sufficienti per assentarsi con le figlie e la moglie, di origine dominicana, rientrata temporaneamente in patria. Dunque ha chiesto e ottenuto lo smart working, previa deroga al regolamento comunale. Deroga inopportuna, dice chi la contesta, perché sembra un favore personale e solleva dubbi sulle possibilità del tecnico di svolgere le sue funzioni, tipo un sopralluogo a un cantiere. Sullo smart working caraibico incombe dunque il rischio di una denuncia alla Corte dei Conti. Donatella Gori, GR1.
3: Italia alle prese con l'afa e le temperature roventi, soprattutto al centro-nord.
0: Non dà tregua l'ondata di calore, temperature in rialzo con punte di 40 gradi nel fine settimana. Domani bollino rosso del Ministero della Salute in 5 città, Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, a cui domenica si aggiungeranno anche Bolzano, Milano e Rieti. Il gran caldo non riguarda solo le ore diurne, ci attendono notti tropicali soprattutto nei grandi centri urbani e questa tendenza sembra per ora destinata a durare malgrado qualche isolato temporale sui rilievi. Le previsioni della maggiore Stefania De Angelis dell'aeronautica militare.
1: Weekend all'insegna del bel tempo, cielo sereno praticamente ovunque, temperature in aumento con picchi oltre 39 gradi per sabato e oltre 40 gradi per domenica nelle aree interne della Sardegna, della Toscana, del Lazio ma anche della pianura padana.
0: Con l'afa e la calura aumenta il rischio incendi. In Sicilia la protezione civile ha emesso una preallerta per tutto il territorio dell'isola. Daniele Morgera, GR1.
3: Il Festival Musicultura, giunto quest'anno alla sua 37esima edizione, schiera gli 8 finalisti che stasera e domani si esibiranno a Macerata per decretare il vincitore. L'inviata.
2: Con gli occhi chiusi.
23: Si alza il sipario sulle serate finali di Musicultura. Questa sera e domani gli 8 vincitori del festival suoneranno all'Arena Sferisterio di Macerata. Sono Rosita Brucoli, Claudio Covato, Duma, Mezzanera, Narratore Urbano, Isabella Privitera, Giovanni Toscano e Giulia Trovò. Tanti gli ospiti attesi sul palco: Bruno Risas, Planet Funk, Giampaolo Morelli, Maria Antonietta e Colombre. Questa sera le vibrazioni: Tosca, Alan Sorrenti, Santa Maria e Riccardo Rossi. Domani alla conduzione Carolina Di Domenico.
24: C'è sempre molta varietà qui a Musicultura e sono anche molto contenta che insomma siano figli di questi tempi, per cui ci sono diversi brani, non solo uno, in diversi dialetti, il che è abbastanza aderente con il tempo e con la scena musicale di adesso.
23: E Fabrizio Biggio.
25: Se volete posso darvi qualche anticipazione sulla serata. Arriveremo sul palco di Carolina e inizieremo con un classico.
24: Scordatelo.
25: Ciao Macerata.
23: A tirare le fila di tutto ciò ovviamente c'è il direttore artistico Ezio Nanni Pieri.
26: Questa diversità, questa forza prospettica e anche la capacità di non dimenticare il passato, un segno buono che ci insegna anche qualcosa.
23: Macerata con Davide Cirimele, Marcella Sullo, GR1.
27: Il mondo è un...
3: E la musica, strumento di inclusione del nuovo singolo di Eddie Vedder. È uscito oggi Better Believe, un brano nato dalla collaborazione tra i leader dei Pearl Jam e il collettivo Guitars Over Guns, un'organizzazione no profit impegnata nel sostegno a giovani talenti della musica provenienti da contesti sociali svantaggiati. Il brano è stato presentato per la prima volta ieri all'inaugurazione dell'Obama Presidential Center di Chicago. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Gianluca Liberati e Claudio Campobasso. Tra poco la pagina sportiva da Sonia Oranges. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
28: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
29: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
30: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
31: GR1 Sport.
32: In studio Alessio Maldini. Mondiali in serata, nella notte scenderanno in campo per la seconda giornata le squadre dei gruppi C e D e proprio in questo girone si sfideranno le 21 Stati Uniti e Australia, entrambi vincenti all'esordio. Ci parla di questa sfida Manuel Codignoni.
33: Sì, ci si gioca alla testa del girone gruppo D, entrambi reduci da due vittorie, come dicevi, gli Stati Uniti con un roboante 4-1 sul Paraguay e l'Australia con un 2-0 sulla Turchia di Montella. Molto convincenti praticamente, particolarmente gli statunitensi, c'è tanto entusiasmo proprio negli States per le possibilità che ha la squadra allenata da Mauricio Pochettino di ottenere la vittoria questa sera e di ipotecare di fatto il passaggio del turno, tanto che addirittura alcune trasmissioni televisive parlano di un match can't lose, ovvero sia un match che non si può perdere. In realtà l'Australia è comunque squadra solida, squadra da non sottovalutare, che presenta due giocatori che militano nel campionato italiano, ovvero sia Circati che gioca nel Parma e Volpato, scuola Roma, che gioca nel Sassuolo. Sarà una sfida molto particolare quella di Seattle, dove ci sarà una squadra, gli Stati Uniti, che cercherà di attaccare per portare a casa la posta piena trascinata dal tifo dei tifosi, e l'Australia che cercherà, così come con la Turchia, di ripartire in contropiede e fare nuovamente uno scherzetto. Si gioca alle 21, a te.
32: Grazie Manuel. Alle 5 l'altra partita del girone tra la Turchia di Montella e il Paraguay, nazionali in cerca di riscatto. In mezzo gli incontri del gruppo C, a mezzanotte Scozia-Marocco e alle 2:30 Brasile-Haiti. E dopo il deludente pareggio al debutto sentiamo cosa vuole dai suoi giocatori il CT verde-oro Carlo Ancelotti.
4: Miglior qualità nel gioco, più equilibrio, evitare pressione che deve essere fatta al tempo giusto, al momento giusto, e mostrare la qualità che questa squadra ha.
32: Motomondiale, il weekend del Gran Premio della Repubblica Ceca ha preso via oggi a Brno con la sessione di libere e le prequalifiche. Il nostro inviato.
5: Una prequalifica assurda, con 7 piloti sotto al vecchio record della pista ed altri 5 che lo sfiorano. Tutti o quasi i contendenti sembrano in palla, ma alla fine spunta augura con l'Aprilia Trackhouse, quasi 6 decimi sotto al vecchio riferimento. Per 91 millesimi precede il leader iridato Marco Bezzecchi, secondo con la moto ufficiale di Noale.
6: Nota negativa, che mi aspettavo di soffrire un po' meno fisicamente. Purtroppo invece da stamattina, dopo 3-4 giri, la gamba mi fa un po' male, si intorpidisce un po' il piede, lo sto sentendo e pensavo di soffrire meno.
5: Dietro di lui altri due italiani con moto italiana, ma Ducati, terzo di Gian Antonio, quarto Bagnaia, quinto Marc Marquez, che cade due volte tra mattina e pomeriggio ma si nasconde nel finale. Ci crede però alla rimonta mondiale più di quanto non dica. Volano in Q2 anche Acosta, Mir, Moreira, Aldeguer e Raul Fernandez. Giornata no invece per Martin, che oltre ai due long lap da scontare dovrà risalire anche dalla Q1. Intanto in mattinata ha firmato il patto della concordia tra MotoGP e tutti i costruttori per i prossimi 5 anni. Attesi a breve gli annunci dei piloti 2027. No, Luca Cesaretti, GR1.
32: Infine il basket, ufficializzato dalla Virtus Bologna, nuovo tecnico, lo spagnolo Alex Mumbrú, che continuerà ad allenare anche la nazionale tedesca con la quale ha vinto gli europei del 2025. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
11: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia. Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
13: Grazie amore, ma gli anni passano.
12: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
13: Poi ci sono i 70, gli 80.
12: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
14: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
15: Grande nonno!
14: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
16: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
17: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
34: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
35: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
36: Caro,
0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
1: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più.
3: Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese.
2: Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
18: Onda Verde, viaggiare informati.
19: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:29 minuti ed è ancora chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze sulla 1, la Firenze-Roma, per un grave incidente. Analoga situazione sulla 4, la Brescia-Padova, tra Soave e Montebello, altro grave incidente, altro tratto chiuso in direzione di Venezia. Ci sono poi delle code sulla 1, la Firenze-Roma, tra Valdarno e Arezzo, per questo incidente appena segnalato. Code per 3 km anche tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, sempre in direzione di Firenze, per una perdita di carico. Code poi per un incidente avvenuto tra Modena Sud e Valsamoggia, sulla 1, la Milano-Bologna, siamo a cavallo. Code sulla 1 la Firenze-Roma tra Valdarno e Arezzo per questo incidente appena segnalato. Code per 3 km anche tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, sempre in direzione di Firenze, per una perdita di carico. Code poi per un incidente avvenuto tra Modena Sud e Valsamoggia, sulla 1 la Milano-Bologna, siamo a cavallo tra le province di Bologna.

0: sulla 7 tra Ronco Scrivi e Busalla per lavori in corso in direzione di Genova. Sulla tangenziale ovest di Milano, siamo in Lombardia, coda tratti tra Baggio e Settimo Milanese, coda tratti anche sulla A14 tra la 1 e la diramazione per Ravenna, sulla 11 code tra Firenze Ovest e Prato Est, code per l'ennesimo incidente all'area di servizio Pisana sul grande raccordo anulare di Roma. Sulla tangenziale di Napoli infine ci sono code tra Vomero e Fuorigrotta in direzione di Pozzuoli. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
1: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
3: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
4: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
5: Il premier mette a punto in queste ore.
6: The president did what he always would.
7: The Afghan government says they're not surprised.
8: Zapping. Le 19.32 minuti, questo è Zapping, buonasera da Lucrezia Scardini, una puntata questa in versione leggermente ridotta per dare poi la linea alle 20.30 a tutto il mondiale minuto per minuto. Gli argomenti di questa sera: l'attacco alla Presidente del Consiglio Meloni da parte del Presidente americano Trump. La Meloni non ha mancato di replicare ricevendo la solidarietà di tutto il mondo politico e dello stesso Presidente della Repubblica Mattarella. Solidarietà anche dal Ministro degli Esteri Tajani, che ha annullato il suo viaggio già calendarizzato negli Stati Uniti. Ed ancora emozione, notte in bianco, binomio che si ripresenta ogni anno per decine di migliaia di studenti. Oggi seconda prova per gli oltre mezzo milione di maturandi. E poi cose di casa reale: Harry e Meghan, i primi di luglio, torneranno nel Regno Unito con i loro due figli per una manifestazione di mutilati di guerra patrocinata dal secondogenito di Re Carlo, che è un veterano dell'Afghanistan. Ma adesso cominciamo con i titoli del TG3.
9: Trump, Meloni al G7, mi ha implorato per una foto, mi ha fatto pena. Dura replica della Premier, dichiarazioni inventate, attacca gli alleati invece dei nemici. Io e l'Italia non imploriamo mai. Mattarella chiama Meloni, solidarietà, Tajani cancella visita negli USA, Trump ha insultato l'Italia, opposizioni, parole inaccettabili, offeso tutto il paese, ma il governo rifletta. Cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, ma IDF non si ritira, Iran rinviati i negoziati, Teheran prima stoppa le operazioni in Libano, navi Hormuz solo col nostro permesso. Arriva il grande caldo, da domani settimana quasi 40 gradi, 5 città con bollino rosso, si moltiplicano le ordinanze per proteggere chi lavora all'aperto. Michelin, Levante e Margherita Vicario, matrine del Pride di Roma. Partecipare è necessario perché la realtà è sempre più violenta, la libertà esiste solo se è per tutti. Mondiali, allenatori italiani in cerca di riscatto. Il Brasile di Ancelotti contro Haiti dopo il sofferto pareggio con il Marocco. Montella e tifosi, sono più turco io di chi mi critica.
8: E questi dunque erano i titoli del TG3, lo avete sentito, i primi dedicati esclusivamente a quanto accaduto, cioè alle offese, all'attacco del presidente americano Trump nei confronti della presidente del Consiglio Meloni durante il G7 ad Evian in Francia. Quindi cominciamo con quanto accaduto, ricostruiamo i fatti con il nostro corrispondente negli Stati Uniti, Marco Valerio Loprete. Buonasera, benvenuto.
10: Buonasera, sì, in una telefonata, l'avete detto ieri sera al collega di La 7, il Presidente degli Stati Uniti ha parlato dell'ultimo incontro con la Premier Meloni, quello del G7 in Francia, e Trump ha detto probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a farlo, E poi ha aggiunto, mi ha implorato, Meloni, mi ha implorato di fare una foto con lei, io non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena. Queste le parole del presidente americano, che tra l'altro pochi minuti fa, in un'intervista sempre telefonica a un collega di NBC, della stampa americana, ha detto, la premier Meloni era una mia grande fan, ma non la voglio come fan perché non è stata al nostro fianco, come d'altronde tutta la NATO.

0: certificato Trump nella gestione della crisi dello stretto di Hormuz, e quindi è tornato di fatto a puntare il dito su quello che è stato il motivo fondamentale del raffreddamento, del raffreddarsi dei rapporti tra Roma e Washington in questi ultimi mesi.
1: Ma Marco Valerio, negli Stati Uniti c'è stato eco rispetto a queste dichiarazioni che poi insomma ha sottolineato, ha stigmatizzato ulteriormente Trump nei confronti della Meloni?
0: Beh sì, la reazione della Presidente del Consiglio ha fatto discutere, se ne è parlato fino a poco fa per esempio sulla CNN, quindi su uno dei principali canali All News degli Stati Uniti, e poi il fatto che un collega della NBC sia tornato a sollecitare il Presidente americano su questa reazione della Premier Meloni ovviamente fa capire che l'interesse c'è, e c'è perché, come è stato detto già lo scorso aprile, cioè in occasione delle precedenti scintille del Presidente degli Stati Uniti con la Premier Meloni, stiamo parlando comunque di uno dei principali alleati americani in Europa, in particolare di uno dei principali alleati di questa amministrazione, soprattutto all'inizio della prima fase di questa amministrazione.
1: Però un po' c'è la corsa a sottolineare che comunque l'amicizia tra i due paesi non è svilita da quanto accaduto.
0: Sì, ovviamente già la scorsa volta, sia in congresso e poi di fatto anche la stessa amministrazione, ricordo che pochi giorni fa abbiamo seguito anche per la radio proprio una importante visita del ministro della difesa, certo, Crosetto al Pentagono, e si erano appunto rilanciati i rapporti anche militari in quel caso tra Stati Uniti e Italia. Diciamo che ovviamente le dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti si muovono spesso, ormai lo sappiamo, su un altro piano, a volte più istintivo, che non è detto che poi debbano impattare su relazioni di lungo termine, ma sicuramente di questa increspatura si parla, e come, anche negli Stati Uniti.
1: Insomma, alla prossima puntata. Grazie Marco.
0: Vedremo. Grazie a voi.
1: Grazie Marco Valerio Loprete, ricordiamo essere corrispondente Rai dagli Stati Uniti. Adesso ascoltiamo qual è stata la risposta della Presidente del Consiglio Meloni all'attacco fatto da Trump, almeno per quanto riguarda l'intervista rilasciata dalla televisione italiana. Sentiamo.
2: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Ecco, questa insomma la risposta piuttosto sentita della Premier Meloni all'attacco di Trump, che ha colto la verità un po' tutti di sorpresa, considerato lo svolgersi del G7 ad Evian, che sembrava aver in qualche modo pacificato il clima. E quindi fin qui il racconto dei fatti. Adesso aggiungiamo particolari, ci colleghiamo con l'inviata del giornale radio Federica Ionta, che in questo momento è a Bruxelles, dove ha seguito il Consiglio europeo a cui ha partecipato anche la Premier Meloni. Federica, ben trovata.
3: Sì, eccoci, buonasera a te e agli ascoltatori.
1: Ci sono state, sappiamo, reazioni anche a livello internazionale all'incresciosa vicenda, che sta continuando, perché come avrai sentito, se eri già collegata in un'altra intervista alla NBC, ha rincarato la dose il presidente Trump.
3: Sì, queste parole sono un po' piombate sui lavori del Consiglio europeo, tant'è nella prima parte del video, dell'audio che avete mandato della Premier Meloni, lei dice: intervengo perché serviva una risposta immediata, perché lei era chiusa nel vertice che oggi si occupava fra l'altro proprio del dopo accordo fra Stati Uniti e Iran, e ha deciso un po' di intervenire subito, anche perché chiaramente questa notizia è un po' piombata sui lavori del Consiglio, anche sul fronte giornalistico, quindi un po' stava prendendo tutta la scena. Ha replicato in maniera, si è sentito dalla voce, molto dura, rimproverando a Donald Trump di essere più accondiscendente con i nemici dell'Occidente, degli Stati Uniti, di fatto la Russia, che con gli alleati. Sappiamo che, l'ha detto anche Meloni nel suo intervento, non è stata non è la prima volta che succede qualcosa del genere, possiamo fare il lungo elenco di tutti i personaggi pubblici che hanno subito un attacco da Donald Trump, che poi magari ha cambiato idea e poi magari l'ha rifatto, a cominciare dal Papa, ce lo ricordiamo,
1: certo, certo.
3: Quindi Giorgia Meloni ha voluto pure un po' prendere le distanze, ha ribadito insomma non imploriamo nessuno, non imploro nessuno. Effettivamente questo selfie a Evian non è mai uscito, sono uscite tante immagini che hanno ritratto i due parlare,
1: sì, certo,
3: nel corso delle riunioni al tavolo, e poi quella un po' più come dire privata su un divano, un colloquio un po' più privato su un divanetto, non ci sarebbe insomma questo selfie che lui che Trump rimprovera come una concessione va che ha fatto al Presidente del Consiglio.
1: Sì, certo, certo. Ci sono, dicevamo Federica, delle reazioni a livello internazionale, ci sono stati lì durante il Consiglio Europeo, per esempio il Presidente francese Macron, che è stato anche
3: sì,
1: padrone di casa di Vienna, visto che il G7 si è svolto,
3: esatto,
1: lì.
3: Esatto. Il primo atto di solidarietà è arrivato dal premier spagnolo Pedro Sanchez, poi è intervenuto anche Macron, perché sì, questo è un po' un batte risposta che si è sviluppato tra il G7 di Evian in Francia e poi questo commento di Trump che è arrivato qui stamattina invece a Bruxelles. A Evian la Presidente del Consiglio aveva parlato di un rapporto immutato tra lei e Donald Trump e addirittura di convergenze, nuove convergenze possiamo dire di Donald Trump anche sui dossier di interesse dell'Europa, di ottime relazioni con tutti gli altri leader europei, una sorta di come dire di equilibrio che poi invece stamattina è sembrato completamente saltato. Quindi sì, la premier ha raccolto la solidarietà, lo abbiamo sentito nel dibattito politico chiaramente in casa ma anche qui a Bruxelles dagli altri leader.
1: Ecco, c'è una sottolineatura che magari tu da osservatrice, visto che sei al seguito, sei la nostra chigista, se hai percepito nelle parole della Premier Meloni una, diciamo, un'intesa, una volontà di, come dire, modificare il percorso in politica estera. Per quanto
3: no,
1: riguarda gli Stati Uniti, naturalmente.
3: Sì, sì, sì, sì, sì, no, assolutamente no, anzi la linea mantenuta da Giorgia Meloni è sempre stata quella che poi i rapporti tra due paesi storicamente vicini,
1: certo,
3: e storicamente alleati come l'Italia e gli Stati Uniti non sono mai stati e non saranno mai legati alle, diciamo, ai singoli rappresentanti politici di quel momento. Lei ha sempre rivendicato un ottimo rapporto con il presidente democratico Joe Biden che c'era prima e lo stesso con Donald Trump. Chiaramente Donald Trump è un personaggio un po' più imprevedibile, però ha avuto, come dire, lo stesso trattamento che poi Trump ha riservato più volte a Macron, a Merz, a Sanchez, addirittura aveva detto che lo avrebbe espulso la Spagna dalla NATO, quindi insomma
1: ecco, proprio di Sanchez
3: non è un unicum,
1: no,
3: ecco,
1: certo,
3: non è un unicum,
1: ci sta abituando a degli alti e bassi.
3: Esatto.
1: Senti, ascolta Federica, un'ultima domanda poi ti lascio andare perché immagino sarai anche stanca perché stai seguendo tutti questi eventi. A proposito di Pedro Sanchez, che è stato il premier spagnolo, che è stato il primo in qualche modo a commentare o a mostrare, però a livello internazionale parlo, a mostrare solidarietà alla premier, si sono anche personalmente, da quello che viene riferito dalle agenzie. Lui definisce, anzi non definisce quello che è stato l'attacco di Trump, dice non è stata una mossa politica, non è stato un attacco personale, è una cosa indefinibile. Questo secondo te in qualche modo racchiude una sorta di critica da parte di Sanchez nei confronti di Trump?
3: Beh, diciamo che i rapporti, ora io non seguo da vicinissimo,
1: certo,
3: insomma, la politica spagnola, però mi sembra che poi fra tutti lui sia stato sicuramente quello un po' più rigido nelle posizioni, mentre Macron, che pure è stato attaccato, che pure ha avuto i suoi momenti di contrasto, perché ricordiamoci che quando Macron è andato alla Casa Bianca poco dopo Zelensky, Trump stava ripartendo con uno dei suoi show un po' anche diciamo aggressivi, e io ricordo bene questa scena di Macron che con la mano sinistra si allunga verso il presidente americano, lo stoppa, lo ferma e lo corregge rispetto all'intervento che stava facendo, in cui lui stava attaccando, mi sembra in quell'occasione, l'Europa, l'impegno degli europei in Ucraina. Poi la diplomazia francese l'abbiamo vista forse nella sua massima forma appunto in questi giorni, in cui dopo tutti questi contrasti Trump ha firmato l'accordo per il Medio Oriente alla corte di Versailles, con l'applauso dei francesi, e Macron che gli ha fatto il pollice in alto e gli ha detto bravo. Quindi con Sanchez tutto questo diciamo non c'è una narrazione, certo, di questo tipo. E rispetto alla Spagna forse è stato quello più attaccato da Donald Trump, perché mentre negli altri casi sono stati molti diciamo attacchi personali, a Merz non capisce quello che fa e cose del genere, rispetto alla Spagna insomma l'espulsione dalla NATO, volendo, quella è una cosa molto più politica di volevamo fare una foto insieme.
1: Decisamente.
3: Ecco.
1: Allora Federica Ionta, ti ringraziamo per essere stata
3: grazie
1: con noi.
3: Grazie a voi.
1: Buon lavoro. E adesso passiamo al prossimo ospite, con il quale commenteremo, insomma, e analizzeremo un po' quanto sta accadendo. Ormai è diventata quasi un'abitudine, ma vi dico prima, come ho annunciato nel sommario che ho fatto inizialmente per questa trasmissione, per questa puntata, a proposito del ministro degli esteri nonché vice premier Antonio Tajani, che ha annullato, proprio per una sorta di solidarietà, protesta, chiamatela come volete, la visita negli Stati Uniti programmata per lunedì e martedì prossimo. E lui dice, la sua dichiarazione, parliamo di Tajani, dice: dopo le gravi e offensive parole del Presidente degli Stati Uniti nei confronti del Presidente del Consiglio italiano. Quindi questo lo ha detto durante la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica di giovani funzionari diplomatici. E adesso, dicevo, commenteremo con uno storico, un politologo, il professor Gregory Aleggi. Buonasera.
4: Buonasera.
1: Insomma, ci ritroviamo sempre a commentare, diciamo così, le originalità che arrivano dagli Stati Uniti, o meglio dal rappresentante primo del paese.
4: Lei... Assolutamente, e questo porta un po' a vedere la cosa più sotto un profilo, come dire, caratteriale che politico.
1: E ma dove andiamo a finire se continuiamo sempre, diciamo, ad essere un po' schiavi, tra virgolette, dei suoi capricci in fondo? A volte sembra un bambino capriccioso, non fai quello che dico io e vieni fuori, non ti voglio vedere.
4: Guardi, per fare una battuta direi quasi il contrario, cioè? Delle volte non sembra un bambino capriccioso. Tutte le altre lo sembra perfettamente, no? Il comportamento prevalente è questo. E in questo momento noi vediamo che questa caratteristica del capriccio, diciamo, il comportamento adolescenziale, esce fuori nei momenti di stress. In questo momento l'MOU, l'accordo che è stato raggiunto con l'Iran, e che poi è peraltro presto naufragato, sembrerebbe, perché è stata già cancellata dall'Iran la seconda tornata, guarda caso quella sulla sostanza, cioè missili e atomica, dicevo, un accordo che tutto il mondo ha visto, ha constatato non essere favorevole agli Stati Uniti. Poi ci sono anche figuracce a casa, insomma, sotto pressione Trump finisce per prendersela col primo che gli si para davanti, e di questo carattere abbiamo già visto fare le spese diversi membri del governo americano.
1: Ecco, lei in una dichiarazione, professor Aleggi, una dichiarazione ad un'agenzia di stampa, la DN Kronos, ha fatto un po', insomma, un profilo ben approfondito del personaggio, ma non è la prima volta, insomma, soprattutto noi che ci ritroviamo a dover parlare di questo. Lei ha definito, diciamo, le parole su Meloni come se avesse scaricato il suo insuccesso su altre persone. In quel momento è capitata la Meloni, cioè sostanzialmente, ma non è rottura secondo lei tra,
4: no,
1: i due paesi?
4: Perché anche come sentivamo prima, sì, la sostanza del rapporto transatlantico c'è, ha dei fondamentali sani, come dire, e reali da tutte e due le parti, è sopravvissuto ad alti bassi, è sopravvissuto persino alla gravissima frattura della seconda guerra mondiale.
1: Certo.
4: E se vogliamo fare un esempio di quello che quelli della mia generazione si ricordano molto bene Sigonella, che fu vissuta come uno strappo, e dopo un paio di mesi arrivò la lettera di Reagan: Dear Bettino, come dire, continua tutto come prima. Certo. Quindi non sarei portato a drammatizzare l'evento, ovviamente è un evento che non fa piacere, credo che abbia fatto bene il ministro Tajani a fare questo gesto simbolico di cancellare una visita, di non far passare la cosa.
1: Si aveva questo forum
4: silenzio
1: a Miami, certo, e ha annullato decisamente, solidarizzando ovviamente con la Premier.
4: Assolutamente, però dire che questo cambierà, come dire, permanentemente i rapporti tra Italia e Stati Uniti mi sembra esagerato e soprattutto infondato.
1: Sì, comunque è un po' faticosa, insomma, sta diventando la situazione. Come continua a fare questo, cioè continua ad avere questi atteggiamenti il presidente Trump, sicuro probabilmente di quello che fa, indubbiamente. Adesso, come avrà sentito anche lei, avrà letto, ha rincarato la dose ad un'altra intervista telefonica, questa volta alla NBC, sostanzialmente gli è andato di traverso il fatto che non c'è stato, diciamo, un appoggio plateale da parte della NATO, ma anche da parte della nostra Premier Meloni per la vicenda di Hormuz. E secondo lei è davvero questo o è un alibi, tra virgolette, per diciamo nascondere il suo vero sentire, il suo vero sentimento?
4: Io credo che quello sia vero e fa parte di questo approccio, diciamo, adolescenziale che nega un po' la realtà. In che senso?
1: Ecco.
4: Gli Stati Uniti hanno agito unilateralmente. L'unilateralismo è uno dei punti cardine, diciamo, della dottrina Trump. Non isolazionismo, non mi rinchiudo nel guscio, faccio quello che voglio. C'ho un problema con Maduro, tac. Sta antipatica Cuba, rinforzo quello. Voglio fare l'Iran, non vi chiedo niente. Gli alleati non sono stati informati, eppure consultati in alcun modo sull'attacco all'Iran.
1: Certo.
4: Il che, sottolineo, dal punto di vista degli Stati Uniti è assolutamente legittimo. È assolutamente legittimo, è una scelta politica loro. Però la vittoria rapida, appunto stile Venezuela Maduro, non c'è stata.
1: È un sostanziale insuccesso, punto, come lei stesso ha definito.
4: Sì,
1: in questa...
4: Esatto. Esatto, e a quel punto vado dagli alleati e dico: beh, venitemi a dare una mano. Scusa, non ci hai coinvolti all'inizio, adesso ci pensiamo. E non è la prima volta che accade, perché anche ai tempi dell'attacco all'Iraq i paesi europei non parteciparono, ma contribuirono dopo alle operazioni di pace e di stabilizzazione, ma non alla parte di attacco.
1: Certo.
4: Quindi è un atteggiamento non inedito, è un atteggiamento secondo me responsabile. Non si partecipa a una guerra che non abbiamo contribuito a determinare, sulla quale non siamo stati interpellati, ma rimaniamo disponibili per la pace quando si passerà a quella fase. Però per Trump questo è uno schiaffo, è come dire: allora non accettate il mio modo di fare, mi state dando torto. E l'unico modo istintivo che gli viene, perché Trump è un uomo molto di pancia,
1: sì,
4: è l'offesa, è l'insulto. Più o meno ci sono passati tutti i leader, persino Netanyahu, che in assoluto è quello più sovrapponibile a lui, 10 giorni fa si era beccato una bordata di insulti perché non concordava su, diciamo,
1: alcune sue decisioni sull'accordo. Certo,
4: certo. Quindi non è sorprendente, da questo punto di vista anche abbastanza consolante, cioè non ce l'hanno con noi, non siamo solo noi, è un tratto caratteriale, certo non fa piacere, però non ha un valore assoluto che
1: certo
4: cambierà. Che
1: le sorti, il destino dei rapporti di relazione tra i due paesi, in sostanza, questo. Professore, leggi una domanda: ma secondo lei il presidente americano è cosciente del fatto che comunque certi suoi atteggiamenti in qualche modo potrebbero compromettere, per esempio, le elezioni di midterm che si terranno a novembre in America?
4: Sì, ma anche no.
1: Cioè?
4: Credo che il presidente sia molto consapevole che non sta attraversando un momento positivo, che tutta una serie di sue iniziative, ma in particolare la promessa di vantaggi economici, di ripresa a favore, diciamo, della metà bassa della popolazione, quella degli scontenti che l'hanno votato fidandosi di una promessa di rilancio. Per questi le cose non sono migliorate. Anzi, la guerra con l'Iran ha fatto salire tutti i prezzi, ha aumentato quindi l'inflazione.
1: Già con i dazi la cosa non era andata benissimo, non sta andando benissimo. Adesso pagano anche lo scotto di una guerra non voluta. Quindi...
4: Tant'è che la cosa più indicativa è che il nuovo governatore della Federal Reserve non ha abbassato il tasso di sconto, quello messo lì da Trump in diciamo manifesta opposizione a quello precedente, a Powell, che era ritenuto troppo cauto, no? E quindi in questo quadro generale, di questo Trump è consapevole, lui sa che questo influisce sulle elezioni. Il famoso cartello che c'era dietro la scrivania di Clinton varie elezioni fa, it's the economy stupid, no? E gira tutto intorno all'economia, mettitelo bene in testa, no? Questo Trump lo sa e quindi ha bisogno di qualche successo per puntellare la perdita di consenso.
1: E che strada gli resta per arrivare ad una forma di successo, comunque un completamento di un'operazione che porti al successo?
4: Beh, ad esempio, se facciamo semplicemente un po' di aritmetica calendariale, se non fosse saltata la seconda fase di negoziato con l'Iran, i 60 giorni sarebbero finiti, diciamo, a metà agosto, quindi a 2 mesi dal voto, e gli sarebbe presentato con un risultato di pace stabile, niente nucleare iraniano, eccetera, eccetera. Certo. Con questa interruzione i suoi margini si assottigliano, e proprio perché ha quel carattere che ha, proprio perché vuole sempre aver ragione, altrimenti batte i piedi per terra, eccetera, gli rimangono pochi amici.
1: Ma tornando al nucleare, questa fissa che ha per il nucleare dell'Iran, che non deve assolutamente ottenere, avere, possedere la bomba atomica, ma si sa, come abbiamo già letto, sentito e ripetuto più volte, che l'Iran in effetti non ha una potenzialità totale, completa, che possa permettere di arrivare a questo scopo, a questo obiettivo, e al 60% forse, professore, dico una stupidaggine.
4: Al 60% l'arricchimento per arrivare al livello militare, a military grade, non è così alto. Diciamo, il grosso del lavoro è stato fatto, è abbastanza rapido. Poi chiaramente c'è la fabbricazione della bomba, non c'è soltanto la materia prima, e ci sono i missili, che sono il sistema di consegna, di delivery. C'è tutto, però il fatto di possedere l'arma ora non è una ossessione di Trump, perché...
1: Cioè una cosa fondata, in sostanza, non è una...
4: tanto tempo che se ne parla, certo. E sotto Obama era stato raggiunto un accordo, l'impronunciabile JCPOA, che era stato negoziato, sì. Ed è stata la prima cosa dalla quale, da un gruppo di paesi europei e gli Stati Uniti, con l'Iran, e è stata una delle prime cose che nel primo mandato Trump fece saltare. Ora... Le concessioni che aveva fatto l'Iran in quel caso sono infinitamente superiori alle nulle che ha dato adesso, perché, ripeto, la sostanza nucleare è rinviata a 2 mesi e non stanno trattando. Questa è la realtà. Un conto è preoccuparsi fondatamente, sì, c'è un fondamento. Altro è adottare un comportamento logico, razionale, costruttivo per arrivare al risultato. Attualmente stiamo peggio di 10 anni fa.
1: Ecco, fermo restando che qualsiasi cosa non gli stia bene, sempre parliamo di Trump, perché nello specifico l'accordo raggiunto da Obama non andava bene secondo il suo sentire, secondo la sua opinione ovviamente, rispetto a quello che è il pensiero di Trump nei confronti di questa vicenda, cioè dell'arricchimento dell'uranio dell'Iran?
4: Diciamo che il problema in tutti questi accordi, il principio è sempre stato una cosa che in inglese trust but verify, fidati ma controlla. C'era scarsa fiducia negli iraniani e c'era ancora più bassa fiducia nella possibilità di controlli efficaci. Però questo è difficile da dire quanto fosse vero, perché l'accordo è del 2015 e l'uscita americana è del 2017, subito dopo. Diciamo che non c'è stato il tempo di mettere alla prova la buona fede iraniana. Chiaro. D'altra parte è pure vero che in piazza Teheran c'è l'orologio che conta i giorni alla fine di Israele, sì. Quindi non è come dire un fatto tranquillizzante quello. Il fatto che sia una teocrazia militante, ecco, quella parte del trust, del fidati, la rende molto pericolosa. Però di fatto l'accordo con Obama era migliore di quello successivo, anche perché, cioè, del nulla che c'è adesso, anche perché gli iraniani, e concludo, dalla cancellazione hanno tratto la lezione che non ci si poteva fidare degli occidentali, quindi che era il caso di andare avanti.
1: Cioè, perché sono più, da più parti viene detto che sostanzialmente invece è stato rinforzato un po' il regime di Teheran in qualche modo, certo, visto che non si è ottenuto lo scopo, ma in qualche modo si è invece radicato l'integralismo.
4: Ma questa guerra, non c'è dubbio che abbia avuto, faccio sempre l'esempio calcistico, se la Juventus non vince 10-0 col Caltanissetta, ha già perso.
1: Certo.
4: Se il Caltanissetta anche perdesse solo 1-0 con la Juventus, è una partita epica che passerà alla storia. E l'Iran, non c'è dubbio che sulla carta era il più debole dei due contendenti. Il fatto che abbia resistito per 3 mesi abbondanti e che abbia costretto gli Stati Uniti a trattare, e che nella bozza di accordo c'è scritto che gli ridanno, gli sbloccano 24 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati,
1: sì.
4: Pensi che per l'impronunciabile accordo di Obama ne furono sbloccati 1,7 di miliardi, parliamo di 15 volte di meno.
1: Certo.
4: Questo ci dà l'idea di chi sia il vero vincitore di questa guerra. Ed è chiaro che il regime, avendo vinto, passerà all'incasso con la sua popolazione.
1: Certo, è paradossale. Allora, professore, noi ci sentiamo alla prossima puntata, perché temo, anzi tutti quanti noi temiamo che andremo avanti per molto a parlare di, diciamo, delle originalità del presidente americano.
4: Speriamo che non insulti nessun politico italiano e che non offenda nessuno, magari ci dia qualche altro spunto di conversazione.
1: Assolutamente. Professor Gregorio Aleggi, grazie per essere stato con noi e buona serata. Ricordo essere docente di storia politica degli Stati Uniti presso l'Università Luis Guido Carli di Roma. A questo punto ci fermiamo per qualche minuto per ascoltare il meteo.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
6: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata il cielo tornerà sgombro da nubi su gran parte del territorio. Domani il sole sarà ancora protagonista su gran parte del paese. Nel corso del pomeriggio assisteremo tuttavia allo sviluppo di nubi lungo l'intero arco alpino, associate a rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Trentino Alto Adige, dove i fenomeni potranno protrarsi fino alle ore serali. Qualche breve piovasco sarà inoltre possibile lungo l'Appennino centro-meridionale, mentre modesti addensamenti interesseranno le aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Il vento si manterrà debole e variabile con brezze lungo le coste, mari generalmente poco mossi o quasi calmi, ad eccezione del canale di Sardegna, che risulterà mosso. Temperature minime senza variazioni significative, massime ancora diffusamente superiori alle medie del periodo, con punte che potranno raggiungere i 39 gradi nelle aree interne e pianeggianti. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
1: Zapping. Ed eccoci tornati in studio, sono le 24 minuti, questo è Zapping. Adesso ci occuperemo dei batticuore degli oltre mezzo milione di maturandi che sono alle prese con la seconda prova. Ma prima di parlare di questo, lo faremo naturalmente con degli ospiti, sentiamo i titoli del TG1.
7: Attacco di Trump a Meloni: mi ha implorato di fare una foto. La premier: falsità, l'Italia non implora mai il sostegno del presidente della Repubblica Mattarella. Tajani annulla viaggio a Miami, Salvini: attacco a tutti noi, Schlein vicinanza, ma destra capisca che ha sbagliato. Conte, premier, rifletta su Trump. Iran, nodo Libano pesa su seconda fase di colloqui, rinviati tavoli tecnici, tregua fra Hezbollah e Israele, ma decine i morti nei raid nella notte. A Brescia 29enne nigeriano aggredisce bimbo di 10 anni e tenta di strangolarne uno di tre. Mi colpiva il racconto dell'uomo che li ha salvati. Maturità archiviata a seconda prova, quintiliano al classico, matematica allo scientifico, tra i quesiti il lago di Bracciano, pochi giorni e orali al via. Europa nella morsa del caldo, weekend rovente anche in Italia, picchi oltre i 40 gradi, domani bollino rosso in 5 città. Olli incanta la sua Genova, dai concerti al Marassi al tour negli stadi, il prossimo anno da non crederci, dice, ma succede davvero. Passione mondiale è il campionato delle stelle, a sorpresa Romo, pescatore mancato, trascina il Messico ai sedicesimi di finale, dal portiere di Capoverde alla tripletta di David per il Canada, le storie che conquistano i tifosi, e stasera su Rai 1 dopo il TG in diretta Stati Uniti-Australia.
1: Questi titoli del TG1, abbiamo sentito ovviamente grande attenzione destinata anche da parte del TG1 a quello che è accaduto, cioè alle offese, all'attacco di Trump alla Premier Meloni e le relative, scusate, reazioni che ci sono state, delle quali abbiamo anche parlato, abbiamo accennato. Adesso, come vi avevo anticipato prima dei titoli, parliamo degli esami di maturità di quest'anno. E ci sono delle particolarità, ci sono delle originalità, ci sono anche delle cose che gli studenti stessi non si aspettavano, e di tutto questo parliamo con il professor Antonello Giannelli, presidente nazionale della ANP, cioè l'Associazione Nazionale Presidi. Buonasera e benvenuto, professor Giannelli.
8: Buonasera, grazie per l'invito, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Lei ha detto che le tracce per l'esame di maturità del 2026 restituiscono un quadro ricco e maturo, in maniera particolare. Che significa?
8: Ma sì, allora sono tracce che mi sono piaciute molto, devo dire, mi complimento insomma con chi si è occupato del lavoro di predisposizione di scelta, quindi insomma c'è tutto il nucleo ispettivo e poi in definitiva la scelta compete anche al ministro, insomma, quindi devo dire hanno fatto un gran bel lavoro di squadra, e quindi queste tracce permettono, diciamo, a tutti gli studenti, a seconda della loro preparazione e del loro gusto, di affrontare al meglio e di dire qualcosa di sé oltre che di quello che hanno studiato, anche perché poi diciamo che le tracce più di ispirazione letteraria naturalmente fanno maggior riferimento appunto a quello che si è studiato nell'ambito della letteratura, certo. Mentre le altre danno modo, per esempio quando si argomenta su un testo, quando si discute un testo, allora si fa l'analisi del testo, quindi in quel caso non devo conoscere il testo prima, è del tutto irrilevante questo. E anche l'attualità mi è sembrata molto interessante, molto centrata su tematiche giovanili, quindi penso che tutti i ragazzi abbiano avuto la possibilità di esprimere se stessi, di mettere in risalto il rapporto tra la loro personalità, i loro interessi, le loro aspirazioni e quello che hanno studiato, il modo in cui hanno affrontato il percorso scolastico, che naturalmente è molto diverso da un ragazzo all'altro.
1: Professor Antonelli, quindi in qualche modo, come dice, come ha sostenuto e come ha dichiarato il ministro dell'istruzione del merito Valditara, in qualche modo i ragazzi hanno la possibilità di parlare anche di sé, non solo di quello che hanno imparato, di quello che hanno acquisito.
8: Assolutamente, ma assolutamente, diciamo, la scuola deve essere questo, perché è vero che si studia, ma studiare è un po' come andare in palestra, serve a esercitarsi, e quindi la cosa importante negli anni a venire non sarà tanto ricordarsi quello che si è studiato, ma avere, come dire, un rapporto tra se stessi e quello che si è studiato, perché lo studio ci consente di capire chi siamo. Ecco, questo è il vero valore della cultura, non è ricordare a memoria, quello appunto è apprendimento mnemonico, e sia ben chiaro che avere una bella memoria è meglio che non avercela. Ma detto questo, diciamo, lo studio serve a capire chi siamo attraverso appunto lo studio, attraverso le riflessioni, in questo caso parliamo di italiano, di altri di autori, oppure di diciamo brani tratti da varie opere o articoli di giornale, come si sono visti anche oggi, insomma.
1: Quindi la scuola in qualche modo torna attraverso gli esami di maturità a costruire personalità del futuro, insomma, offrire ai ragazzi la possibilità di esprimere non solo se stessi, ma anche di qualificarsi come esseri pensanti e magari
8: assolutamente sì. Assolutamente sì, d'altronde si va a scuola per sviluppare la capacità di giudizio critico, insomma. Io credo che il ripristino della vecchia definizione di maturità per il ministro volesse dire anche questo. È vero che in questi anni abbiamo continuato a chiamarla molto spesso maturità, però, come dire, il senso poteva essere un po' diverso. Diciamo che oggi l'enfasi, l'accento è proprio sul fatto che questa prova deve consentire al ragazzo di mettere in luce se stesso. Il ragazzo deve raccontare se stesso, ovviamente, diciamo, nel rapporto con la scuola, perché quello si fa a scuola, però il focus non deve essere tanto su quello che ha studiato e sulla sua capacità di riferirlo in modo più o meno corretto, ma deve essere sul capire che cosa gli ha giovato, cosa ha potuto capire di nuovo sul mondo e su se stesso, perché poi a quell'età, insomma, è la cosa più difficile probabilmente. Capire chi si è, capire che aspirazioni si hanno, ma non è detto che a 19 anni questo percorso sia compiuto.
1: Ecco, infatti, professor Antonelli, proprio questa ultima domanda le volevo fare. Secondo lei, dopo un percorso didattico, scolastico, eccetera, arrivare all'esame di maturità e provare a raccontare se stessi, oltre al, diciamo, il fatto mnemonico che può rappresentare comunque un'agevolazione, diciamo così,
8: certo.
1: Ecco, e sono preparati a questo? Cioè, sono in grado i ragazzi di raccontare se stessi?
8: Beh, allora io dico di sì, però naturalmente questo avviene a diversi livelli, cioè non è detto che tutti abbiano certo. Questa capacità, e la scuola serve a sviluppare questa capacità, serve a sviluppare il giudizio critico. Capiamo tutti benissimo che un giudizio critico sviluppato male, per esempio, diventa spirito polemico, e magari la polemica prescinde poi dai contenuti, prescinde dall'analisi oggettiva o comunque ragionevole, lucida dei fatti. Ecco, già, come dire, riuscire a distinguere e orientarsi certo. In mezzo a questi concetti, secondo me, sarebbe una grande prova di maturità. E quindi io ho fatto il presidente di commissione in anni passati per almeno una decina d'anni, insomma, devo dire che ho visto i ragazzi interpretare sempre nel modo più originale tutte queste sfumature. C'era chi aveva impostato tutto sull'apprendimento più mnemonico, come si diceva prima, chi invece era più estroso, chi effettivamente certo. Si poneva nel giusto confronto con la scuola e con quello che gli aveva potuto dare. Quindi, diciamo, secondo me è una prova comunque utile, comunque è utile per i ragazzi, ci tengo a dirlo, più che per il mondo della scuola, perché poi tutti noi ce lo ricordiamo, insomma, è un momento particolare.
1: Allora, professor Giannelli e Antonello Giannelli, lo ricordo essere presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Presidi, grazie per questo suo intervento a Zapping, la saluto e le auguro una buona serata.
8: Grazie a lei e ancora un bocca al lupo per tutti gli studenti che tra pochi giorni inizieranno i colloqui.
1: Viva il lupo, grazie ancora. E a proposito di maturità, noi adesso andiamo dal nostro l'inviato del giornale radio, della redazione Società, del giornale radio, appunto, per Radio 1, ma anche per gli altri GR, GR2 e GR3, Federico Mello. Buonasera, benvenuto anche a te, ben trovato.
9: Buonasera Lucrezia, a tutti gli ascoltatori.
1: Tu hai seguito questa seconda giornata di esami di maturità, chiamiamola vecchio stile, in alcuni istituti tecnici di Roma. Ci racconti un po' il sentire dei ragazzi, che cosa hai percepito, un po' l'humus, l'aria che hai respirato anche tu. Sei tornato ragazzo.
9: Beh, un po' sì, sicuramente. Mi è venuto in mente questo articolo che la scrittrice Nicoletta Verna aveva scritto sulla stampa qualche giorno fa, sulla maturità come l'ultimo vero evento generazionale, no? Questo rito di passaggio. Ed effettivamente fuori dalle scuole si respira proprio quest'aria un po' sacra, come se ci fosse, no? Un piccolo cordone intorno agli istituti. Io sono andato in via Manzoni a Roma, siamo dalle parti di Stazione Termini, vicino a Piazza Vittorio, ci sono molto vicini, quasi di rimpetto, un liceo scientifico, il Newton, e un istituto tecnico che si chiama il Galilei. E quindi, insomma, sono stato lì tutta la mattina, perché poi le prove sono cominciate alle 9 e gli studenti avevano 6 ore per fare il loro compito. Quindi, diciamo, allo scientifico il primo è uscito verso l'una e gli altri più o meno si erano già fatti le due, perché allo scientifico c'era il compito di matematica. All'istituto tecnico un po' prima, e anche perché là c'erano vari indirizzi, e quindi ricordiamo che la seconda prova è diversa in base alla tipologia di scuola.
1: Certo.
9: E quindi al classico, ovviamente, di solito c'è o greco o latino, quest'anno c'era latino con una versione, un brano di Quintiliano, autore appunto latino, che era sul valore della musica, sul valore pedagogico della musica. Allo scientifico invece c'è un compito più elaborato, perché ci sono praticamente due problemi tra i quali scegliere, e la cosa interessante era che quest'anno la scelta era tra una classica funzione da risolvere, ecco, la metterei così, e una funzione più creativa che partiva dal livello dell'acqua del lago di Bracciano, quindi, come dire, una matematica,
1: certo,
9: applicata.
1: Federico. Ma so che hai raccolto delle voci, così magari, esatto, percepiamo di persona.
9: Esatto, all'uscita.
1: Grazie, sentiamo.
10: Dal tototraccio della prima prova avevamo delle altre aspettative.
11: Sono contenta.
12: La prova non era come ce l'aspettavamo. La prima pagina serviva per confonderti. Ci siamo messi tutte le mani nei capelli appena l'abbiamo vista. E poi abbiamo letto le pagine successive e ci siamo abbastanza tranquillizzate.
11: È stata molto più difficile del previsto. Anche quelle di ieri erano tutte difficili.
13: Ti vedo un po' provato, com'è andato il tuo compito?
14: Poteva andare meglio.
15: Matematica esattamente come l'aspettavo, perché non sono forte io, quindi difficile a livelli estremi.
11: Oggi abbiamo fatto grafica, la parte quella pratica, è andata bene, non era tanto difficile.
16: C'è sistemi e reti, poi c'è meccanica e chi fa scientifico matematica.
17: Penso che sia andato molto meglio di come mi aspettavo.
18: Pensavo che andasse molto peggio, quindi sono soddisfatto di me, ecco.
1: Ma insomma, queste erano le voci. Grazie Federico Mello, che c'hai anche.
9: Grazie a voi.
1: Grazie, buona serata, buon lavoro. Queste erano le voci appunto di alcuni studenti, alcuni maturandi, ma insomma la media è più o meno soddisfatta. Adesso ascoltiamo i titoli di Rai News 24.
7: La premier Meloni, dopo gli attacchi di Trump, allibita, si è inventato tutto, l'Italia non implora. Trump aveva detto: mi ha implorato di fare una foto, io non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena poco fa, non la voglio come fan. Telefonata di solidarietà del capo dello Stato alla Meloni. La politica stigmatizza trasversalmente le parole di Trump, con distinguo dalle opposizioni sul rapporto tra i due. Tajani annulla il viaggio a Miami. Hezbollah conferma la tregua con Israele, secondo il sito Axios, accordo raggiunto grazie alla mediazione di USA e Qatar, alle 16 locali, ma nostra inviata testimonia ai bombardamenti e Nabatee. Ucraina, no di Macron e Merz al tentativo del presidente del Consiglio europeo Costa di avviare un dialogo con Mosca. Lavrov: gli europei vogliono solo congelare il conflitto. Seconda prova di maturità, il classico, la versione di Quintiliano. Allo scientifico, compito di matematica sull'analisi della crisi idrica del lago di Bracciano attraverso una funzione. È morto dopo una lunga malattia Igor Protti, lo zar, 58 anni, icona del calcio italiano, idolo delle tifoserie e delle squadre in cui giocò. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale, il suo ultimo bersaglio.
1: E fin qui anche i titoli di Rai News 24. Adesso cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo di cose di casa reale e lo facciamo con la corrispondente Rai da Londra, Nicoletta Manzione. Buonasera, benvenuta.
19: Buonasera, grazie.
1: Con te vorremmo parlare un po' di una cosa inedita, seppure magari prevista nel tempo se ne parlava, insomma il rientro, il ritorno, magari non definitivo, ma comunque una visita dei duchi del Sussex, Harry, il secondogenito di Re Carlo, e sua moglie Meghan, che questa volta arriveranno a Londra anche con i bambini, i due bambini di 7 e 5 anni. Qual è l'aria? C'è attesa? Non importa nulla a nessuno? Si prevede un protocollo particolare per accoglierli? Ci racconti?
19: Allora sì, c'è moltissima attesa, la notizia è stata confermata da fonti ufficiali di Buckingham Palace ed è da giorni, da quando appunto è uscita su tutte le prime pagine di giornali, negli approfondimenti, nei siti. C'è tantissima attesa per rivedere la coppia che manca dal Regno Unito da 4 anni, perché l'ultima volta che insieme sono stati a Londra è stato nel 2022 per il giubileo di platino della regina Elisabetta. Dopodiché la rottura è stata insanabile e dunque Harry e Meghan non sono mai più venuti in Gran Bretagna. C'è attesa perché verranno a luglio per un evento che organizza Harry, a cui tiene molto, che sono gli Invictus Games, che si svolgeranno però nel 2027, ma c'è sempre un anno prima, diciamo, un evento preparatorio. Il protocollo per il loro arrivo è il punto, diciamo, centrale di questa storia. Perché? Perché Harry e Meghan non hanno, tra virgolette, più lo status di membri reali e dunque non lavoratori, e dunque c'è stata tutta la vicenda per quanto riguarda la sicurezza della famiglia. Harry ha detto che la moglie e i figli non sarebbero più tornati in Inghilterra perché non era garantita a loro la sicurezza. E dunque si sta studiando
1: come fare.
19: Quale...
1: Esatto. Certo. Nicoletta Manzioni, un'ultima domanda, perché purtroppo il tempo sta veramente volando. È previsto un incontro con Re Carlo?
19: Anche questo è il punto centrale della questione, perché Harry ha incontrato il padre a settembre dell'anno scorso per 50 minuti, hanno preso il tè e sembra che lì lui abbia chiesto di vedere, di rivedere i nipotini Lilibeth e Archie, che praticamente lo hanno visto una volta sola.
1: Sì.
19: E dunque tutti aspettiamo di avere almeno la foto di questo incontro dell'anziano re che vede i nipotini americani che quasi non lo conoscono, e ci sarà anche Meghan, e quindi diciamo che è sempre la figura più criticata, un po' più
1: però resistono, al contrario delle previsioni resistono.
19: Esatto.
1: Nicoletta Manzione, grazie per essere stata con noi e averci raccontato un po' il profilo di questa visita che è ormai prossima di Harry e Meghan. Grazie, buona serata, buon lavoro.
19: Grazie Lucrezia, buon lavoro.
1: E Nicoletta Manzione l'abbiamo salutata, corrispondente Rai da Londra. Adesso parliamo con Ilaria Grillini, giornalista e scrittrice, nonché autrice di libri che nello specifico si interessano proprio della Casa Reale, le donne di Carlo, le figure più che sono femminili più importanti per il sovrano del Regno Unito e altri libri. A te Ilaria, buonasera, benvenuta. Abbiamo
20: purtroppo
1: pochissimo tempo. Secondo te questo fatto che Harry vada a Londra per presentare l'Invictus Games, che sottolineiamo sono dei giochi sportivi per militari mutilati, ricordiamo che Harry è un veterano dell'Afghanistan, porterà in qualche modo a, diciamo così, a pianare anche insomma dei problemi con il fratello, futuro re dal trono?
20: No, assolutamente no, mi sembra molto molto semplice questo. Non si sa neanche se incontrerà il padre, e penso che al 90% di sicuro non incontrerà il fratello, che è quello più acceso nei confronti di Harry. Ma d'altronde non si può nella vita comportarsi come si è comportato Harry, pensando poi che nulla si paghi, e per cui lui viene perché appunto deve incontrare delle persone, delle situazioni per i prossimi Invictus Games che ci saranno poi nell'anno prossimo, e pare, usiamo il condizionale, che venga con i due bambini e con Meghan. Già tanto che secondo me neanche quello è certo che incontrerà Re Carlo.
1: Però che brutta questa cosa, no Ilaria?
20: Ma non l'hanno cercata né il principe William né Re Carlo.
1: Certo.
20: Diciamo che qui di solito le colpe sono sempre a metà, qua mi sembra che tutto sia tutta da una parte.
1: Ma
20: cioè,
1: secondo te Ilaria, quanto contano i rapporti tra le donne di Casa Reale?
20: Fondamentali. Ma come sempre in tutte le vite,
1: cioè,
20: in tutte
1: Meghan
20: le vite
1: e Kate,
20: delle persone
1: sostanzialmente.
20: Certo, ma se tu guarda sempre le famiglie normali, chiamiamole normali, quanto contano le donne? Se le due nuore, per esempio, non vanno d'accordo, i due fratelli o gli due insomma mariti non andranno mai d'accordo. Cioè, e succede nelle famiglie normali, figuriamoci in una famiglia reale, dove comunque c'è l'attenzione mediatica, la pressione della stampa, tutti noi, e comunque ti devi comportare in un certo modo. Diciamo che Kate è stata la pacera di quella famiglia, è la pacera di quella famiglia, ma anche lei credo di aver capito che sia un po' stufata di tutto questo, e quindi non so se si arriverà ad una pace. Comunque ricordiamoci sempre che la regina Elisabetta agli ultimi tempi parlava col nipote con dei testimoni davanti. Re Carlo a settembre
1: lunga.
20: A settembre lo ha incontrato con altre persone davanti. Hanno il terrore che questi si vendano qualunque cosa sappiano di loro.
1: Ilaria, purtroppo ti devo salutare, ma ti prometto che ci risentiremo, se non a zapping, in qualche altra situazione. Ti devo salutare.
20: Grazie,
1: perché,
20: mille.
1: Appunto, grazie Ilaria Grillini per essere stata con noi. Ricordo in redazione Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolo Randazzo, Giovanna Scatena, alla parte tecnica Andrea Di Marco e Max Gambino, la regia grazie ad Alex Messina. E vi ricordo che Ascolta si fa sera adesso seguirà Ascolta si fa sera, poi tutto il mondiale minuto per minuto e zapping, è questo che volevo ricordare, torna mercoledì 24 giugno. Grazie da Lucrezia Scardini per essere stati con noi, buona serata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
1: D'estate accendi la tua radio di bordo.
2: Radio di bordo.
3: Avvistamenti.
1: Veleggiate.
3: Nuovi approdi.
1: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
2: Il mare e le sue storie.
3: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
1: Un'ora in onda si salpa alle 9.30.
3: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Con Germana Brizzolari.
3: E Raffaele Roselli.
4: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
5: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
6: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascolta, si fa sera.
0: Al microfono padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, Firenze.
8: Ancorarsi non può il desiderio fuori dall'infinito. Basterebbe l'immensa sapienza di questo solo verso a giustificare una lunga traversata nella variegata distesa ove l'ispirazione evangelica e poetica di padre Agostino Veranzio Reali ha seminato preziosi chicchi di verità e profezia per una generosa messe da raccogliere nelle riserve della memoria per nutrire in tempo di carestia la nostra fede e la nostra preghiera. Nei mesi di siccità che ci è dato di vivere è un grande ammaestramento l'invito a tornare ad appaiare i nostri desideri a quell'infinito solitamente ignorato, quantomeno atrofizzato, dai nostri saturi meccanismi consumistici e compensatori e dalle nostre antropologie di corto respiro. Oh, svellermi da me stesso, incalza ancora il poeta, quasi a procurarsi nel cuore una salvifica incisione che amputi la sua volontà dalle esclusive pretese di sé, in un autoreferenziale cortocircuito che fa da inevitabile diga al prorompente insediarsi dello Spirito Santo che cerca invece un varco e un anfratto in lui e in noi, dove e da dove donarci e ricordarci le parole del Figlio e l'amore del Padre. Altrove, questo straordinario poeta e artista cappuccino si appella ad un nostro lucido e autentico amor proprio per quello scatto di schietta intelligenza che si chiama umiltà. Poco importa se a praticarla facciamo male alle nostre variopinte e illusorie cornici e per quell'eventuale o residua coscienza creaturale, risvegliando la quale ci si lasci finalmente amare da un cuore più grande del nostro, che altro desiderio non ha se non quello di ancorarci alla sua grazia, sciogliere i nostri ormeggi e lasciarci solcare le rotte estreme di oceani lontani. C'è chi bruca il fior di loto, chi la morte, chi il nulla. C'è chi tenta di imporre limiti, i propri, all'infinito. C'è chi approda al buio silenzio, alla fine assoluta. Pochi ormeggiano se stessi alla roccia di Cristo, perché pochi amano la ferita d'umiltà. E tu avresti per tutti luce e calore. Aiutaci a rompere il cerchio del nostro disamore.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Radio 1, un mondo da sentire.
9: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
10: Il Un'altra serata mondiale da vivere su Rai Radio 1, una serata che si apre alle 20:30 in punto in diretta dai nostri studi di Dallas. Bentrovati, Guido Ardone al microfono, andiamo in onda naturalmente grazie a Francesco Pionaglieri e Daniele Antelmi che ci accompagnano al di là del vetro, ma andiamo come sempre anche a salutare chi ci assiste da Roma. Questa sera Andrea Di Marco, Max Gambino, c'è Tony Tisi in redazione, c'è Ombretta Conti in regia, un mondiale che va avanti, si gioca tra la serata e la notte italiana, tutto questo perché magari ci si perde qualche pezzo. Allora un breve riepilogo, perché nella notte italiana ormai ampiamente trascorsa è arrivato il primo mini verdetto di questo mondiale con il Messico, una delle formazioni padrone di casa che ha conquistato matematicamente il pass per i sedicesimi di finale, primo scoglio dell'eliminazione diretta, altra novità di questo mondiale. Batte

0: una terza classificata, ma lì l'incastro è particolarmente complicato viste le tante possibilità. Poi ci arriveremo. Perché questo preambolo? Perché in effetti potrebbe verificarsi la stessa cosa nella gara che sta per cominciare e che andremo a seguire. Girone D, in questo caso si gioca a Seattle, ma anche in questo caso in campo c'è una delle squadre che gioca in casa, gli Stati Uniti di Pochettino, che hanno molto ben impressionato all'esordio contro il Paraguay con quella 4-1, certo a fronte di una squadra che si è dimostrata piuttosto morbida, al cospetto però questa sera dell'Australia, che invece nella gara d'esordio, battendo la Turchia di Vincenzo Montella, forse è stata un po' una delle sorprese di questa prima giornata della fase a gironi. Si comincia alle 21, dunque tra ormai poco meno di mezz'ora. Allora andiamo a presentarvi subito la partita secondo i crismi con le formazioni ufficiali. A raccontarvela saranno Manuel Codignoni e Jacopo Barlotti. Io naturalmente saluto entrambi, ma per declinare gli 11 titolari da una parte e dall'altra comincio da te, Manuel. Buonasera e bentrovato.
1: Buonasera Guido, a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Le note di jump dei Van Halen in una delle patrie del grunge, ovvero sia Seattle, Seattle Stadium. Siamo nel nord degli Stati Uniti, nella costa ovest, per questa sfida dove poco fa il pubblico presente al Seattle Stadium per l'appunto intonava USA, USA, proprio perché c'è grande entusiasmo per la squadra di Mauricio Pochettino dopo i 4 gol, come dicevi giustamente tu, segnati al Paraguay, tanto che le televisioni americane già fanno i calcoli, si spericolano nei calcoli sulle squadre che potrebbero affrontare i sedicesimi, senza considerare che la qualificazione alla fase successiva va ancora conquistata per la squadra di casa, una delle tre squadre di casa di questo mondiale, per appunto gli Stati Uniti. E tra il dire e il fare c'è appunto una partita contro una squadra ostica, rognosa e tignosa come i Socceroos, così vengono chiamati gli australiani allenati da Popovic, che hanno battuto la Turchia e che vogliono continuare con il loro solido 5-4-1 ad impressionare, magari affidandosi alle ripartenze e al contropiede. Ma dicevi delle formazioni, allora senza indugio partiamo dalla squadra di casa, sia per quello che riguarda diciamo la statistica, la burocrazia, ma anche a tutti gli effetti il fatto che si giochi per l'appunto negli Stati Uniti, ovvero sia gli Stati Uniti. La prima notizia di giornata è che non c'è Christian Pulisic né in campo né in panchina, ha concordato con il tecnico Pochettino che non sarà per l'appunto della partita. Freeze in porta, in difesa Robinson, Rem, Richards e Freeman, a centrocampo Adams e Tillman, sulla tre quarti Serginho Dest con un passato al Milan, Wes McKennie con un presente alla Juventus e Pepi. L'unica punta è il baby fenomeno Balogun, classe 2001, giocatore del Monaco che ha già segnato 2 gol in questa rassegna. Per quello che riguarda invece i Socceroos di Popovic, come annunciato il solido 5-4-1 con italiano, che non è italiano per l'appunto, è australiano ma gioca in Austria tra l'altro, dunque percentuale di errore elevatissima, potenziale italiano, Circati che gioca in Italia, Suttar, Burgess e Boss in difesa, centrocampo Lecky, O'Neill, Angster e Velupillai, e l'unica punta è Touré a dirigere la sfida in quello che sarà un mezzogiorno di fuoco, volendo fare una brutta battuta a Seattle, un fischietto tedesco, Zweier, e a te Guido.
0: Benissimo Manuel Codignoni, a tra pochissimo perché si andrà in campo e noi ovviamente saremo puntuali già per gli inni nazionali. Poi tra quel dire e quel fare di cui parlavi, sì, in mezzo ci sono tante cose, ma giusto per divertirci, a metà strada tra San Francisco e Dallas, gli Stati Uniti, perché naturalmente in caso di successo quest'oggi, di vittoria poi di primo posto nel gruppo D, andrebbero appunto allo stadio di Santa Clara, San Francisco, ad affrontare una terza classificata, altrimenti nel caso di secondo posto, ma può ancora accadere di tutto, gli Stati Uniti potrebbero giocare in quel caso contro una seconda, quella del gruppo G, proprio qui ad Arlington, ovvero lo stadio che è a poco più di mezz'ora, diciamo un'oretta ben scarsa dalla nostra postazione. Ma questi sono ragionamenti prematuri, dei quali però è di certo molto appassionato chi ti accompagnerà in Radio Cronaca. Buonasera e benvenuto anche a Jacopo Barlotti. Ciao Jacopo.
2: Ciao Guido, buonasera a tutti.
0: Stati Uniti che hanno ben impressionato, come dicevo in apertura, come confermava Manuel Codignoni, la serata che tra l'altro noi abbiamo seguito dalla fanzone qui a Dallas. Giocavano a Los Angeles gli uomini di Pochettino, però hanno dimostrato gamba, hanno dimostrato ovviamente nei protagonisti che già conosciamo e sono tanti, pesante di certo l'assenza di Pulisic, hanno dimostrato un buon tasso tecnico. L'Australia forse era la squadra che non ci aspettavamo, peraltro, e ne parleremo tra pochissimo con un ospite, comunque una nazionale che ha cambiato tanto, ha cambiato CT in questa edizione, ma ne ha messe insieme di fila 6 consecutive di partecipazioni. Jacopo.
2: Verissimo, anche perché insomma non dimentichiamoci che l'Australia ormai diversi anni fa decise di cambiare, passando dalla federazione oceanica a quella asiatica, da dove
0: più allenante,
2: da dove
0: si
2: qualifica
0: oggi, no,
2: esatto, più allenante, soprattutto anche senza, almeno fino alla scorsa edizione, senza

0: bisogno di fare quello spareggio interzona che fino a 4 anni fa non garantiva un posto assicurato al mondiale. Adesso invece la Nuova Zelanda, vincitrice della Federazione Oceanica, ce lo ha assicurato. L'Australia invece, come dicevamo, è passato dalla Federazione Asiatica. Sicuramente Vincenzo Montella ne sa qualcosa di questa Australia, lo ha ribadito più volte, la sua Turchia sconfitta 2-0 all'esordio contro una squadra che si è difesa benissimo, ha giocato quasi tutto in contropiede, Montella lo ha ribadito più volte, noi abbiamo attaccato, abbiamo creato, l'Australia è stata brava a difendersi e a colpire in contropiede, micidiale 2 volte la squadra australiana, quindi anche stasera ci aspettiamo una partita simile, sicuramente l'entusiasmo a cui facevate riferimento negli Stati Uniti potrà fare la differenza, perché si è scoperto un po' nuovamente il calcio, c'è entusiasmo, c'è voglia di far bene, i calcoli li lasciamo a fine partita, però è chiaro che chi vince stasera può già festeggiare il passaggio del turno ai sedicesimi e anche il primo posto, perché da quest'anno, lo ricordiamo, cambia il regolamento, non c'è più la differenza reti generale come primo criterio, ma ci sono gli scontri diretti e quindi chi vince stasera va in vetta definitivamente al girone, a meno che non ci siano poi sorprese fra Turchia e Paraguay.
1: Ed è esattamente quello che è accaduto ieri sera tra Messico e Corea del Sud, ovvero le due squadre che avevano vinto al debutto nel girone A con la vittoria della tricolore, ribadiamo, la squadra ospitante, una dei 3 paesi ospitanti, è volata direttamente ai sedicesimi. Grazie anche a Jacopo Barlotti, continuiamo ad approfondire questo Stati Uniti Australia, lo facciamo più dalla prospettiva dei Socceroos, come ha giustamente ricordato Manuel Codignone, perché nella sua carriera da calciatore, diciamo attaccante, centrocampista avanzato piuttosto versatile, alla quale poi ha fatto seguito quella da dirigente sportivo, ha fatto tappa anche in Australia con una stagione nei Newcastle Jets, ha girato un po' il mondo, ha vissuto tante realtà e dunque diamo il benvenuto in trasmissione a Fabio Vignaroli, che saluto con molto piacere su Rai Radio 1. Buonasera.
2: Buonasera, grazie per l'invito. Grazie mille.
1: E tra l'altro grazie a lei naturalmente si mi è consentita una rapida ma doverosa divagazione, vedevo in carriera ovviamente anche tanto calcio nostrano, Bari, Lazio, che sono senza ombra di dubbio le squadre alle quali ha legato il suo nome il grande Igor Protti, che ci ha lasciato proprio questa mattina nella mattinata italiana, era notte fonda in Italia, oltre ovviamente in primis al suo Livorno, bandiera vera e propria, un attaccante che ha segnato gol a raffica, era malato da tempo e anche noi vogliamo ricordarlo perché è stato un grande protagonista del nostro pallone. Vignaroli, mi permetta, le do del lei perché è un dirigente, si dà del lei, mi permetta la divagazione, no, immagino condivisibile da parte sua, e arriviamo poi anche
2: giusto. Sì. Mi aggiungo alle condoglianze per Igor, che oltre ad essere un grandissimo campione, un grande giocatore, poi ricordiamoci che è sempre una persona squisita e ci mancherà sicuramente.
1: Senza ombra di dubbio, ed era giusto ricordarlo anche se con qualche ora tra virgolette di ritardo rispetto alla notizia che insomma è già di diverse ore fa, con una sterzata un po' ruvida Vignaroli la porto su questa partita, in realtà più sull'Australia. Noi facevamo un po' di conti, no? 6ª partecipazione consecutiva, Barlotti ha spiegato molto bene che poi nel corso del tempo è cambiata la collocazione geocalcistica, potremmo dire, perché rientra nella confederazione asiatica. In Qatar arrivò agli ottavi di finale, dunque parlo ovviamente dell'ultimo mondiale, fu eliminata tra l'altro dall'Argentina che poi sarà impredicato di lì a poco di laurearsi campione e adesso può riprovarci. Qui ci sono i sedicesimi, c'è anche un format diverso, giusto ricordarlo ancora a costo di essere noiosi perché anche le terze vanno avanti, insomma per la formazione di Popovic, vista la vittoria all'esordio sorprendente con la Turchia, lo scenario può essere interessante in questo momento. Vignaroli.
2: Io penso che sia molto interessante anche perché veramente affronteranno la partita con grande serenità, chiaramente affronteranno una squadra che ospita i mondiali, no? Quindi avrà dalla loro parte il mondiale. L'Australia è una squadra che è cresciuta in questi anni, si è solidificata, sono tanti giocatori che giocano comunque fuori dall'Australia perché hanno 2 nazionali, una prettamente territoriale, una che gioca con tutti i giocatori che sono di fuori, sono pochissimi i ragazzi che giocano in Australia, è un mix tra giovani e più esperti, però hanno una buona esperienza, sono molto solidi e possono mettere in difficoltà, come abbiamo visto anche la Turchia.
1: E c'è tanta Serie B inglese tra le altre cose, la Serie B inglese, voglio dire, ora può sembrare una diminuzio, però insomma comunque un campionato che poi con delle realtà che fanno un po' la spola con la Premier League può essere interessante. Rifacendomi alla prima partita, come dicevano i nostri inviati che ci racconteranno poi la sfida, Irancunda e Metcalf, però se non sbaglio distinta alla mano e come ci confermava Codignoni nessuno dei due partirà titolare, insomma Popovic o vuole mischiare un po' le carte o vuole risparmiare qualcuno oppure si fida complessivamente eccessivamente, no, del suo organico a 360 gradi. Faccio ipotesi, Vignaroli, poi veda lei, ci dica lei.
2: No, è chiaro che si fida del suo organico, hanno veramente un organico ampio, probabilmente conterà sui cambi in corsa, soprattutto vedere che tipo di partita, come si andrà a indirizzare la partita, quindi sarà forse questa valutazione fatta anche per il fatto che hanno vinto la prima partita, quindi forse un po' più di serenità, un po' più di mente lucida in questo momento.
1: Sì, tra l'altro veniamo da una sfida e mi viene in mente, no, la gara che abbiamo seguito ieri tra Svizzera e Bosnia, che non è che è stata decisa, è stata stravolta dai cambi in corsa, perché praticamente tutti i gol sono arrivati dalla panchina. È stato anche in altre realtà calcistiche, Fabio Vignaroli, ha chiuso la carriera a Malta con un paio di stagioni. Arrivo a questo per dire, ora mai per paragonare realtà molto diverse, l'Australia, Malta e diciamo gli Stati Uniti, il calcio si è cresciuto, USA 94 deve essere un punto di svolta che forse non c'è mai stato fino in fondo. È chiaro che il nostro pallone si mette in coda, si accomoda in coda alle spalle dei giganti del baseball, del basket, eccetera eccetera, però comunque il clima di entusiasmo è palpabile, lo possiamo percepire anche noi dalla nostra postazione di Dallas. Ricordavo la fan zone qui non lontano dal nostro centro stampa, era veramente gremita per l'esordio contro il Paraguay. E allora tutto questo per dire, Vignaroli, in realtà che non vivono proprio di pallone, come può essere l'Europa, come può essere la nostra Italia, il fattore entusiasmo ora sembra banale e scontato, però in effetti può accendere qualcosa. E Pochettino secondo me ha dato molto dal punto di vista tattico alla squadra. Io sono rimasto molto impressionato da quel debutto, proprio come idea di gioco, al di là dei nomi che in alcuni casi conosciamo molto molto bene.
2: Assolutamente, no, diciamo che la fortuna mia è stata quella di, al di là dei campionati, dei valori, no, dei campionati, di girare in questi ultimi 20 anni. Sicuramente tutto il mondo calcistico si è un pochino, ha alzato il livello soprattutto di strutture, di organizzazione, di entusiasmo. Stiamo a dire che nel Mondiale 94 pochi conoscevano il calcio, e adesso stiamo parlando veramente di un bacino ampio, veramente quadruplicato, quintuplicato, dove vanno tantissimi giocatori anche giovani, quindi si sono strutturati dal punto di vista proprio delle strutture e degli insegnamenti, hanno attinto ai nostri allenatori, alle nostre diciamo cultura calcistica, e si sono sviluppati. Forse secondo me l'unico appunto che posso fare al calcio italiano è che probabilmente noi siamo rimasti abbiamo visto queste evoluzioni un po' distaccati, quindi siamo stati un po' presuntuosi dal punto di vista e siamo rimasti un pochino al palo rispetto alle altre.
1: Gli abbiamo dato gli elementi, poi noi ci siamo fermati purtroppo già da qualche anno, e gli altri sono andati avanti. No, come analisi ci sta tutta. Poi torneremo magari sull'evoluzione del calcio italiano con Fabio Vignaroli, abbiamo ancora qualche minuto poco a disposizione, un assaggio dell'atmosfera di Seattle, che tra l'altro è uno stadio anche architettonicamente molto particolare. Manuel, io con l'ausilio dei monitor di bassa frequenza, sì, tante stelle strisce, però anche parecchi canguri gonfiabili, se proprio la vogliamo mettere sugli stereotipi, le immagini lo mostravano chiaramente. Manuel, davvero un flash sull'atmosfera.
0: È così, l'atmosfera diciamo è molto calda, anche grazie diciamo così al DJ dello stadio. Prima vi dicevamo di Jump dei Van Halen per scaldare il pubblico di fede statunitense, poco fa invece è stata messa Highway to Hell degli AC/DC, che sono un'icona australiana, per andare a scaldare appunto i tifosi dei Socceroos, che hanno alzato i loro canguri gonfiabili per cercare anche loro di farsi sentire. Il clima è veramente di grande festa, di grande entusiasmo, ma fra poco tutto questo lascerà spazio all'agonismo, perché è una partita tostissima in uno stadio, dicevi tu giustamente, architettonicamente molto particolare, con questa curva a punta, ma del resto ripetiamo, sì, siamo a Seattle, la patria del grunge, qui le cose normali non piacciono a te.
1: E allora io rilancio, perché nella precedente partita sentivamo in sottofondo i Nirvana, che proprio da quelle parti diciamo hanno lanciato una straordinaria carriera. Tornando al pallone, Vignaroli, giusto ricordare che poi nella sua carriera da calciatore c'è stato anche un assaggio, e anche qui non vuole essere un termine diminutivo, di nazionale con Under 19 e Under 20. Allora ne approfitto per chiederle, tema dominante di questi mesi se non anni, i nostri ragazzi 16, 17, 19, 20 partono benino, raccolgono anche discreti risultati senza che stia qui a riepilogarli negli ultimi anni, già sulla 21 qualcosa si perde, non andiamo ai giochi olimpici da un po', e poi il resto è il disastro che noi stiamo ammirando, termine ironico, già da 3 edizioni consecutive mancate dei mondiali. Esiste questa tendenza a perdersi un po' per la via? Lei lo so, a metà anni 90 ha avuto delle presenze in maglia azzurra, benissimo, e poi che cosa è accaduto successivamente?
2: Ma è chiaro che poi dipende, personalmente ci sono tanti eventi, no? E quindi ci sono tante cose che si sviluppano. Diciamo che noi parlando per dire dall'Australia, in Australia il regolamento sono 5 stranieri che possono giocare, il resto sono valorizzazioni, così come in Asia, così come in altri continenti tendono più a valorizzare il proprio prodotto, quindi a esportare. Noi siamo diventati un calcio d'elite, abbiamo raggiunto il picco massimo e quindi per fare dei risultati bisogna fare dei risultati a tutti i costi, e chiaramente i giovani vengono sacrificati a discapito dei risultati, quindi non abbiamo più tempo e voglia di aspettare i giovani e vogliamo risultati subito e immediatamente. Questa cosa va un po' a cozzare col calcio, bisogna, e anche perché rispetto agli anni 90 il bacino destro giovanile veniva attinto, no? per rimportare le squadre, le prime squadre. Adesso le rose sono ampie, hanno 40 giocatori, 30 giocatori, quindi i giovani fanno fatica a emergere, a meno che non ci sia un momento di a inserirsi, a meno che non ci sia un'esigenza economica e anche per cui si fanno uscire i giocatori. Ma i giocatori ci sono tantissimi talenti, anche non sappiamo aspettare.
1: Non sappiamo aspettarli, o li continuiamo a chiamare giovani quando hanno 23, 24, 25, 26 e ci sembrano ancora dei talentini. In realtà, in altre realtà hanno già fatto, magari chissà, una finale di Champions League, ma qui il discorso si allargherebbe troppo. Tra un po' si va in campo. Fabio Vignaroli, che abbiamo interpellato, abbiamo avuto il piacere di chiacchierare con lui per i suoi trascorsi australiani, ma comunque tante esperienze in giro per l'Italia e per il mondo. Grazie, buon mondiale, un abbraccio e a presto su Radio 1.
2: Grazie, un abbraccio grande e buon lavoro. Buona serata.
1: Grazie a Fabio Vignaroli, siamo pronti per andare in campo. Tra pochissimo, dopo la consueta pubblicità che precede le nostre partite, ci saranno gli inni nazionali e poi soprattutto la radiocronaca del primo tempo di Stati Uniti Australia, e la seconda giornata del girone D. Lo abbiamo spiegato in mille modi, in palio ci sarebbe già il pass per i sedicesimi di finale, ma vediamo, sentiamo anzi come si metterà la partita dalle voci di Manuel Codignoni e Jacopo Barlotti. Buon ascolto a voi su Rai Radio 1 di Stati Uniti Australia, e noi come sempre ci ritroviamo dagli studi di Dallas nell'intervallo di questa partita. Restate con noi, a più tardi.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold SPA. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre. Strada facendo.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
12: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
13: La partita.
9: Seattle Stadium, Lumen Field, buonasera cari amici radioascoltatori di Rai Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Sulle note degli Alan Parsons Project, le squadre fanno il loro ingresso in campo. Di fronte Stati Uniti e Australia, gruppo D, due squadre che sono entrambe reduci da due vittorie e dunque di fatto ci si gioca il primo posto nel girone, ci si gioca la possibilità già questa sera di andare a passare il turno e ad accedere poi alla fase ad eliminazione diretta. Sulle note di Sirius, che è peraltro una canzone che viene molto utilizzata anche per esempio nell'NBA per l'ingresso in campo delle squadre, le squadre vanno a raggiungere il terreno di gioco del Lumen Field, che è uno stadio molto caratteristico, molto particolare a Seattle. Siamo nella parte nord-ovest degli Stati Uniti, è la casa degli Seattle Seahawks e dei Seattle Sounders, la squadra appunto di calcio della città americana. Di fronte, come detto, Stati Uniti e Australia, con le scelte di formazione che vanno un po' a ricalcare anche quello che potrebbe essere il tema tattico della partita. E allora ve le ripeloghiamo, partendo dagli Stati Uniti di Maurizio Pochettino, con Freeze in porta, Freeman, Richards, Ram e Anthony Robinson in difesa, centrocampo Adams e Tillman, sulla tre quarti Serginho Dest, Wes McKennie e Pepi, l'unica punta è Balogun. Per quello che riguarda invece i Socceroos, gli australiani di Popovic, solido 5-4-1 con Beach in porta, italiano Circati, Sautar, Burgess e Boss in difesa, centrocampo Lecky, O'Neill, Ocon, Englester e Velupillai, e l'unica punta è Touré. A dirigere la sfida sarà il signor Felix Weyer della federazione tedesca. Ci sono 23 gradi nonostante sia mezzogiorno, dunque la temperatura ideale di fatto per giocare a pallone. Jacopo Barlotti, ci si gioca tanto, tantissimo questa sera.
13: Buonasera Manuel, un saluto ancora anche da parte mia. Sicuramente in palio la qualificazione probabile in vetta a questo gruppo D, e due squadre che hanno cominciato benissimo, gli Stati Uniti con il poker al Paraguay, l'Australia battendo a sorpresa la Turchia, e dunque stasera ci aspettiamo una partita bella, spettacolare, con i padroni di casa, gli statunitensi, presumibilmente all'attacco.
9: E adesso subito l'esecuzione degli inni nazionali, a partire proprio dall'inno statunitense Star Spangled Banner, che ovviamente ascoltiamo. No, questo è l'inno australiano, sono stati invertiti gli inni, e allora ascoltiamo l'inno australiano.

Advance Australia Fair, incedi o bella Australia, l'inno australiano, e adesso, questa volta veramente, Star Spangled Banner, l'inno degli Stati Uniti d'America, che fra poco verrà eseguito al Seattle Stadium. E sentite il boato del pubblico a sottolineare proprio l'inizio dell'inno della squadra di casa.

0: Over the land of the free and the home of the brave, gli elicotteri che sorvolano il Seattle Stadium, grande emozione, giocatori tutti con la mano sul cuore e anche così il pubblico presente, e noi ci fermiamo, pubblicità e poi sarà Stati Uniti Australia.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: E insomma, grande atmosfera al Seattle Stadium per questa seconda partita per quello che riguarda Stati Uniti e Australia. Parliamo del gruppo D, Stati Uniti che nella prima partita hanno superato per 4-1 il Paraguay con l'autogol di Bobadilla, la doppietta di Balogun e il gol di Giovanni Reina, che quest'oggi parte dalla panchina. Per quello che riguarda l'Australia invece, il 2-0 alla Turchia con le reti di Irankunda e Metcalf, che hanno abbattuto la squadra di Montella, tenendo presente Jacopo Barlotti come sono andate le rispettive partite delle due squadre. Io credo che potremo aspettarci Stati Uniti che faranno la partita e l'Australia, visto anche il prudentissimo 5-4-1, pronta diciamo a ripartire in contropiede cercando di contrastare l'onda d'urto statunitense.
2: È così, fra l'altro il portiere dell'Australia Beach è stato uno dei grandi protagonisti contro la Turchia, 8 parate almeno, giovane fra l'altro, classe 2003, preferito,
0: non un portiere da spiaggia,
2: a Ryan, esatto, preferito a Ryan un po' a sorpresa dal commissario tecnico, invece ha risposto presente, è stato uno dei protagonisti. Poi l'Australia ha colpito 2 volte in contropiede la Turchia di Montella. Stati Uniti, dicevi bene, sull'onda dell'entusiasmo, 4 gol al Paraguay, non c'è Pulisic, che è un'assenza importante, però forse sarà preservato anche per il proseguo del torneo. C'è McKennie, l'unica novità appunto è l'assenza di Pulisic, al suo posto gioca Pepi. Nell'Australia invece 2 i cambi rispetto alla gara inaugurale, non ci sono proprio i 2 autori dei gol sulle fasce, infatti giocano Lecky e Belulpai.
0: Risuonano le grida dei tifosi statunitensi USA, USA, e dobbiamo dire che è sempre comunque molto d'impatto sentire questo tipo di tifo allo stadio, perché insomma sappiamo tutti quanti che il calcio non sia di fatto lo sport nazionale, il soccer anzi come lo chiamano da quelle parti negli Stati Uniti, ma sta comunque avendo grande risalto per via di questo mondiale, tanto che per l'appunto anche diverse televisioni statunitensi hanno già iniziato a fare i calcoli su quelli che potrebbero essere i potenziali incroci che la squadra di Pochettino potrà trovare ai sedicesimi, senza considerare il fatto che bisogna comunque arrivarci ai sedicesimi. È vero che la vittoria contro il Paraguay ha già ben indirizzato il girone, che già vincendo questa sera potrebbe di fatto staccare il biglietto per il passaggio successivo, al turno successivo, ma c'è appunto una partita da giocare, ma evidentemente da quelle parti non sono particolarmente scaramantici, ecco, mettiamola così. Nell'Australia ci sono Jacopo Barlotti, 2 giocatori che militano nel campionato italiano, uno che parte direttamente dell'11 titolare, ovvero sia Alessandro Circati, l'altro Cristian Volpato, che invece partirà dalla panchina. L'uno gioca nel Parma, l'altro gioca nel Sassuolo, esperienza internazionale che potrà contare questa sera.
2: Assolutamente, anche per Volpato si parla già di calciomercato, si dice che Grosso lo porterebbe volentieri alla Fiorentina. Fatto sta che è stata una scelta un po' a sorpresa quasi, perché Volpato ha fatto tutte le giovanili azzurre e poi qualche settimana fa, qualche mese fa è nata l'idea di portarlo in Australia viste le sue origini, e poi è arrivata anche la convocazione al mondiale, dove non ha ancora esordito, però può essere sicuramente un'arma in più per l'Australia.
0: Volendo diciamo essere un po' amaramente cattivi, ci verrebbe da pensare che di fatto potrebbe aver scelto la certezza di un mondiale all'incertezza del futuro per quello che riguarda Cristian Volpato. Segno della croce intanto per Pepi, maglia numero 9, che adesso alza le braccia al cielo. Risuona ancora il grido USA al Seattle Stadium, mentre tutto quanto è pronto per il calcio d'inizio della sfida tra Stati Uniti e Australia, in uno stadio gremito di fatto in ogni ordine di posti. All'Australia a battere il calcio d'inizio, Australia in divisa tradizionale verde con gialla con numerazione e inserti verdi, maglia tradizionale anche per quello che riguarda questo mondiale, per quello che concerne gli Stati Uniti, ovvero sia maglia bianca con queste onde rosse che si dipanano sulla maglietta, calzoncini bianchi, calzoncini neri e blu scuri per essere più precisi, e calzettoni bianchi. Calcio d'inizio, come detto, battuto dall'Australia, che attaccherà dalla destra verso la sinistra rispetto a quello che è la visuale centrale del Seattle Stadium, molto concentrato Maurizio Pochettino seduto in panchina mentre combina subito un guaio. Attenzione la retroguardia statunitense con l'Australia che va al tiro, si è liberato al tiro direttamente O'Neill che è andato, anzi Touré che è andato alla conclusione, ma qui c'è stata una scelleratezza da parte dei due difensori centrali della squadra di Pochettino, con Richards che si è quasi disinteressato, Jacopo, del pallone ed ha regalato la sfera proprio a Touré.
2: E l'Australia deve cogliere queste occasioni, perché lo abbiamo detto anche con la Turchia, è stata implacabile proprio nelle ripartenze, le sue qualità sono concretizzare i momenti favorevoli, e anche stasera ci è andata subito vicino. Stati Uniti che ovviamente non devono cullarsi sugli allori, è vero l'inizio è stato molto promettente, però la partita è tutta da giocare e anche stasera l'Australia darà filo da torcere.
0: Prova il lancio lungo la squadra di casa con Robinson che dalla sinistra cerca la profondità, cercare l'inserimento di Pepi con la palla che però non arriva a destinazione, rischia tanto anche l'Australia però nella propria area di rigore con il pallone che adesso viene intercettato però ancora dai soccer russa, dopo che con grande ardore gli Stati Uniti avevano cercato di avventurarsi su quel pallone vagante. Freeman adesso in posta andando a scambiare con Adams che è l'unico dei diffidati in distinta. Adams apre sul settore di destra dove riceve il pallone Serginho Dest, ex Milan, a destra che riparte ancora da Freeman che sceglie di appoggiarsi adesso a Richards, colui che stava per combinarla grossa diciamo così in precedenza andando a regalare il pallone a Touré. Ancora lo stesso Freeman, linea centrale del campo, lo scambio con McKennie che prova poi a mettere il pallone in mezzo in una zona dove però non può arrivare, in questo caso Balogun che aveva attaccato la profondità, sfera recuperata dall'Australia con il pallone che però è uscito, in questo caso non è riuscito Velupiai a tenerla dentro e allora rimessa laterale in zona d'attacco in favore della squadra di casa. Si gioca da 2 minuti e 20, è 0-0 tra Stati Uniti e Australia. Con le mani Freeman, palla all'indietro nella zona di Richards che si appoggia poi all'altro difensore centrale Rem che è anche il capitano degli Stati Uniti. Rem per Anthony Robinson, ancora per Rem, cerca di centrocampo Richards, alza la testa, cerca un'idea di passaggio filtrante in avanti, prova nuovamente in orizzontale da Rem che si appoggia adesso a Robinson che ha spazio per avanzare, si appoggia poi a Tillman che cerca di far filtrare il pallone in avanti. Poi c'è anche la percussione da parte del giocatore con la maglia numero 5 Robinson che cerca di guadagnare un calcio d'angolo, la palla poi finisce oltre la linea di fondo. L'ultimo a toccare la sfera è stato proprio lui, secondo il direttore di gara, che lo abbiamo detto è il signor Zweier della federazione tedesca. Sono tedeschi anche i due guardaline Kempter e Dietz, il quarto uomo è la messicana Katia Garcia. VAR e Avar sono Dankert, federazione tedesca, e El Farik, federazione marocchina. C'è anche un terzo uomo al VAR che è Brem van der Driesch della federazione belga. Recupera il pallone intanto dopo il rilancio del portiere dell'Australia la squadra di casa che cerca di sfondare con McKennie che però va a commettere fallo, intervento irregolare abbastanza netto ai danni di O'Neill, calcio di punizione in favore della Australia. Si gioca da 3 minuti e 40, è sempre 0-0 tra Stati Uniti e Australia, ma si gioca su ritmi già abbastanza alti. Prova a portare il pallone in avanti l'Australia dal settore di sinistra, questa volta con Boss che chiedeva a gran voce la rimessa laterale in zona d'attacco, l'ultimo a toccare invece è stato lui, e allora con le mani va Freeman dal settore di destra, la fascia più prossima rispetto alla tribuna centrale della Seattle Stadium, a scambiare in orizzontale con Richards prima e Rem poi. Prova a sfondare adesso a sinistra dall'altra parte Robinson che supera la linea centrale del campo, alla meglio su Lecky, poi si appoggia anche a Tillman che sceglie di ripartire da Richards a cerchio di centrocampo, palla spostata questa volta dall'altra parte dove riceve Serginho Dest, puntuale lo stop da parte dell'ex Milan, palla poi nuovamente all'indietro per Freeman. È una squadra statunitense, Jacopo Barlotti, molto manovriera.
2: Sì, fa girare molto palla, come sempre McKennie sì, gioca sulla tre quarti ma svaria molto, l'abbiamo visto prima a destra, anche adesso quasi sulla linea laterale. È chiaro che non è facile trovare spazi, Australia ben messa in campo, 5-4-1, c'è da dire che anche nel nostro tanto vituperato calcio troppo difensivista, in Serie A probabilmente non si vedono 5-4-1 sui tabellini, l'Australia anche oggi si schiera così, tutti gli uomini dietro la linea della palla.
0: Curiosamente chi ha giocato molto con il 5-4-1 è stato il Parma, nel quale milita Circati. Attenzione intanto traversone degli Stati Uniti, la palla che viene rimessa fuori e poi c'è un intervento da parte del direttore di gara che va a segnalare un fallo in attacco. Robinson allarga un po' le braccia, aveva provato lui a rimettere in mezzo il pallone, fallo fischiato a McKennie, un po' di confusione all'interno dell'area di rigore, difesa nonostante diciamo fosse nutrita numericamente dell'Australia, che è andata però in questo caso insomma ad essere abbastanza imperfetta, ma dicevamo del 5-4-1, curiosamente una delle poche squadre che ha giocato molto col 5-4-1, che spesso diventava un 5-3-2, è stato il Parma di Circati, tra l'altro.
2: Sì, diciamo che forse in Italia si tende spesso nei tabellini a evitare il 5-4-1, come dici te, magari a scrivere 3-5-2 o anche altri moduli, però questo dell'Australia effettivamente sembra davvero una difesa 5 ben compatta. Prima c'erano 7 uomini nell'area australiana, e quindi Stati Uniti che dovranno trovare il modo naturalmente di cercare spazi, trovare spazi e provare a far male.
0: Sbaglia la squadra statunitense, ma riesce a recuperare il pallone. Si affida molto al palleggio, anche in maniera un po' troppo ottimistica, come in questo caso. Recupera il pallone, vale profondità per Touré, limite dell'area di rigore, il raddoppio da parte di Ram, che con la collaborazione di Richard disinnesca una minaccia importantissima che stava per portare Touré, che aveva riconquistato un pallone vagante sulla tre quarti. Anche perché gli Stati Uniti si affidano molto al palleggio, ma forse anche al di sopra delle proprie possibilità tecniche. Non so se esagero nella mia definizione, Jacopo.
2: E questo è il rischio che spesso facciamo, ovviamente imitare il guardiolismo senza avere i giocatori adatti. Questo è stato il caso anche di molte squadre italiane che hanno provato a giocarsela senza l'umiltà giusta. Da una parte ovviamente i giochisti, dall'altra i catenacciari, ognuno ha le sue ragioni. Però sicuramente la partita di stasera sembra avere questo canovaccio, quindi Stati Uniti che fanno girare palla con più o meno qualità, Australia che si difende ma può essere pericolosissima in contropiede, come è stato con la Turchia.
0: Il colpo di tacco da parte di Balogun, intanto, che voleva innescare la percussione di Pepi, ma non si chiude la triangolazione, si continua a lottare a centrocampo, dove numericamente in questo caso ha la meglio l'Australia, che prova a far filtrare il pallone in avanti per Lecky, che poi finisce a terra non prima però di aver commesso un'irregolarità ai danni del giocatore con la maglia numero 4 della storia statunitense, ovvero sia Adams, che resta a terra. L'arbitro adesso va a parlare proprio con l'autore del fallo. C'è anche Ram, il capitano statunitense, che va a chiedere un cartellino giallo ai danni appunto del 7 dell'Australia, Lecky. In realtà è stato molto bravo Adams ad arrivare per primo sul pallone e poi il tackle in ritardo, e qui forse il giallo ci stava, però, e qui forse il giallo ci stava, Jacopo.
2: Sì, perché è vero che magari cercava il pallone, però Adams era arrivato prima sicuramente, e il giocatore australiano poi ha colpito la caviglia dell'avversario. Ricordiamo le varie novità introdotte anche per quanto riguarda il VAR da quest'anno: si potrà intervenire anche sulle ammonizioni in caso di secondo giallo, quindi in caso di potenziale espulsione, e anche in caso di scambio di cartellini, quindi inversione di giocatori, ad esempio come simulazione e che comporta un'ammonizione, e fallo commesso che comporta un'ammonizione, allora il VAR può intervenire anche in questo frangente. Ma non era questo il caso, ovviamente, perché non è stato estratto nessun cartellino.
0: È così, attacca ancora la squadra di casa con McKenny, fascia di destra, si gioca da 8 minuti e 20, 0-0 tra Stati Uniti e Australia. Palla al centro proprio per lo stesso Adams, che si è perfettamente ristabilito. Lo scambio poi all'indietro per Freeman, che prolunga in avanti per destra per McKenny per destra in area di rigore, palla sul sinistro, la palla che viene intercettata dal difensore centrale dell'Australia, Sautar, che di petto addirittura la intercetta, la palla che con il mancino era indirizzata verso il secondo palo. Grande idea da parte di Dest e McKenny, che hanno confezionato una triangolazione decisamente interessante. Ha capito tutto quanto Sautar, che addirittura di petto con galma olimpica è andato diciamo ad interrompere la palla, ed è anche rimasto in piedi. Quelle sono pallonate che, se becchi sul plesso solare, spesso e volentieri ti tolgono anche il respiro. Ma ancora Stati Uniti, linea centrale del campo, cerchio di centrocampo, anzi Richards, si gioca da 9 minuti e 05, 0-0 tra Stati Uniti e Australia, e sale ancora il grido USA, USA dei quasi 70.000 presenti allo stadio di Seattle. Palla spostata nuovamente a destra, dove destra prolunga ancora per McKenny salta l'uomo, salta anche il secondo, ma deve però rinculare perché il rimpallo lo sfavorisce. McKenny però ancora il passaggio al centro per Balogun, la triangolazione destra, sfera poi all'indietro per Freeman ancora per McKenny in posizione di ala destra. Ancora tutto di prima, il dialogo da parte dei giocatori della squadra di Pochettino, che cercano di trovare spazio con destra, che adesso viene addirittura raddoppiato e alla meglio in questo caso la difesa australiana, che però poi sbaglia con Bargis, che svirgola malamente il pallone mettendolo in fallo laterale. Torniamo, Jacopo Barlotti, sull'azione precedente. È stata veramente pregevole la combinazione tra McKenny e Dest, ma anche in questo caso diciamo, hanno avuto gioco facilissimo ad entrare in area di rigore.
2: Sì, una bella triangolazione, bravi davvero i due. Fra l'altro McKennie era stato protagonista dall'altra parte con Pulisic in occasione del gol contro il Paraguay, quello che ha sbloccato la partita del mondiale statunitense. Era stato autogol, ma provocato proprio
0: attenzione,
2: da Pulisic.
0: Ancora Stati Uniti con Pepi, palla in area di rigore e poi c'è la rete. Ha segnato la squadra di casa, ha segnato la squadra di casa con il, secondo me, l'autogol. Alla
2: un
0: fine dovrebbe
2: gol,
0: essere
2: sì.
0: stato un autogol da parte del giocatore con la maglia 91 Barges, che è andato ad intercettare il traversone di Pepi, ad anticipare, è vero, Balogun, che aveva attaccato lo spazio, ma ad anticipare anche i propri compagni di squadra, a mettere la palla sotto l'incrocio dei pali. Allora, dopo appena 11 minuti, cambia il risultato: Stati Uniti 1, Australia 0, l'autogol da parte di Barges. Da dire che però il gol era un po' nell'aria.
2: Era nell'aria perché gli Stati Uniti stavano premendo sull'acceleratore e l'Australia si stava difendendo. Però citavamo proprio poco fa, Manuel, il gol degli Stati Uniti contro il Paraguay, e questo è molto simile perché arriva dalla sinistra il cross al centro e nel tentativo di anticipare l'attaccante, il difensore dell'Australia infila la propria porta. Dunque un'azione molto simile a quello all'autogol del Paraguay, e anche stasera dunque è un'autorete che sblocca il risultato per gli Stati Uniti.
0: È proprio così, anche in questo caso un'autorete sul traversone che arrivava dal settore di sinistra da parte di Balogun, e qui diciamo che insomma Burgess è stato abbastanza, come dire, imperito, ecco, mettiamola così, perché insomma aveva, è vero che c'era un giocatore americano che aveva attaccato la profondità, si trattava di Pepi, ma è altrettanto vero che era molto in anticipo, aveva la possibilità, diciamo, di gestire decisamente meglio quel pallone, anzi non esiste proprio la possibilità di gestirlo peggio che metterlo nella propria porta. Vedremo adesso come cambierà la partita, perché l'Australia cerca di attaccare, adesso lo fa dal settore di destra con Italiano che va a scambiare poi con Touré che cerca di far fittare per un compagno di squadra, la gran botta da fuori, la palla che finisce fuori di non molto. In questo caso l'intervento è stato da parte di Lecky, che aveva, si era ricavato bene lo spazio per la conclusione dopo l'assist, secondo me anche abbastanza involontario, da parte di un compagno di squadra, di Håkon Engelstad, che era andato a stoppare il pallone, non è riuscito a stopparlo, ma di fatto si è trasformato in un assist per Lecky, che ha cercato il secondo palo, la palla è uscita non di molto, ha cercato subito di arrivare al gol del pareggio. L'Australia che fa del grande vigore fisico in questo caso la propria arma, lo ha fatto in questa azione con la grande difesa del pallone nella tre quarti di campo, è mancata la precisione per Lecky. È chiaro che però la partita per la squadra di gara si è messa subito bene, Jacopo, perché segnare dopo appena 11 minuti è, insomma, è quanto di meglio puoi chiedere a un match,
2: e soprattutto sfondare il muro australiano che tanto bene aveva retto contro la Turchia. Però l'Australia ha subito reagito, ha subito risposto, non in maniera perfetta, però ha provato il tiro, e c'è da vedere come risponderà l'Australia, che non si era mai trovata appunto in svantaggio in questo mondiale, e adesso una squadra molto difensiva, molto fisica, come dicevi tu, adesso dovrà ovviamente sbilanciarsi e cambiare qualcosa nel proprio atteggiamento per raddrizzare la partita.
0: Guadagna un corner la squadra di casa sul tentativo di passaggio filtrante da parte di Tillman, l'intervento da parte di Burgess che ha messo la palla in angolo. È proprio lo stesso Tillman, maglia numero 17, ad incaricarsi della battuta di questo corner. La bandierina è quella di sinistra, fronte offensivo della squadra statunitense, la porta è quella alla destra rispetto alla tribuna centrale del Seattle Stadium. Siamo arrivati al 14° minuto nel corso del primo tempo, Stati Uniti 1, Australia 0. Decide fino a questo momento l'autogol di Burgess su traversone di Balogun all'11° minuto della prima frazione di gioco, dunque di fatto un paio di minuti fa. Contatti proibiti all'interno dell'area di rigore australiana, ma tutto è pronto adesso per la battuta di questo corner. La battuta sarà a rientrare rispetto ai pali di Beach, che non esce. Attenzione, colpo di testa, la palla che resta lì, e poi viene fischiato un tocco di mano da parte di un giocatore statunitense. Era stato McKennie, che ancora una volta aveva trovato perfettamente il tempo dell'inserimento per andare alla battuta, tutto vanificato da una irregolarità. Insomma, da dire che però anche in questo caso, nonostante insomma la grande presenza numerica in area di rigore dell'Australia, ci ripetiamo, Jacopo Parlotti, insomma, gli Stati Uniti sono riusciti ad andare alla conclusione con McKennie, che è bravissimo per carità su quel tipo di situazioni, ma non è neanche altissimo.
2: L'aveva presa lui di testa, è vero, poi la ribattuta della difesa australiana e il tocco di mano involontario, però col braccio un po' largo di McKennie, l'arbitro ha preferito sbrogliare la situazione concedendo punizione agli australiani, e però sicuramente Stati Uniti in palla, è vero anche oggi un autogol ha sbloccato la situazione, però il risultato ci sta tutto
0: con l'Australia che adesso prova a smentirsi cercando di sfondare sul settore di sinistra con Touré, ma la palla viene nuovamente recuperata dagli Stati Uniti con Adams che poi finisce anche a terra perché falciato da un intervento irregolare di Velupillai proprio davanti alla panchina di Maurizio Pochettino, che si è alzato e si è ben guardato però dall'andare a dare una mano al proprio giocatore di rialzarsi, semplicemente perché vuole probabilmente giocare anche lui un po' con il cronometro. Camicia aperta, maglietta della salute d'ordinanza per Maurizio Pochettino, che ha dato un'identità di gioco ben precisa agli Stati Uniti, che anche questa sera sta facendo vedere che al di là di qualche limite tecnico la squadra stelle strisce sa perfettamente cosa fare con il pallone, lo sa anche McKennie, che adesso prova ad andare via in velocità a Boss che lo mette giù, e qui potrebbe arrivare anche il primo cartellino giallo, ed è così infatti, arriva il cartellino giallo per il giocatore australiano Boss, che è andato a trattenere in maniera abbastanza plateale McKennie, andandogli a dare uno spintone e mettendogli anche le mani in faccia. C'è un mismatch importante da quella parte,
2: e si è disinteressato di fatto del pallone il terzino australiano, quindi cartellino giallo inevitabile. Però ancora una volta McKennie lo ritroviamo a destra sulla fascia, lo troviamo al centro, insomma sempre molto mobile, giocatore che piace molto agli allenatori e anche a Spalletti, tanto che la Juventus punterà ancora su di lui. Un anno fa sembrava quasi ai margini della rosa bianconera e invece è tornato quest'anno un giocatore importantissimo.
0: Ammonito Jordan Boss, giocatore del Feyenoord, alla 29esima presenza con la maglia dei Socceroos, anche 4 reti all'attivo e non sono pochi per un difensore, ma adesso c'è da seguire questo calcio di punizione dalla destra in favore degli Stati Uniti. In due sul punto di battuta, la palla che arriva al limite dell'area di rigore, tentativa addirittura di rovesciata da parte dello stesso McKennie, che con la palla che poi finisce lontanissima dai pali, ma è senza dubbio il giocatore più cercato anche per quello che riguarda gli Stati Uniti, nel senso che tutti quanti lo cercano, tutti quanti vanno ad appoggiarsi a lui in fase di finalizzatore, di fantasista e di playmaker.
2: Esatto, lo dicevamo.
0: Attenzione, sbagliano ancora però gli australiani con il pallone nuovamente messo al centro dal settore di sinistra, ancora da parte dello stesso Balogun, questa volta però non ci sono deviazioni né in un senso né nell'altro, la palla sorvola tutta quanta l'area di rigore e finisce fuori dall'altra parte. A te Jacopo.
2: E poi McKennie sempre una sicurezza in entrambe le fasi, e quindi sulla tre quarti ruba palloni, crea, si inserisce, segna moltissimo, insomma in questa squadra anche negli Stati Uniti è un giocatore protagonista, forse anche uno dei più talentuosi, visto che stasera non c'è Pulisic come dicevamo neanche in panchina, è chiaramente il giocatore attorno a cui ruota tutto il gioco degli Stati Uniti.
0: Calcio di punizione in favore dell'Australia all'altezza della zona centrale del campo, battuto però con troppa celerità da parte del giocatore con la maglia numero 13 O'Neill, con l'arbitro che gli va a dire tu batti quando lo dico io, del resto insomma arbitro tedesco, è chiaro che anche da un punto di vista proverbiale la precisione è quello che contraddistingue questo fischietto. Si gioca da 18 minuti e 10 secondi, una partita decisamente vivace e piacevole da vedere e da raccontare, cari amici radioascoltatori, con gli Stati Uniti che sono in vantaggio di 1-0 nei confronti dell'Australia per via della rete realizzata dopo 11 minuti, traversone di Balogun e deviazione nella propria porta da parte di Burgess, giocatore australiano che milita nello Swansea, dunque in Inghilterra. Palla adesso ancora portata in avanti dai giocatori della squadra di Pochettino, fascia di sinistra con Robinson, palla all'indietro per il capitano Rem che si avvicina alla linea centrale del campo, poi con tutta calma va ad appoggiare la sfera in orizzontale a Richards che a sua volta si appoggia a Freeman, palla poi in avanti all'altezza dell'intersezione delle linee per Sergino Desta che converge in due su di lui, deve ridare il pallone all'indietro ancora verso lo stesso Rem che trova una linea di passaggio libera in avanti per Robinson che alza il pallone a cercare Balogun ma a trovare invece colpo di testa da parte di Circati, palla che poi dà nella tre quarti, recuperata ancora però dalla squadra statunitense, e gli applausi del Seattle Stadium testimoniano che il pubblico apprezza quello che sta vedendo. McKennie riceve il pallone all'altezza della linea del fallo laterale, fascia di destra, prova ad andare via al proprio dirimpettaio, non ce la fa, il rimpallo però favorisce Freeman che recupera il pallone in seconda battuta e si appoggia ancora a McKennie rischia un po' questo appoggio per Adams perché stava per arrivare Touré, ma riesce Adams a liberarsi del pallone andandolo ad appoggiare a Ray che Lancia in avanti il pallone nella zona di Serginio Desta, che si appoggia nuovamente a McKennie, che prova a sfondare lato corto in area di rigore. Sbagliano però gli australiani, ancora Desta in area di rigore. Desta palla sul sinistro, l'appoggio poi all'indietro per Adams, che si dimentica del pallone letteralmente, e la difesa australiana non senza qualche patema recupera il pallone con Burgess, l'autore dell'autogol, che va a rilanciare in avanti per Touré, che viene contenuto a fatica da Freeman e deve uscire dalla propria porta. Frizza che mette il pallone direttamente in tribuna, straripante Touré che stava andando via a Freeman, che non riusciva a trattenerlo, poi ha disinnescato la minaccia a Fraser. Siamo arrivati allo scoccare del 21esimo minuto di gioco, Stati Uniti 1 Australia 0, ancora Australia adesso questa volta prova a sfondare sulla destra, ma sono tutte quante iniziative estemporanee, Jacopo Barlotti, quelle dell'Australia.
2: Eh sì, la squadra australiana ci riprova nelle ripartenze, però è chiaro che gli Stati Uniti fanno girare molto palla, ma non hanno intenzione né interesse a sbilanciarsi, come invece fece la Turchia l'altra notte italiana, quando era in svantaggio doveva rimontare, e quindi si complica sicuramente il compito dell'Australia, che dovrà inventarsi qualche spazio, dovrà provare a usare Stati Uniti che per il momento, tranne qualche estemporanea occasione come dicevi tu, Stati Uniti che sono in pieno controllo.
0: Lancio avanti ancora degli Stati Uniti a cercare la profondità per l'inserimento da parte di Balogun, che viene anticipato però dalla buona uscita da parte di Beach, ma questa poteva essere una buona idea, perché anche il lancio lungo può essere un'arma per la squadra di Pochettino, soprattutto se non te l'aspetti. Errore in fase di disimpegno da parte dell'Australia, ancora Balogun che prova la conclusione, che sbatte addosso a Sotar, recupera la sfera poi l'Australia, che cerca di andare via in contropiede dall'altra parte con il tentativo di percussione da parte di Italiano, maglia numero 4, supera nella centrale del campo davanti a sé Anthony Robinson, sceglie di appoggiare la sfera all'indietro a Lecky che poi scambia ancora con O'Neill, il passaggio in orizzontale per Ocon Anglesterra, che cerca poi la verticale ancora per lo stesso Italiano, che potrebbe andare al traversone, prova a saltare l'uomo, incespica sul pallone più che dribblare, e poi gli Stati Uniti recuperano la palla e senza troppi complimenti in questo caso la rilanciano in avanti. Difese ballerine in entrambi i casi, dobbiamo essere onesti però, Jacopo Barlotti, perché anche qui gli Stati Uniti sono fatti perforare abbastanza facilmente.
2: Eh sì, Stati Uniti che non devono concedere naturalmente, visto il vantaggio, spazi inutili agli australiani, e dall'altra parte invece sì, buona tenuta difensiva ma anche qualche errore di troppo. Infatti gli Stati Uniti poi sono riusciti a rendersi pericolosi anche su disimpegni errati dei terzini e dei difensori australiani.
0: Difensori italiani che adesso nella persona di Sauter si prendono un rischio clamoroso all'altezza del cerchio di centrocampo, con Sauter che dribbla addirittura Pepi ed era l'ultimo uomo, ma riesce poi a liberarsi bene del pallone. Lecky, fascia di destra, si avvicina al lato corto dell'area di rigore, traversone al centro dell'area e qui fa una specie di mezzo miracolo letteralmente Freeman, che va ad anticipare Velupia, che forse non aveva preso il pallone, la mette in angolo, ma questa è stata un'occasione nitidissima per i Socceroos.
2: È ottima la chiusura del terzino degli Stati Uniti, che a centro area non ha perso l'uomo, non ha perso l'avversario, e in scivolata è riuscito ad anticiparlo, davvero bravo, di esterno quasi destro, chiudendo sul primo palo fra l'altro, calcio d'angolo per l'Australia che si sta facendo vedere adesso.
0: Mani nei capelli per Popovic, l'allenatore dei Socceroos, secondo calcio d'angolo della partita, uno l'hanno battuto gli Stati Uniti, questo lo batterà l'Australia, anche in questo caso dalla bandierina di destra, i consueti blocchi all'interno dell'area di rigore con Sauter che cerca di trovare spazio andando a provocare in un certo senso Adams, il tutto davanti agli occhi dell'arbitro che con le mani sui fianchi, una posa decisamente aggressiva, fa segno ai giocatori di non eccedere nei colpi. La battuta del calcio d'angolo così morbido sul secondo palo, il colpo di testa proprio di Sotara che rischia di diventare un assist per un compagno di squadra, la palla finisce poi nuovamente fuori, era stato proprio Burgess tra l'altro a proporsi là davanti per andare a ricevere quello che voleva essere una conclusione verso la porta, ma che in realtà si stava per trasformare in assist, era però secondo me in posizione irregolare, dunque diciamo il tutto potrebbe essere vanificato. No, invece no, la posizione era regolare, dunque ci sarà un altro corner ancora per favore dell'Australia, questa volta però dall'altra parte. Si continua diciamo a lottare all'interno dei 16 metri statunitensi, la battuta al calcio d'angolo è decisamente più tesa e poi c'è un fallo abbastanza evidente da parte di Touré, che è andato a travolgere letteralmente Freeze facendolo rotolare, ha un po' accentuato secondo me Freeze qui Jacopo Barlotti, però il portiere in area non va toccato neanche con un fiore.
2: L'arbitro non ha avuto dubbi, ha concesso subito la punizione e anche adesso il cooling break di metà primo tempo.
0: Hydration break, nonostante che siano solo 23 gradi, e se si fermano loro, cari amici radioascoltatori, ci fermiamo anche noi. 25esimo minuto del primo tempo, Stati Uniti 1 Australia 0, decide l'autogol di Burgess, pubblicità.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
0: :25 sul cronometro, sta per terminare la hydration break. Stati Uniti 1, Australia 0. Immaginiamo quello che gli allenatori possano dire in questo momento ai calciatori. Pochettino, di continuare a fare quello che si sta facendo e magari di farlo con maggiore incisività, soprattutto sulla fascia destra, dove l'evidente mismatch tra l'asse Sergino Dest e Wes McKennie e quello formato da Boss e Velupiai ha portato spesso e volentieri ad essere pericolosa la squadra di casa da quella parte, anche se il gol curiosamente poi è arrivato non traversone dall'altra parte. Per quello che riguarda l'Australia, io credo, Jacopo Barlotti, che Tony Popovic la prima cosa che gli dirà è: smettiamola di commettere certi errori, perché primo non prenderne altri se vogliamo cercare di riprendere la partita.
2: Sì, perché poi naturalmente ora ancora è presto per fare questi discorsi, però c'è di mezzo la differenza reti, quindi tanti aspetti da tenere in considerazione. Però è un'Australia che può e deve cambiare atteggiamento, non può continuare a difendersi tutta la partita. Quando ci ha provato si è resa pericolosa, perché anche gli Stati Uniti non è che siano questa squadra invalicabile. Per il momento mi pare i due portieri piuttosto inoperosi dal punto di vista degli interventi, però la partita è piacevole perché giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Stati Uniti che sono anche piacevoli da vedersi, fanno girare palla, provano ad affondare, e l'Australia, una volta subito lo svantaggio, ha avuto le sue occasioni, dunque gara tutt'altro che chiusa.
0: Io credo che l'unico intervento della partita l'abbia fatto il portiere statunitense
2: all'inizio.
0: Freeze, esatto, su quella topica di Richards che ha dato la possibilità a Touré di andare alla conclusione. Intervento diciamo non difficilissimo, ma di fatto resta il primo, mentre per quello che riguarda invece il portiere australiano totalmente incolpevole sull'autogol di Burgess, anche perché poi insomma dando uno sguardo e cercando insomma anche di fare mente locale su quello che è stato l'errore da parte del giocatore con la maglia numero 21 dell'Australia, e toccando quel pallone non c'era neanche una possibilità che non finisse in rete, perché aveva lo specchio della porta spalancata e quel pallone, se lo tocchi, finisce in rete, che tu sia un attaccante o un difensore. Ancora Stati Uniti, intanto ancora dalla fascia da dove è scaturito il gol, il traversone da parte di Robinson che cerca diciamo un compagno di squadra che non esiste sul secondo palo, rischia di sbagliare poi la difesa australiana cercando di tenere in campo il pallone, poi lo toccano ma era già finito fuori, dunque evitato il calcio d'angolo. Di certo è un'Australia che anche dal punto di vista tecnico paga qualcosa nei confronti degli Stati Uniti, questa è un po' l'impressione, Jacopo.
2: Sì, soprattutto dalla metà campo in su non manca la qualità agli Stati Uniti. McKennie, Sergino Dest, lo dicevamo, le sovrapposizioni sulla destra spesso hanno fatto male. Balogun comunque un attaccante che ha già segnato due gol e la cui presenza, anche se si è visto poco, ha sempre una sua importanza. Si è visto meno Pepi, mi pare, Manuel, colui che sostituisce quest'oggi Pulisic, che come abbiamo detto non è al meglio ed è addirittura in tribuna.
0: Pepi ha avuto il merito di riempire l'area di rigore sulla traversone, sì, di Balogun, e di indurre alla topica, se squipedale, Burgess, che ripetiamo carità, istintivamente da difensore ti viene da cercare di anticipare l'attaccante, e ci mancherebbe altro, ma la palla era a 3-4 metri dalla linea di porta, lo specchio della porta era spalancato, lì era molto complicato metterla fuori, e infatti Burgess di fatto non ce l'ha fatta. Il piccolo trotto adesso imposta la squadra di casa con Richards che scambia con Ram, che a sua volta sceglie nuovamente Anthony Robinson va in profondità a cercare McKennie, che si è spostato questa volta sul settore di sinistra. Davanti a sé c'è Circati, i due si conoscono perché giocano nello stesso campionato, quello italiano, e allora non azzarda il dribbling McKennie, ma riparte da Robinson prima e Ram poi. Ram sceglie Richards che a sua volta cambia fascia, va da Serginio destra a destra, gli mette le mani addosso Bossa, deve stare attento peraltro che è già stato ammonito il giocatore del Feyenoord. Palla poi all'indietro ancora per gli Stati Uniti con Adams che imposta all'altezza del cerchio di centrocampo, si appoggia poi in orizzontale a Tillman che sceglie la sfera nuovamente all'indietro per Richards. 29-50 sul cronometro, Stati Uniti 1 Australia 0. Adesso fanno anche un po' di torello i giocatori della squadra statunitense, torello nel quale però non cade l'Australia, che non pressa se non all'interno della propria metà campo. E allora lancio lungo da parte degli Stati Uniti, errore clamoroso da parte di Italiano che mette la palla in angolo, un pallone gestito malissimo da lui e Circati, visto che non c'erano di fatto avversari. E allora secondo angolo della partita in favore degli Stati Uniti, si pareggia anche il conto dei corner perché due ne ha battuti anche l'Australia. La bandierina sarà quella di sinistra, la stessa da cui era stato battuto il corner precedente per la squadra Stelle Strisce, e sul punto di battuta maglia numero 17 c'è Malik Tillman, giocatore del Bayer Leverkusen, la 32esima presenza con la nazionale statunitense, anche 3 reti diciamo nel suo score personale. Anche in questo caso la traiettoria sarà a rientrare rispetto ai pali difesi da Beach. La palla che spiove, salta altissimo Richards che però non tocca il pallone, finisce poi verso l'altra parte dove nessuno riesce a toccarla, la palla finisce fuori. C'era stato però un tocco precedente da parte di un giocatore dell'Australia, tanto che la rimessa laterale sarà in favore degli Stati Uniti. La fascia è quella di destra, sul punto di battuta c'è lo stesso Freeman che prende il pallone tra le mani, lo asciuga anche con la maglietta e si prepara probabilmente a un rilancio lungo, invece no, va all'indietro da Richards, colui che aveva cercato lo stacco in precedenza senza trovare il pallone. Richards va da Adams, cerchio di centrocampo per il capitano Ram che si appoggia poi come di consueto a sinistra a Anthony Robinson, arriva anche Pepi, palla all'indietro ancora per lo stesso Anthony Robinson che sceglie di non forzare la giocata a cercare in avanti McKennie, ma di andare all'indietro da Ram perché erano pronti due giocatori dell'Australia a intercettare quella probabilmente a un rilancio lungo. Invece no, va all'indietro da Richards, colui che aveva cercato lo stacco in precedenza senza trovare il pallone. Richards va da Adams, cerchio di centrocampo per il capitano Ram che si appoggia poi come di consueto a sinistra a Anthony Robinson, arriva anche Pepi, palla all'indietro ancora per lo stesso Anthony Robinson che sceglie di non

0: Uniti e un altro cartellino giallo per Circati, per il nostro Circati, che facendo al direttore di gara è stato lui a trattenermi. In questo caso diciamo che se nel precedente cartellino giallo diciamo l'idea non c'erano grossi dubbi, qui sì, per carità, è vero, il tocco c'è stato, però è stato un fallo decisamente molto meno cattivo.
1: Sì, non cattivo, e poi Circati lamenta la maglietta tirata in effetti da parte di un altro avversario degli Stati Uniti, però l'arbitro ha voluto punire comunque l'interruzione del gioco, è un cartellino in effetti un po' eccessivo, però come abbiamo detto non sono questi i casi in cui il VAR può intervenire, altrimenti sarebbe davvero da rivedere tutte le ammonizioni.
0: La battuta di Robinson, palla morbida in area di rigore, finisce a terra un giocatore dell'Australia e l'arbitro va a fischiare. Fallo in attacco compiuto da uno tra Richards e McKennie, perché il giocatore che è finito a terra, si trattava di O'Neill, che peraltro paga molti centimetri rispetto proprio allo stesso Richards, era nella morsa di quei due calciatori, e allora calcio di punizione in favore dell'Australia e minaccia sventata. 33esimo minuto che volge al termine, Stati Uniti 1, Australia 2, c'è anche chi mangia peraltro in tribuna, ne approfitta diciamo per andarsi, come dire, a rifocillare, considerato che negli Stati Uniti sono le 12.33 ed è ora di pranzo e c'è bisogno anche di questo per poter diciamo godere appieno evidentemente della partita. La rimessa in gioco da parte del portiere australiano, che sceglie subito il lancio in profondità, mettendo un po' in difficoltà sull'asse di sinistra la squadra statunitense, tanto che nella destra del fronte offensivo australiano la palla finisce fuori e ci sarà dunque una rimessa laterale in zona d'attacco in favore appunto dei Socceroos di Popovic. 33 e 33, questo recita il cronometro, Stati Uniti 1 Australia 0. Il gol che decide la partita è un autogol di Burgess. Sceglie di ripartire all'indietro, non senza qualche patema d'animo l'Australia, che adesso prova ad impostare con uno dei propri difensori centrali, ma la palla viene recuperata dagli Stati Uniti, si lotta a centrocampo su ogni pallone, dopo una serie di rimpalli la palla viene nuovamente riconsiderata nelle disponibilità dell'Australia, ma c'era stato però un intervento irregolare ai danni di Serginio Desta, l'autore del fallo è stato il giocatore con la maglia numero 24, Ocon Engster, e allora calcio di punizione in favore della squadra di casa. 34 e 10 come detto sul cronometro. Tutta questa reazione dell'Australia non l'abbiamo vista, Jacopo, bisogna dire.
1: Non l'abbiamo vista perché gli Stati Uniti continuano a far girar palla, magari senza essere incisivi, senza essere cattivi, però tanto fraseggio a metà campo, nella metà campo avversaria, perché l'Australia sta tutta rintanata nella propria tre quarti, concede pochi spazi, è vero, però gli Stati Uniti continuano a essere in controllo della situazione.
0: Stati Uniti che adesso provano nuovamente a correre sul settore di resta con Serginio Desta, che salta l'uomo, lo salta due volte Boss, poi con il tacco addirittura verso McKennie, accademia da parte dell'ex Milan, palla poi all'indietro per Freeman che sceglie di ripartire, cerco di centrocampo da Richards e Ream, non affonda i colpi la squadra di casa in questa fase, si affida invece al tentativo di velocità da parte di Balogun, che si è spostato in posizione di ala sinistra, prova il duello con Italiano, poi si appoggia a Anthony Richardson, arriva a dare una mano anche Tillman, finisce a terra, Richardson si continua a giocare per la regola del vantaggio, Ream il capitano della squadra statunitense, ma nuovamente da Richards che si appoggia in questo caso a Freeman in orizzontale per Ream, siamo ai 40 metri, ancora Balogun che riceve il pallone, anzi Tillman che riceve il pallone, c'è il piede sulla linea del fallo laterale, pesca questa volta sì Balogun, la Veronica, la doppia Veronica da parte di Balogun che cerca di avere la meglio nei confronti di Italiano, che poi in scivolata allontana il pallone, pezzo di bravura da parte del giocatore del Monaco che strappa gli applausi da parte della tribuna della Seattle Stadium, pallone già rimesso in gioco, traversone morbido a cercare una Pepi in area di rigore, la respinta, arriva però sulla seconda palla puntuale Richardson che si appoggia a McKennie cerca anche lui la Veronica, i danni di Circati che ha più esperienza evidentemente di Italiano e capisce quelle che erano le intenzioni da parte del giocatore della Juventus, ma ancora Stati Uniti in possesso di palla, fascia di sinistra ai 40 metri, palla all'indietro poi per Richards, il difensore centrale che gioca altissimo, linea difensiva della squadra di Pochettino altissima, praticamente ben oltre la linea del fallo laterale, tentativo di percussione adesso da parte ancora una volta di Pepi, questa volta anzi Tillman, che aveva cercato anche lui il gioco di prestigio, la Veronica poi non riesce a sfondare e la palla finisce fuori, ma torniamo su quella doppia giravolta su se stesso da parte di Balogun che insomma ci fa vedere un giocatore in fiducia, diciamo.
1: Sì, un bel numero, anche lui svaria molto perché come dicevi Pepi lo troviamo anche a centro area, di fatto ha il numero 9 Riccardo Pepi schierato oggi centrale, però si invertono, esatto, schierato al posto di Pulisic che parte da sinistra, Pepi però anche lui gioca spesso e volentieri al centro invertendosi con Balogun, e poi questo ragazzo del Monaco è in fiducia, due gol nella gara d'esordio e anche stasera si vede che sente il peso dell'attacco su di te.

0: sé, quindi è in fiducia e anche con le sue giocate sta facendo godere il pubblico di Seattle.
1: Pubblico di Seattle che adesso assiste nuovamente a un tentativo di percussione da parte della squadra di casa, con lo stesso Balogun che si appoggia a destra, a Serginio destra, le finte da parte dell'ex Milan, traversone in area di rigore, tentativo di colpo di testa che però viene frustrato da parte della difesa australiana che si complica inutilmente la vita, e poi Burgess si ritrova il pallone tra i piedi, anzi non si trattava di Burgess ma si trattava di Håkon Engelstad. Burgess l'ha evitato quel pallone invece, proprio come se scottasse. Io credo che dovrebbe ragionare anche su una possibile sostituzione Popovic.
0: Sì, perché moralmente lui, così come Balogun è in fiducia, sicuramente il difensore dell'Australia paga anche lo scotto dell'autogol, quell'intervento goffo che dicevi giustamente, raccontavi, pallone quasi inevitabilmente spedito alle spalle del proprio portiere nella propria rete, e quindi giocatore un po' in difficoltà stasera, sì.
1: 37:50 sul cronometro, Stati Uniti 1, Australia 0, di nuovo gioco fermo, in due sono rimasti a terra, si tratta di Freeman per quello che riguarda la squadra statunitense, ed aspettiamo di vedere il numero del giocatore australiano che è rimasto a terra, scontro testa contro testa, tanto che sono arrivati subito velocemente i sanitari all'interno del terreno di gioco per andare a verificare le condizioni dei giocatori che sono entrati in rotta di collisione. Non c'è particolare animosità, questo però ci pare di cogliere, anche perché c'è Pochettino che ne approfitta per andare a chiamare a sé due giocatori, Ream e Anthony Robinson, e a dare le indicazioni necessarie per insomma quella che è la sua idea di calcio, mentre c'è Circaddi che in questo momento sta ascoltando le parole da parte di Tony Popovic per a sua volta probabilmente cercare di stringere, serrare un po' le linee in quella che è la fascia difensiva di centrodestra per quello che riguarda insomma la squadra australiana, che anche da quelle parti ha avuto difficoltà. Ricordiamo che insomma il gol nasce appunto da una traversone dal settore di sinistra, fronte offensivo statunitense, dunque fascia destra per quello che riguarda la squadra ospite, se così vogliamo, di Balogun, e poi ci ha pensato l'intervento abbastanza goffo da parte di Burgess a mettere la palla direttamente alle spalle del proprio portiere. L'impressione, e ci ripetiamo ancora una volta, ma è un po' questo diciamo il tema tattico, Jacopo, o per meglio dire il vulnus della squadra australiana, è che diciamo nonostante sia difesa che centrocampo sulla carta ci sia superiorità numerica, di fatto gli Stati Uniti facciano un po' quello che vogliono.
0: Eh sì, soprattutto sulle fasce dove gli Stati Uniti pressano e provano ad affondare, c'è da dire che sono stati più pericolosi sicuramente Balogun, che ha procurato l'autogol, ma anche Serginio destra sulla destra, McKenny che svaria molto, sempre pericolosi sulle fasce, perché per vie centrali invece l'Australia è più difficile da sfondare, anche per via della stazza fisica dei difensori australiani schierati a 5, schierati poi con anche una cerniera a centrocampo formata da O'Neill e O'Conn, in grado di coprirsi, soprattutto di far muro, però gli Stati Uniti fanno girare palla e provano ad affondare, tecnicamente sono superiori, hanno qualcosa in più e dunque quando fanno male poi sono pericolosi.
1: Il gioco, pensate cari amici radioascoltatori, non è ancora ripreso quando siamo arrivati al 41esimo minuto nel corso del primo tempo, e questo ci fa pensare a un recupero corposo anche in questa prima frazione di gioco. Vi diciamo che comunque i giocatori che erano rimasti vittima dello scontro, ovvero sia Freeman da una parte e Håkon Engelstad dall'altra, si sono già rialzati oramai da un paio di minuti, anche l'applicazione del ghiaccio per andare a fermare quello che probabilmente è un bernoccolo che si va a costruire nelle rispettive nuche è stato quanto mai provvidenziale, e solamente in questo momento il gioco riprende con il pallone che viene gestito dagli Stati Uniti, che ne erano in possesso prima dell'interruzione più che mai provvidenziale da parte del direttore di gara del gioco per consentire i soccorsi ai due giocatori che erano entrati in rotta di collisione, e pallone che finisce adesso tra i piedi di Freeze, il portiere statunitense, che alza un brutto pallone nella zona di Freeman, che effettivamente perfettamente ristabilito stoppa il pallone, deve poi diciamo sottostare però all'intervento di Engelstad. Ancora i due che erano entrati, avevano sbattuto l'uno contro l'altro in precedenza, tornano in rotta di collisione, questa volta però con esiti decisamente meno rovinosi. La palla finisce fuori e viene nuovamente rimessa in gioco con la squadra di casa che la gestisce e imposta, spostando la sfera dalla destra verso la sinistra, dove riceve Anthony Robinson. che si appoggia poi a Tillman. Tillman cerca la sciabolata in avanti a cercare Servigno destra, pregevole dello stop di Servigno destra che in due tocchi mette subito in movimento Wes McKennie, fascia di destra nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, pezzo di bravura da parte di Servigno destra con lo stop e poi direttamente il secondo top a servire McKennie. McKennie prova a far filtrare il pallone che non arriva a destinazione ma vince il rimpallo, si incune all'interno dell'area di rigore, palla sul sinistro, il servizio poi all'indietro per Adams che potrebbe anche andare a tirare ma perde un tempo di gioco e allora si appoggia nuovamente a Freeman ai 40 metri, palla all'indietro per destra, lato corto dell'area di rigore che cerca di far filtrare il pallone questa volta per Tillman che è rimasto lì da quella parte, alla meglio Burgess in questo caso che poi mette le mani addosso allo stesso Tillman, insomma si rinnova il duello, arriva anche Ocon Engelster, arriva anche in questo caso Jordan Boss e poi alla fine viene fischiato un fallo da parte proprio dell'ultimo arrivato Boss che con una mossa quasi di catch aveva cercato di fermare l'indemoniato Tillman. Insomma qui diciamo difesa australiana che ha avuto tanta difficoltà a liberare proprio perché la pressione numericamente importante portata dai giocatori statunitensi mette in difficoltà anche psicologica i difensori australiani.
0: Eh sì, che sono tanti, sono anche imponenti dal punto di vista fisico, però rischiano e qui stavolta con le cattive hanno dovuto fermare il tentativo degli Stati Uniti.
1: La battuta del calcio di punizione, la palla indietro e la conclusione, quella palla che resta lì e poi c'è il raddoppio da parte degli Stati Uniti che vanno nuovamente a mettere la palla in rete con Freeman, ma si era alzata la bandierina e dunque fuori gioco e annullata quella che poteva essere la seconda segnatura da parte della squadra statunitense. La gran botta da fuori, la risposta da parte sostanzialmente poi della difesa, neanche del portiere dell'Australia, con il pallone che si è impennato e poi è arrivato sul pallone Freeman che di testa è andato alla conclusione senza però diciamo che questo gol sia stato convalidato perché era evidente la posizione di fuorigioco da parte di ben tre uomini.
0: Però di chi colpisce di testa sembra dietro, perché c'erano due uomini in posizione netta di fuorigioco e forse Freeman era in posizione regolare. Vediamo adesso naturalmente il controllo al VAR, perché nel caso non credo che la posizione degli altri due sia attiva, anche se Balogun credo vada in qualche modo a contrasto col portiere. Poi forse dovrà intervenire in qualche modo anche l'arbitro in caso di un field review, vedremo cosa deciderà il VAR. Però Manuel, dal primo replay mi è sembrato Freeman in posizione forse regolare, perché è a centro area, ci sono due uomini oltre l'ultimo difensore dell'Australia, ma Freeman sembra in posizione regolare, bisogna vedere se è attivo o meno il ruolo degli altri due.
1: Sì, perché c'era Balogun che era davanti al portiere, sì, in realtà esatto. Poi la palla non arriva mai al portiere, però il portiere si tuffa, sì. E quindi di fatto potrebbe essere anche considerata attiva. 44:30 intanto.
0: In tal caso Manuel mi aspetto una revisione al monitor.
1: Vediamo
0: invece.
1: Ascoltiamo. Forse
0: l'annuncio inglese dell'arbitro, eccolo.
1: Eccolo.
2: After factual review, the goal scorer was not in offside position. Goal is correct.
1: E dunque avevi ragione tu, Jacopo. Il gol viene convalidato e c'è il raddoppio degli Stati Uniti con Freeman che viene considerato buono. Stati Uniti 2, Australia 0. Proprio allo scoccare del 45esimo viene convalidato il gol. Mi aspetto un recupero monstro per questa prima frazione di gioco. Però possiamo dire che il raddoppio degli Stati Uniti tutto sommato è meritato.
0: È meritato per quanto fatto vedere, per il possesso palla, ma anche per i tentativi degli Stati Uniti che hanno legittimato questo doppio vantaggio. Certo, un episodio, un tiro da fuori su cui poi è intervenuto Freeman ha sancito il raddoppio, la posizione era regolare, però la posizione invece di Balogun che era alle spalle di tutti non va però a contrasto sul portiere, dobbiamo anche dire questo, c'è solo Freeman che va a contrasto col portiere, Balogun è lì accanto, non ostacola l'estremo difensore australiano e dunque non c'è stato neanche bisogno di rivederla al monitor per l'arbitro, situazione oggettiva, il VAR ha semplicemente stabilito che la posizione di Freeman era regolare, dunque colpo di testa vincente e regolare.
1: Sì, perché poi vista da dietro Balogun in realtà non era sulla traiettoria del pallone, il portiere la vede partire quella palla e probabilmente è stata quella l'immagine che ha convinto il direttore di gara a convalidare la segnatura e portare il risultato sul 2-0. 7 minuti di recupero, eravamo stati facili profeti nel preconizzare un recupero importante. Se ne sono già andati 90 secondi, un minuto e mezzo, dunque si giocherà per altri 5 minuti e mezzo questa prima frazione di gioco sul risultato di Stati Uniti 2 Australia 0. Ricordiamo le reti, l'autogol di Burgess all'11esimo e la rete che è stata convalidata al 46esimo ma era stata realizzata al 43esimo da parte di Freeman, che dopo un primo annullamento è stata convalidata. Ancora Stati Uniti con Tillman che cercano di guadagnare un calcio d'angolo e lo fanno, perché qui Circati è abbastanza ingenuo, diciamo, viene attirato nelle sue spire appunto dallo stesso Tillman che finta il passaggio in avanti e poi fa carambolare la palla sugli stinchi di Circati che abbocca, diciamo, un po' come un allocco.
0: Sì, sì, stavo riguardando Freeman che comunque è già protagonista, un assist nella gara d'esordio contro il Paraguay, stasera il gol del raddoppio ma anche un salvataggio molto importante in fase difensiva, quindi il giocatore del Villarreal sicuramente fra i più positivi degli Stati Uniti.
1: Tutto è pronto per la battuta di questo terzo corner della partita in favore degli Stati Uniti, due ne hanno battuti gli australiani. Curiosamente tutti e tre i corner per la squadra di casa sono dalla bandierina di sinistra, così come questo, con la palla che spiove in area non esce il portiere, viene fischiato ancora una volta un fallo in attacco, questa volta per Richards. Questo Beach, insomma, ne abbiamo parlato bene in serie di presentazione, Jacopo Barlotti, portiere che anche nella partita contro la Turchia si era esibito in, insomma, salvataggi importanti, però portiere che non esce mai.
0: Non esce, è vero, e anche la Turchia di Montella nella gara d'esordio contro l'Australia era una squadra che aveva molto fraseggio, fin troppo, il talento di Yildiz che è subentrato nel secondo tempo, anche 8 tiri in porta, quello sì, però insomma oggi è stato meno protagonista, un po' poco attento nelle uscite, per il resto non ha dovuto fare gli straordinari, quello va detto.
1: 3 minuti e 20 di recupero se ne sono andati, siamo praticamente prossimi alla metà dell'extra time, Stati Uniti 2 Australia 0. Protestano adesso i giocatori australiani, anzi no, protestano i giocatori statunitensi, perché in un primo momento l'arbitro sembrava aver fischiato un fallo in attacco alla squadra ospite, poi in realtà è andato a fischiare un gioco pericoloso, sacrosanto, mi sento di dire, da parte del capitano appunto della squadra statunitense Riam, che è andato ad anticipare in maniera insomma abbastanza garibaldina il giocatore australiano che aveva cercato di sganciarsi, in questo caso si trattava di O'Neill. Il possesso però è nuovamente per quello che riguarda gli statunitensi, che adesso vanno ad impostare proprio con lo stesso rim. 3 minuti allo scadere del recupero di questa infinita prima frazione di gioco, Stati Uniti 2 Australia 0, pallone tra i piedi proprio dello stesso rim che gioca un po' con il cronometro prima di appoggiarsi al proprio compagno di reparto Richards che va da Freeman, che in fiducia va al dribbling addirittura ai danni di Velupillai che lo stava attaccando, prima poi di nuovamente andare a servire il proprio compagno di reparto, in questo caso Richards, che si appoggia addirittura a McKennie che adesso fa anche il playmaker, giocatore totale il texano, palla poi scambiata in orizzontale con Anthony Robinson, gli arriva a dare una mano anche Tillman che alza la testa, osserva il piazzamento dei propri compagni cercando una linea di passaggio, la trova abbastanza rischiosa in orizzontale per Richards che poi gliela ridà, si incartano un po' con il pallone i giocatori statunitensi, tanto che poi lo stesso Tillman deve ricevere la palla con i piedi sulla linea del fallo laterale, rischiando tanto sulla pressione che gli viene portata da Bass, che cerca anche di sfuggirgli, finisce a terra, reclama anche l'irregolarità dell'intervento da parte del giocatore statunitense, irregolarità molto presunta perché insomma il tocco è stato lievissimo, finisce a terra, la palla si spegne sul fondo e ci sarà dunque un calcio di rinvio operato dal portiere della squadra statunitense, ovvero sia Matt Freeze, giocatore classe 1998, che rilancia la sfera poi in avanti a cercare in questo caso il colpo di testa da parte di Balogun, ma a trovare quello invece, anzi di Pepi, ma a trovare invece l'intercetto da parte di O'Neill, palla che poi finisce fuori, rimessa laterale in favore della squadra australiana. Siamo non molto lontani dalla linea centrale del campo, fascia di destra con le mani, è pronto maglia numero 3 Circati, giocatore che conosciamo bene perché gioca nel Parma, cerca con la sua lunga gittata di cercare di servire la profondità per Touré, ma trova invece il colpo di testa da parte di Remo, poi c'è un giocatore statunitense che finisce a terra, si continua però a giocare, la palla finisce fuori, rimessa laterale in favore della squadra ospite, ovvero sia l'Australia, il giocatore che era finito a terra era Balogun che era stato toccato proprio sulla nuca e adesso l'arbitro va a sincerarsi delle sue condizioni, l'aveva toccato con il mento, Sauter decisamente più alto di Balogun che gli ha dato una mentata sulla nuca, se vogliamo coniare questo brutto neologismo, allora l'arbitro come di prassi va a verificare le condizioni del giocatore rimasto a terra prima di concedere nuovamente la possibilità ai giocatori di rimettere in gioco il pallone. È così, la palla danza nella tre quarti statunitense, viene recuperata poi da Adams che prova a far filtrare in avanti la sfera per Pepi, che cerca poi un pertugio sul settore di sinistra, non lo trova, ma la palla dopo un rimpallo favorisce l'intervento in profondità da parte di Freeman, l'autore del gol del raddoppio, lato corto dell'area di rigore, va poi a servire Sergino destra, la conclusione, la parata da parte di Biccia che si distende alla sua destra e neutralizza la minaccia. Gli ultimi 10 secondi di recupero di questo interminabile recupero, 7 minuti, e Stati Uniti vicini alla terza marcatura con Sergino destra che ha ricevuto da Freeman, è andato con il mancino un po' telefonato in vero, anche se la palla ha attraversato una selva di gambe, ad impegnare Beach. Australia che cerca adesso, nonostante il recupero sia esaurito, con le ultime energie per questa prima frazione di gioco, di rendersi pericolosa. Lo fa con Bess, lato corto dell'area di rigore, vince un contrasto, ancora Bossa che cerca lo spazio per il traversone, si trascina la palla però direttamente oltre la linea di fondo, e credo che su questo tentativo di azione finisca la prima frazione di gioco. È così, 7 minuti e mezzo di recupero, Stati Uniti 2 Australia 0. Le reti, Burgess all'11° del primo tempo con il suo autogol porta in vantaggio gli Stati Uniti, il raddoppio al 43° della prima frazione di gioco con Freeman che di testa va a perforare Beach e dopo revisione VAR il gol viene convalidato. Ci fermiamo qui, Stati Uniti 2 Australia 0, linea allo studio.
3: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
4: Non è un segreto, San Benedetto!
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
6: Eccoci a voi, riprendiamo la linea dagli studi di Dallas per quello che si è visto a Seattle fino a questo momento e per quello che abbiamo sentito dal racconto di Manuel Codignone e Jacopo Barlotti. Se non un monologo statunitense poco ci manca, gara nettamente sui binari più favorevoli alla squadra di Pochettino. Sì, la sbloccano con un pizzico di fortuna, l'autogol di Burgess, ma poi hanno davvero dimostrato la superiorità consolidando il vantaggio con la rete di Freeman. Attenzione, perché nelle sue preziose e interessanti statistiche la FIFA fa sapere che l'Australia alla fine non ha segnato, è rimasta all'asciutto soltanto in 2 degli ultimi 13 incontri di Coppa del Mondo. Abbiamo detto delle 6 ormai partecipazioni consecutive dei Socceroos, dunque secondo tempo tutto da vivere, importante per gli equilibri di questo girone D. Andiamo subito a Roma, Saxarubra GR1, poi ripartiamo da Dallas, tutto il mondiale minuto per minuto e soprattutto secondo tempo di Stati Uniti Australia tra poco.
7: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Townsend Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su townsendbox.it.
5: GR1.
9: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni, alla NBC dichiara: non la voglio come fan perché non c'era, così come gli altri alleati della NATO, quando si è trattato dello stretto di Hormuz. Parole che arrivano dopo che il capo della Casa Bianca aveva già dichiarato: mi ha implorato di fare una foto con lei, l'ho fatta, mi faceva pena. Quest'ultima dichiarazione aveva già determinato la replica secca della premier Giorgia Meloni alle dichiarazioni del presidente americano, arrivata con un video sui social dai toni netti.
12: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
9: Alla premier Giorgia Meloni arriva la solidarietà del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha deciso di chiamare direttamente la presidente del Consiglio. Solidarietà giunta anche da tutte le istituzioni, i partiti di maggioranza e di opposizione. Scontro tra due treni a nord di Londra, nella zona tra Bedford e Luton. La polizia dei trasporti britannica riferisce che sul posto sono al lavoro numerose squadre di emergenza. Il traffico ferroviario è stato sospeso, si contano diversi feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Secondo il Times Online è morto il macchinista del treno partito da Corby, diretto a Londra, che avrebbe tamponato l'altro convoglio. Proseguono le ricerche delle sorelle di 12 e 16 anni scomparse il 6 giugno dalla casa famiglia di Civitella al Fedena, in provincia dell'Aquila. Un paio di settimane prima due persone sospette mi dissero che stavano ispezionando la zona, ha raccontato una commerciante. Qualcuno potrebbe aver aiutato le giovani a lasciare il paese. Ieri lungo un sentiero è stato ritrovato un fermaglio rosso di Sara, la più piccola delle due ragazzine. Due anni fa la morte di Satnam Singh, il bracciante indiano, non venne soccorso dopo che un macchinario agricolo gli amputò un braccio in un campo in provincia di Latina.
16: Lui sempre con me, sempre dentro il mio cuore, non posso dimenticare lui.
17: Sono trascorsi due anni da quel 19 giugno, quando Satnam Singh morì all'ospedale San Camillo di Roma, dove era arrivato in fin di vita due giorni prima. La sua compagna Sony ricorda così il bracciante di nazionalità indiana deceduto dopo l'incidente causato da una bolgiplastica che gli amputò il braccio destro nell'azienda di Borgo Santa Maria in provincia di Latina.
16: Lui era molto bravo quando era con me, molto gentile. Lui piace aiutare le persone.
17: Antonello Lovato, ex datore di lavoro di Satnam e Sony, accusato di omicidio volontario con dolo eventuale, caricò la coppia che lavorava senza contratto su un furgone e lasciò Satnam davanti alla casa dove abitava con la sua compagna, il braccio posto in una cassetta di frutta. Il ricordo di Navi, come tutti chiamavano Satnam, è indelebile. Sony è rimasta in Italia ed è inserita in un progetto della Fly CGL.
16: Piace aiutare le persone che non hai documenti. Momenti è per le loro difficoltà.
17: Isabella Di Chio, GR1.
9: Economia, ha concluso il collocamento della prima missione del BTP Italia SI, avviata lunedì, raccolti quasi 9 miliardi di euro per oltre 281.000 contratti, lo ha comunicato il Ministero dell'Economia, confermando che il tasso minimo garantito definitivo del titolo sarà dell'1,60% più l'inflazione. Gli ultimi dati Istat sulle case: nel periodo gennaio-marzo i prezzi delle compravendite sono cresciuti dell'1% sul trimestre precedente. Rispetto allo stesso periodo del 2025 l'aumento è del 5,2%. Secondo l'Istituto di Statistica questa accelerazione è legata soprattutto al mercato delle nuove abitazioni, i cui costi sono saliti del 6,7% su base annua. Seconda ondata di caldo africano, temperature fino a 39 gradi, 8 le città da Bollino Rosso, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti, Torino e Milano. Ascoltiamo quali sono le contromisure adottate nel capoluogo lombardo.
18: È troppo forte.
19: Come si difende?
18: Devo bere tantissima acqua.
19: L'ondata di calore porta con sé l'ordinanza in vigore in Lombardia dal 10 giugno che vieta attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole tra le 12.30 e le 16. Si applica in particolare al settore agricolo, florovivaistico, alle cave e ai cantieri edili all'aperto. Da che ora fate la pausa?
20: Se la giornata è caldissima, magari facciamo dalle 2 alle 4.
19: Si fa riferimento al sistema Work Climate, un progetto di INAIL e CNR. Vengono elaborate delle mappe di rischio, non solo edilizia, tanti settori in cui chi lavora deve combattere con il caldo.
21: In cucina fa molto caldo con i fuochi, le friggitrici accesi.
19: Il bollettino dell'Agenzia per la Protezione Ambientale ARPA sul disagio da calore è rosso, disagio forte, in tutte le province lombarde, tranne Sondrio, dove è moderato. Intanto l'Agenzia Tutela Salute di Città Metropolitana di Milano annuncia il piano caldo, una rete, spiega, per proteggere oltre 460.000 anziani fragili over 75 anni. Milani. Silvia Zerilli, GR1 Milano.
9: È tutto, la linea torna ai mondiali di calcio, buon ascolto.
0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Via, via. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
22: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
23: Grande nonno!
22: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
24: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
25: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
26: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
6: Ed eccoci a voi, di minuti ne sono passati quasi 4 dallo scoccare della 22. Noi riprendiamo la linea dai nostri studi di Dallas, intervallo di Stati Uniti-Australia, gara che apre la seconda giornata del gruppo D. Si gioca a Seattle e dunque sono i padroni di casa, stelle strisce guidati da Pochettino, per ora nettamente avanti anche per quanto riguarda ciò che hanno fatto vedere in campo. 2-0, l'autogol di Burgess dalla sponda australiana dopo una decina di minuti abbondanti, e poi il raddoppio di Freeman al 43esimo, autogol peraltro propiziato comunque da un'iniziativa di Florian Balogun, attaccante del Monaco oltre che della nazionale statunitense, che già aveva realizzato 2 reti nella gara inaugurale. In palio c'è quantomeno la conquista virtuale, potremmo dire, del primo posto nel girone. Perché? Perché in ogni caso, anche se dovessero vincere gli Stati Uniti, ma c'è ancora un secondo tempo da giocare, bisognerà attendere il risultato dell'altra gara del girone D nel cuore della notte italiana. Noi saremo con voi fino al termine di questa partita, fino alle 23, ma come sempre il programma è molto fitto nel pomeriggio e nella serata nordamericana. Ore 24, ma qui ci spostiamo nel gruppo C, Scozia-Marocco particolarmente interessante. Alle 3 del mattino in Italia, ancora nello stesso girone, ci sarà Brasile-Haiti, seconda chance decisamente più morbida per la nazionale di Carlo Ancelotti, e poi alle 6 del mattino, quindi diciamo l'alba di domani in Italia, Turchia-Paraguay appunto per il girone D. In ogni caso, visto che per quanto riguarda la Turchia ovviamente c'è una seconda chance allo stesso modo per la nazionale di Vincenzo Montella, noi vi daremo conto di queste partite nel GR1 delle 8 di domattina, con servizi dedicati sia a Brasile, Haiti, sia a Turchia, Paraguay. Un paio di rapide spigolature e poi torneremo in campo per il secondo tempo di Stati Uniti e Australia, molto diverse tra loro. Ancora nella notte italiana è arrivata la sontuosa e storica vittoria del Canada 6-0 sul Qatar a Vancouver, peraltro la tripletta di David a riscattare anche una stagione assai in ombra in bianconero, ma soprattutto a oscurare questa gioia per la nazionale di Jesse Marsh il bruttissimo infortunio a Ismael Koné, giocatore ovviamente del Sassuolo, una brutta, bruttissima frattura alla gamba sinistra, ed è proprio il Sassuolo a comunicare in queste ore che il giocatore è stato sottoposto a intervento chirurgico per la riduzione di questa frattura, intervento che è perfettamente riuscito, e dunque il calciatore inizierà il percorso riabilitativo. E a Ismael, scrive il Sassuolo in una nota, vanno chiaramente migliori auguri di pronta guarigione. Sarà uno stop chiaramente, immaginiamo, abbastanza lungo. Diversa invece la notizia che arriva dal Brasile, anche divertente se volete, perché sull'infortunio invece di Neymar, che è di tutt'altro genere, lo sapete, già da qualche mese con il Santos il problema al polpaccio, non sarà in campo, l'abbiamo detto mille volte, domani, stanotte, pardon, contro Haiti. Non sappiamo se giocherà la terza gara del girone contro la Scozia. E allora a Brasilia, durante un evento pubblico, niente poco di meno che il presidente brasiliano Lula da Silva, la conversazione è scivolata sul calcio, sui mondiali, ha definito Neymar il primo calciatore in smart working della storia, quindi con un riferimento, insomma, non dico polemico ma un po' sarcastico proprio al calciatore, magari chissà anche alla scelta di Carlo Ancelotti, ma questo fa parte ovviamente del contorno. Noi torniamo per un istante, anzi ci apprestiamo a ridare la linea a Manuel Codignoni e Jacopo Barlotti. Manuel, forse riusciamo ad abbozzare un commento, perché pian piano tornano in campo le squadre. Beh, sarà diversa l'Australia da quanto abbiamo visto invece nel Paraguay nella prima giornata, però la musica non è cambiata, gioca, segna, convince la nazionale di Pochettino.
1: Una nazionale grunge, potremmo dire, perché tutt'altro che perfetta, a tratti diciamo anche un po' arruffona se vogliamo, soprattutto nella propria metà campo, ma quando attacca invece fa vedere cose bellissime, soprattutto sull'asse di destra con Serginho Dest e Wes McKennie, anche se il gol che ha sbloccato la partita sostanzialmente poi è arrivato dall'altra parte con l'iniziativa di Balogun. Comunque una squadra che convince decisamente più di un'Australia che palesa dei limiti tecnici importanti, in questo caso però in entrambe le metà campo. Guido.
6: Jacopo Barlotti, io in maniera forse un po' scolastica mi rifaccio a quelle che ai colori quali l'hanno decisa contro la Turchia di Montella, Irancunda e allo stesso modo Metcalf. Chissà se Popovic ci sta pensando per il secondo tempo.
3: Sicuramente dovrà pensarci, perché Lecky e Velupillai, i due sostituti sulle fasce, si sono visti pochissimo. È vero che l'Australia ha pensato soprattutto a difendersi, però serve un cambio di passo per provare a riaccendere la partita che per il momento sembra indirizzata per gli Stati Uniti.
6: Partita che si riaccende in ogni caso, perché si ricomincia a giocare tra pochi istanti. Allora da Seattle si va in campo, Jacopo Barlotti con Manuel Codignoni in Radio Cronaca, Stati Uniti Australia, il secondo tempo in diretta su Rai Radio 1. Buon ascolto.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
7: La partita.
1: La partita sta per riprendere, 7 minuti e mezzo l'imponente recupero nella prima frazione di gioco, che però paradossalmente ci stanno, ci sono 3 minuti per l'hydration break, poi per la zuccata tra Ocon Englester e Freeman si sono persi almeno altri 2-3 minuti anche in quel caso, poi l'intervento del VAR per il gol di Freeman, insomma tutto tempo che effettivamente ha senso recuperare. Si preparano 2 cambi per quello che riguarda i Socceroos, sono pronti per entrare Jason Geria e soprattutto Cornon Metcalf, maglia numero 8, li avevi chiamati, soprattutto Metcalf, Jacopo Barlotti, e Popovic evidentemente ti ha ascoltato.
3: Eh sì, l'autore quest'ultimo del gol del raddoppio dell'Australia contro la Turchia, sicuramente serve un po' più di qualità, anche un po' più di intraprendenza all'Australia per almeno dimezzare le distanze e riaccendere le speranze di questa partita, e dunque cambi inevitabili all'intervallo.
1: È un cambio però, questa me la prendo, l'ho chiamato io, perché se è vero che esce il giocatore con la maglia numero 23, Velupillai, e al suo posto entra Metcalf, l'altro giocatore che lascia il campo è Burgess, l'autore dello sfortunatissimo autogol che ha portato appunto a stappare la partita, come si dice, e in questo caso, mentre entra anche Touré, tra l'altro, esce Touré, ed entra Irancunda, quindi entrambi i cambi che avevate immaginato tu e Guido Ardone si concretizzano, ma fuori anche Burgess. In questo caso un campo obbligato, perché il difensore australiano era veramente in difficoltà.
3: Sì, invece rimane Boss in campo, che è uno degli ammoniti di questo primo tempo, però chiaramente triplo cambio per provare a invertire la rotta. Intanto gli Stati Uniti hanno battuto il calcio d'angolo, il calcio di inizio alla Guardiola, cioè lanciando il pallone direttamente in rimessa laterale avversaria, però l'arbitro fa ribattere il tutto e allora cambia strategia la squadra statunitense, andando stavolta sulla destra ma sempre concedendo rimessa laterale agli avversari.
1: E vedremo come cambierà la partita anche dal punto di vista, diciamo, dell'esecuzione tecnica del piano per quello che riguarda l'Australia, perché io insisto molto sul fatto che sostanzialmente si sono palesati molti limiti tecnici dei Socceroos in questa partita, e forse è stata proprio la tecnica a fare la differenza, oltre che ovviamente all'atteggiamento. Prova ancora il lancio lungo l'Australia adesso, con il pallone che viene però riconquistato da Anthony Robinson, maglia numero 5, l'esterno di sinistra della squadra statunitense, che lo prolunga poi all'indietro nella zona di Matt Fries, il portiere, e poi la sfera viene nuovamente gestita con tutta calma dalla squadra di casa. Tutta calma mica tanto, perché questo retropassaggio mette un po' in difficoltà Frizza, che si appoggia poi a Robinson, e Ram, grande esperienza, sceglie di lanciare la sfera in avanti quanto più lontano possibile dalla zona di pericolo per andare ad evitare guai peggiori. Sfera che viene comunque recuperata dai Socceroos, che adesso attaccano dal settore di destra con il tentativo di percussione abbastanza veemente da parte di O'Neill, che viene messo giù, tutto regolare però secondo il direttore di gara. La palla poi esce, O'Neill con molta educazione va a parlare con il guardaline, il quale non proferisce parola ma si limita con la bandierina a segnalare che il gioco riprenderà con una rimessa dal fondo, e così effettivamente avviene, con Freeze che va al lancio lungo in avanti a cercare il servizio di prima da parte, in questo caso, di Tillman, che prova a muovere la velocità di Balogun senza però, insomma, riuscire ad innescare effettivamente quello che era l'idea del proprio compagno di squadra. La sfera viene recuperata ancora dall'Australia, che adesso con il suo solito 5-4-1 prova a portare il pallone in avanti. Ancora un errore tecnico da parte, in questo caso, di Italiano, giocatore che di cognome fa Italiano, è australiano ma gioca in realtà nel Grazer, ovvero sia in Austria. Dunque un melting pot decisamente interessante per quello che riguarda il calciatore con la maglia numero 4 della squadra di Popovic, squadra di Popovic che spreca nuovamente un possesso con Sautar, che va a commettere un'irregolarità. Ci sarà un calcio di punizione all'altezza della linea mediana in favore della compagine casalinga, considerato che è il paese, uno dei tre paesi ospitanti, e che il tanto tifo, il tanto entusiasmo, diciamo, che in questi giorni, in queste settimane sta contagiando tutto quanto il paese. Ricordiamo che il calcio, il soccer come lo chiamano da quelle parti, non è lo sport nazionale, diciamo, sulle ali dell'entusiasmo sta cercando, diciamo, di portare in avanti con profitto più che mai la sua avventura in questo mondiale. Palla nuovamente all'indietro per Freeze, il portiere della squadra statunitense, divisa blu elettrico per lui. Freeze che scambia con Richards, che poi cerca di mettere in movimento dall'altra parte Freeman, palla all'indietro ancora per lo stesso Richards, che si appoggia in questo caso al playmaker Tillman, che osserva il piazzamento dei compagni, sceglie di ripartire nuovamente da Richards, che prolunga poi la palla in avanti nella zona di, sì, in questo caso Sergino Desta, palla all'indietro ancora per Richards. Adesso fa, così come nella fase finale della prima frazione di gioco, un po' di torello la squadra australiana con la squadra statunitense, con l'Australia che non va neanche al pressing, e dunque di fatto il cronometro scorre. Se ne sono già andati 3 minuti e 20 e mezzo di questa seconda frazione di gioco. Stati Uniti 2, Australia 0. Finisce giù Sergino Desta, calcio di punizione in favore degli Stati Uniti in zona d'attacco, la fascia è quella di destra, l'intervento irregolare ai suoi danni da parte di Circati, calcio di punizione che verrà battuto all'indietro, in questo caso con Richards che appoggia poi nella zona di McKennie apre a sinistra per Anthony Robinson all'indietro per Ram, il capitano, il veterano della compagine statunitense, classe 1987, pensate, dunque 39 anni per lui. Palla portata nuovamente in avanti per Desta, che duetta con McKennie. Desta palla poi all'indietro con saggezza, in questo caso per Freeman che si appoggia ancora a Desta, arriva a dare una mano anche Adams, che deve però rinculare perché stoppa male il pallone, si appoggia a Freeman, ancora Adams, linea centrale del campo, maglia numero 4, il giocatore della squadra di Pochettino, sceglie l'appoggio quasi di punta con un tocco quasi da calcetto per Richards. Continuano a duettare i due all'interno del cerchio di centrocampo. Si propone anche Ram, che riceve la sfera all'altezza della linea mediana. Ancora il passaggio in orizzontale per Freeman, che deve rincorrere il pallone, se ne libera in avanti a cercare Sergino Desta. La palla che però viene intercettata dalla difesa australiana, che rischia un po' in disimpegno, ma riesce in qualche maniera poi a servire all'indietro Sautar, maglia numero 19. Retropassaggio per Beach, che rilancia la sfera in avanti, maglione fucsia in questo caso per Beach. Palla riconquistata però ancora dagli Stati Uniti all'altezza della zona nevralgica del campo. Ram riceve il capitano statunitense alla testa del cerchio di centrocampo e mette in movimento Robinson ai 40 metri. Robinson palla indietro per Adams, che fa girare bene il pallone verso lo stesso Richards. Gioca bene adesso la squadra statunitense, che sta facendo un prolungatissimo possesso palla. Destra, limite dell'area di rigore, Secondo me aveva scambiato in questo caso l'arbitro per un proprio compagno, perché aveva proprio servito l'arbitro che ha saltato il pallone disorientando un po' anche il destinatario del passaggio, Robinson. Sono tre minuti che l'Australia non tocca pallone, Jacopo.
3: Eh sì, e stavo anche provando a capire lo schieramento offensivo, per quanto si possa dire, dell'Australia. Gioca Iracunda come riferimento là davanti al posto di Touré, che è uscito. Iracunda, che invece contro la Turchia partiva da sinistra, e poi Metcalfe a destra e Lecky, che è il miglior marcatore dell'Australia in campo con 14 gol realizzati in maglia australiana, che parte invece stavolta da sinistra.
1: Traversone australiano con italiano, che trova però pronta la difesa statunitense, ma sulla seconda palla arriva ancora l'Australia, che cerca di sfondare con O'Neill ma sbaglia. Attenzione, perché adesso potrebbe esserci la ripartenza statunitense con il pallone in profondità per Balogun, che cerca la conclusione. Questa volta c'è grande intervento difensivo da parte dell'Australia con Circati, che ci mette il piedone ed alza la palla fino oltre la traversa, andando, diciamo, a disinnescare una minaccia importante. Non c'è fuorigioco, perché il pallone viene recuperato nella propria metà campo. Simil costo costa da parte di Balogun, che però si addormenta un po' e dà la possibilità a Circati di fare un grande intervento.
3: Bravo Circati, però questa è un'occasione sbagliata da Balogun, che, come dicevi, era praticamente da solo davanti al portiere. Non c'era fuorigioco perché era nella sua metà campo e a tu per tu con l'estremo difensore avversario ha perso l'attimo e si è fatto recuperare da Circati. Bravissimo però il difensore del Parma a respingere, a neutralizzare la conclusione che stava partendo di Balogun, e quindi calcio d'angolo per gli Stati Uniti.
1: Ancora Tillman sul punto di battuta, la palla che spiove in aria, non esce Beach neanche in questa occasione, qui avrebbe dovuto farlo, libera in qualche maniera con qualche affanno la difesa dei Kangaroo, dei Socceroos anzi, che poi prova a rilanciare la sfera in avanti per Iracunda, che però sbaglia male il passaggio, dando la possibilità a sua volta agli Stati Uniti di recuperare la sfera con un ottimamente piazzato Freeman. Cerchio di centrocampo con calma e pazienza, adesso Adams imposta ancora il tema offensivo per la squadra statunitense, che ha il 62% di possesso palla. Sostanzialmente cerca il lancio in profondità per Balogun, che riceve spalle alla porta, lato corto dell'area di rigore, ne esce adesso in zona di destra, prova a guadagnare un calcio d'angolo e lo trova con Circati, che in questo caso non può fare altro che toccare il pallone sull'appoggio malandrino da parte di Balogun. Già battuto il corner corto, era il quinto della partita statunitense. Palla che viene gestita ancora all'altezza della fascia di destra dalla squadra di casa, con il passaggio d'esterno per Tillman che va al traversone. La palla sbatte ancora sugli stinchi di un giocatore australiano, questa volta si trattava di Metcalf, e dunque nuovo corner, il sesto, 6-2 nel computo dei calci d'angolo. Siamo arrivati all'ottavo minuto nel corso della ripresa, che volge al termine in questo momento. Stati Uniti 2, Australia 0, e nuovo corner con il destro, traiettoria ad uscire affidato all'educato destro di Tillman. Colpo di testa tentato da Balogun, si alza una specie di campanile, poi l'arbitro fischia un fallo in attacco proprio lo stesso Balogun, che è andato a travolgere ancora Circati, grande protagonista di questa fase della partita, il giocatore del Parma, e dunque fallo in attacco, calcio di punizione in favore degli dell'Australia all'interno della propria area di rigore. Siamo al nono minuto della ripresa, Stati Uniti 2, Australia 0. La squadra che deve recuperare sembra non essere gli Stati Uniti, invece è l'Australia.
3: Eh sì, tanto possesso palla per gli Stati Uniti, prima abbiamo contato quasi 3 minuti di passaggi. Certo, l'Australia si copre, ma non basta naturalmente, visto che siamo 2-0 per gli americani, e quindi l'Australia deve provare qualcosa, deve cercare un'iniziativa che possa riaprire la partita. Per il momento Stati Uniti invece in pieno controllo, e ancora una volta Circati, che devo dire se la sta cavando comunque. Difesa australiana in difficoltà, ma il difensore del Parma comunque ci mette sempre carattere e grinta.
1: È così, pallone in possesso adesso degli Stati Uniti, che impostano con Richards che si appoggia poi al destra, che poi cerca la profondità per McKennie, che viene fermato ancora da Circati, senza dubbio, probabilmente nonostante la munizione, il migliore dei suoi, senza dubbio il difensore, come dire, più consistente e solido, ecco, non mi veniva il termine, più solido per quello che riguarda la sua squadra. La consueta parata di star in tribuna, come spesso sovente accade in questo mondiale, che si disinteressa anche un po' della partita, ma sappiamo che negli Stati Uniti la fruizione dello sport è un po' diversa.
3: Prima parlavi di chi mangiava non il panino ma addirittura il pasto al tavolino, ma insomma, come dicevi giustamente, negli Stati Uniti lo sport si vive anche così. D'altra parte per noi le 12.30 orario locale è più o meno è questo, da noi c'è il lunch match, quindi siamo abituati.
1: Eh sì, anche se noi non ci portiamo la matriciana allo stadio, ecco, mettiamola così. Probabilmente neanche loro la matriciana, però era per darvi un po' un'idea. Al di là di tutto, Ferra recuperata adesso dopo una serie di batti e ribatti abbastanza fortuiti a centrocampo dall'Australia, che prova ad andare via segnatamente in questo caso con Anglesteer, che viene messo giù, calcio di punizione in favore, anzi si trattava di italiano, calcio di punizione in favore della squadra ospite, e c'è il primo cartellino giallo della partita sventolato a un giocatore statunitense. Si tratta di Anthony Robinson, che è andato a fermare in maniera irregolare in questo caso il giocatore che aveva provato ad andar via, insomma fase in cui, come dire, un po' interlocutoria per quello che riguarda la partita dell'Australia, mentre tutto questo si giova ovviamente di tutto questo si giovano gli Stati Uniti, perché i ritmi continuano ad essere molto bassi in questo inizio di ripresa
3: e stanno rischiando poco anche per propri meriti gli Stati Uniti, che sono in controllo del gioco e, come dicevamo, spetta all'Australia cercare di far qualcosa.
1: Australia che adesso prova a buttare un pallone in avanti senza particolare costrutto, la palla finisce fuori oltre i limiti del campo, l'ultimo a toccare era stato per un giocatore statunitense, dunque si riparte, è il 12° minuto nel corso della ripresa, Stati Uniti 2, Australia 0, Australia che però sbaglia, spreca questo possesso dando la possibilità alla squadra di casa di recuperare il pallone con Ram che con pazienza adesso imposta, mentre il 4-2-3-1 iniziale della squadra di Pochettino si è trasformato in una sorta di 3-5-2, mi pare di leggere un po' questo andando a dare uno sguardo al movimenti, al posizionamento senza palla della squadra statunitense nei rari momenti, dobbiamo dire, in cui non è in possesso. Anthony Robinson dalla sinistra prova a lanciare il pallone in avanti, in questo caso per Pepi che ha la meglio nei confronti del proprio dirimpettaio. Pepi va poi a convergere ma si riposiziona l'Australia, allora l'appoggio è all'indietro per Anthony Robinson che si avvicina al lato corto dell'area di rigore, poi si sposta verso l'esterno e va ad appoggiare la sfera all'indietro per Adams osserva il piazzamento dei compagni, ricorre alla collaborazione di Richards ai 40 metri, palla poi appoggiata in questo caso a Freeman che sceglie nuovamente Sergino Desta che va a puntare in questo caso Bossa che è già ammonito e deve stare attenzione, palla poi all'indietro ancora a cercare Tillman che alza un bel pallonetto per provare, o meglio per far provare la percussione a Balogun, che, anzi a McKennie, che travolge Circati, dunque la palla finisce fuori, oltretutto anche fallo in attacco, ma ancora Stati Uniti là davanti, il pubblico non gradisce la decisione di Zweier, ma insomma mi sembrava abbastanza netto in questo caso lo sfondamento da parte di Wes McKennie.
3: Eh sì, qui c'era pochi dubbi, l'Australia però ancora una volta fatica a ripartire, insomma deve costruire qualcosa in più sicuramente se vuole riaprire la partita.
1: Australia che adesso imposta lo fa con Geria, uno dei nuovi entrati, tre le sostituzioni spese da Popovic nel corso dell'intervallo, se così vogliamo, con gli ingressi di Geria, Metcalf e soprattutto di un fin qui evanescente Iran Kunda. Prova adesso a sfondare dal settore di sinistra con Bossa che va a mettere in mezzo un pallone a cercare proprio il colpo di testa di Iran Kunda, che aveva cercato in questo caso di smentirci, la palla finisce oltre la linea di fondo, l'ultimo a toccare è stato Rem che è andato a infastidire Iran Kunda e allora ci sarà un corner in favore dell'Australia con Rem che non è convinto della decisione dell'arbitro, glielo è andato anche a dire in maniera molto educata se così vogliamo, ma questo è stato il primo squillo da parte di Iran Kunda per quello che riguarda questa partita, si era ricavato abbastanza bene lo spazio per il colpo di testa da posizione comunque molto defilata, dobbiamo dire, dunque difficilmente avrebbe potuto impensierire il portiere statunitense.
3: È vero, ricordiamo che in casi come questo, da questo mondiale, può intervenire il VAR per cancellare un eventuale calcio d'angolo che non c'era. Non può fare al contrario, non può assegnare un calcio d'angolo non assegnato che invece c'era. Questo è un po', insomma, il regolamento che proviamo a imparare, che viene aggiornato di continuo dall'IFAB e poi anche dall'applicato a stagione dopo stagione dalla federazione, però ecco, in un caso del genere, se il VAR rileva che in questa occasione dubbia l'ultimo tocco era dell'attaccante dell'Australia, può cancellare il calcio d'angolo e assegnare l'invio dal fondo. Non so se questo è il caso.
1: Intanto non si gioca perché ci sono crampi per Lecky, che in questo momento viene soccorso dai sanitari, e si prepara anche il quarto cambio per quello che riguarda l'Australia ed è pronto ad entrare un giocatore che conosciamo bene, maglia numero 20, Christian Volpato, che potrebbe considerato tutto anche prendere la posizione di Lecky, no?
3: Eh sì, guarda, volevo chiamarlo, nel senso che mi auguravo di vederlo in campo, perché comunque un ragazzo...
1: Non credo che abbia il telefonino con sé.
3: Interessante, no, no, assolutamente, però all'esordio al mondiale, seconda presenza con la maglia dell'Australia, l'abbiamo detto, l'attaccante del Sassuolo ha fatto la trafila nelle giovanili azzurre e poi ha scelto un po' a sorpresa negli ultimi mesi la nazionale australiana e dunque fa il suo esordio stasera al mondiale. Se entrerà al posto di Lecky, come sembra appunto, andrà probabilmente sulla fascia.
1: Se ne è andato il primo quarto d'ora della ripresa, dunque abbiamo superato l'ora di gioco. Stati Uniti 2, Australia 0. Negli ultimi 5 minuti sostanzialmente non si è giocato, per cui ci aspettiamo un recupero mostra anche in questa seconda frazione di gioco, considerato che non ci sarà per l'appunto poi anche il cooling break. E ufficializziamo l'uscita di Lecky e il debutto in questo mondiale, in un mondiale, di Cristian Volpato, che dunque avrà il suo scampolo di gloria in questa partita, che sembra essere già abbastanza compromessa per quello che riguarda l'Australia, considerato che gli Stati Uniti sono avanti per 2-0. Nel frattempo è arrivato anche l'intervento del VAR a cancellare il calcio d'angolo e a restituire la rimessa dal fondo al portiere statunitense. La novità regolamentare di cui ci parlava Jacopo Barlotti ha avuto effettivamente effetto. La palla finisce fuori sul rilancio appunto del portiere statunitense Freeze, e allora si continua a lottare a centrocampo con il pallone che viene recuperato adesso dagli Stati Uniti, che provano a servire in profondità a Balogun, che stoppa male il pallone, aveva cercato di portarselo avanti in maniera molto complicata con il tacco. Attenzione, perché siamo già dall'altra parte con Iran Kunda che riceve il pallone, entra in area di rigore, attacca l'Australia. Iran Kunda, posizione defilata, il passaggio all'indietro per il tentativo proprio di Volpato, che si divora, non dico un rigore in movimento perché la posizione era abbastanza defilata, ma di sicuro poteva metterla in porta. Occasionissima per l'Australia, l'assist di Iran Kunda per Volpato, che ha cercato con il piattone di inquadrare la porta sul secondo palo. Forse sarebbe dovuto andare col collo pieno.
3: E qui ancora un po' come contro la Turchia, Australia pericolosa in questa verticalizzazione in ripartenza. C'era un uomo a terra fra l'altro, quindi forse poteva essere anche fallo di McKennie a centro area. Pallone poi arrivato a Volpato, non era facilissimo perché eravamo comunque al limite dell'area, però si è coordinato male, era una buona occasione, poteva sicuramente fare meglio. Volpato è andato a calciare col destro, pallone alto.
1: Non era facile, ma non era manco difficile, Jacopo Barlotti, perché effettivamente non era contrastato e probabilmente potrebbe essere stato anche distratto da Adams, che è andato a travolgere letteralmente un suo compagno di squadra che poi è finito a terra. L'arbitro giustamente ha fatto giocare con la regola del vantaggio, e qui quantomeno un giocatore delle capacità tecniche di Cristian Volpato la porta doveva inquadrarla, perché sappiamo che non saranno da qui in poi alla fine, a meno insomma di cataclismi, tante le possibilità offensive per l'Australia, e questa era un gol che poteva assolutamente riaprire una partita che resta comunque aperta, ci mancherebbe. 18esimo minuto nel corso del secondo tempo, Stati Uniti 2, Australia 0. Ricordiamo anche le reti che fino a questo momento decidono la partita: dopo 11 minuti nella prima frazione di gioco l'autogol di Burgess su traversione di Balogun, e poi il colpo di testa vincente di Freeman, da prima cancellato per fuori gioco dal VAR, dal segnaline e dall'assistente del direttore di gara, l'abbiamo chiamati tutti, e poi invece riconvalidato dal VAR perché la posizione di Freeman era regolare. Stati Uniti adesso in attacco con la rimessa laterale che va a pescare subito in area di rigore Balogun, che cerca di disimpegnarsi, poi alla fine libera in qualche maniera la difesa australiana, che prova contestualmente a ripartire con Jordan Boss, fascia di sinistra, perde però un tempo di gioco e allora deve ripartire addirittura da Sautar, il proprio elemento più arretrato. La bella Veronica in questo caso da parte di O'Neill, che poi mette in movimento ancora lo stesso Boss, che ha tanto più spazio per avanzare in questa ripresa rispetto alla prima frazione di gioco, anche perché da quella parte Dest sta spingendo decisamente un po' di meno, probabilmente anche un po' esaurito le batterie. Lo stesso Dest adesso costringe lo stesso Boss al retropassaggio, palla nuovamente in avanti, ma siamo ancora all'altezza della linea mediana. Riceve il pallone in questo caso Engelser, che deve ripartire nuovamente da Sautar. Siamo arrivati al 19esimo minuto della ripresa, Stati Uniti 2, Australia 0. Pallone spostato poi dalla sinistra alla destra, dove prova ad andar via Italiano, che non riesce però nell'impresa. Prova allora un improbabile lancio lungo per Iran Kunda, che gli fa comunque cenno con il pollice ok, l'idea era buona, ma la palla in realtà viene facilmente controllata da Freeze, la portiere degli Stati Uniti, che aspetta che qualcuno gli vada in pressing per andare a prendere il pallone con le mani. Non lo fa nessuno e allora si prende tutto il tempo a propria disposizione, prima a sua volta di abbrancarlo in presa e andare a servire un proprio compagno di squadra, segnatamente Freeman, che rischia di combinare una frittata perché si incarta con il pallone mandandolo poi all'indietro e deve poi con una rovesciata Richards allontanare la palla dalla propria area di rigore. Ma ancora Australia che riceve il pallone, il tentativo di conclusione da parte del giocatore con la maglia numero 8 Metcalf, colui che aveva già segnato contro la Turchia la parata facile a terra da parte di Freeze. Un nuovo squillo da parte dell'Australia, originato, così come spesso è accaduto in questa partita, da un pasticcio in fase di disimpegno da parte degli Stati Uniti. Ma anche qui Metcalf ci è andato troppo morbido su quel pallone.
3: E lo dicevamo, queste occasioni deve capitalizzarle l'Australia se vuole riaprire la partita, perché non capitano spesso, non sono tante, così come ha fatto con la Turchia, dove è stata davvero glaciale la squadra australiana a punire due volte la squadra di Montella. Anche stasera non può perdere occasioni simili.
1: Tra l'altro Metcalf aveva il pallone sul mancino, che è il suo piede, ma ha scelto un improbabile piazzato sul secondo palo, trovando una conclusione di fatto debole e centrale. Tentativo di ripartenza peraltro dell'Australia con Irancunda fermato, e siamo già dall'altra parte con il lancio lungo, squadre molto lunghe adesso a cercare la percussione di Pepi con il lancio lungo direttamente dalla propria metà campo, e sfera però che finisce direttamente fuori. Ha rischiato tanto Richards qui su Irancunda, perché questo contatto d'arbitro glielo poteva anche fischiare.
3: Poi il pallone ha proseguito, protesta in qualche modo Irancunda e l'arbitro ha lasciato correre.
1: L'Irancunda funesta, potremmo dire, da parte del giocatore australiano, che però non ha trovato l'accoglimento delle sue rimostranze da parte del direttore di gara Zweier della federazione tedesca, che sta tenendo bene in pugno una partita tutt'altro che cattiva. Ecco, bisogna dire anche questo. Palla che adesso viene nuovamente gestita dagli Stati Uniti all'altezza del cerchio di centrocampo, con Richards che si appoggia a Freeman prolunga in avanti per destra, si propone largo tra l'altro anche Balogun, che svaria per tutto quanto il settore centrale del campo. Si riparte invece da Adams prima e Richards poi. Richards va da Rim, ancora Richards, cerchio di centrocampo. Il difensore centrale della difesa 3, in questo momento della ripresa, della squadra statunitense, è il primo costruttore di gioco della squadra di Maurizio Pochettino. Rem, palla nuovamente all'indietro per lo stesso Richards, che sceglie di appoggiarsi subitaneamente a Freeman, che retrocede la sfera nell'intensa della propria area di rigore, dove Freeze in questo caso sceglie il lancio lungo a cercare la profondità, in questo caso per Balogun. La palla non arriva a destinazione, ma sulla seconda palla ci arriva il primo Robinson, che va a scambiare con Adams, che perde un tempo di gioco. Si becca il primo costruttore di gioco della squadra di Maurizio Pochettino. Rem, palla nuovamente all'indietro per lo stesso Richards, che sceglie di appoggiarsi subitaneamente a Freeman, che retrocede la sfera nell'intensa della propria area di rigore, dove Freeze in questo caso sceglie il lancio lungo a cercare la profondità, in questo caso per Balogun. La palla non arriva a destinazione, ma sulla seconda palla ci arriva per primo Robinson, che va a scambiare con Adams, che perde un tempo di gioco. Si becca anche uno spintone, in questo caso da parte

0: pallone è transitato sui piedi di Richards. Ancora Freeman all'altezza dell'intersezione delle linee, palla lì indietro per Richards che in orizzontale come di consueto duetta con Rim, che questa volta invece di andare, anziché andare da Robinson, sceglie il passaggio in verticale verso Adams che gliela ridà. In tutto questo torello, diciamo, gli Stati Uniti fanno giocano un po' con il cronometro. Si è arrivati al 23esimo della ripresa, si è passato dunque la metà della seconda frazione di gioco, anche se ci sarà un cospicuo recupero immagino anche in questa ripresa. Il risultato è sempre fermo sugli Stati Uniti 2 Australia 0 e arriva in questo momento l'hydration break, si fermano i giocatori e come di consueto, cari amici radioascoltatori, ci fermiamo anche noi. 23esimo della ripresa, Stati Uniti 2 Australia 0, spot pubblicitario.
1: Come prima, più di prima. Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
0: Riprendiamo la linea, Stati Uniti 2, Australia 0, è ancora in corso il hydration break, la pausa rinfrescante, visto che ci siamo soffermati lungo e largo sulle musiche che hanno accompagnato questa partita, tutta l'insegna dell'adrenalina, vi diciamo, ma forse sentite in sottofondo, che adesso a troneggiare durante questa pausa e a sottolineare le indicazioni da parte dei rispettivi tecnici è cantata dai 70.000 del Seattle Stadium, è Living on a Prayer dei Bon Jovi, cantata a squarciagola da tutto quanto lo stadio. Sono momenti che, per carità, spezzano il ritmo del gioco, è un calcio, diciamo, molto molto particolare, che danno però la possibilità al pubblico, Jacopo Parrotti, di scatenarsi in situazioni come queste.
10: Assolutamente, è un calcio, uno sport molto americanizzato, mettiamola così, l'ha voluto Infantino. Tra l'altro nella finale, nella finalissima del 19 giugno, ci sarà anche un intervallo di mezz'ora, se non ho capito male, con uno spettacolo degno dei Super Bowl, quindi un qualcosa di nuovo che sperimenteremo e che sperimenteranno anche i giocatori impegnati nella finale, un intervallo di mezz'ora. Però insomma anche qui certo un'occasione per rinfrescarsi, per bere, per ricevere nuove indicazioni, però in qualche modo si spezza la partita, alla fine sono quasi quattro tempi.
0: Esattamente così, si spengono le note dei Bon Jovi, la voce di John Bon Jovi, la chitarra graffiante di Richie Sambora e il gioco riparte. Siamo al 26esimo minuto della ripresa, Stati Uniti 2, Australia 0 e ne approfittiamo, cari amici radioascoltatori, per darvi una notizia che non c'entra niente con questa partita ma che ci permettiamo di darvi perché è qualcosa che ha del clamoroso. Ronaldinho, ex Milan, ex Barcellona, uno dei giocatori più forti del mondo, torna a giocare a 46 anni e lo fa in Italia con il Ravenna in Serie C. Percentuale randomica, come dice la famosa pagina social della Ragione di Stato, del 20.000%, ma ci sta anche questo e dunque rivedremo Ronaldinho giocare in campo in Serie C in Italia con il Ravenna. Prova ad affondare i colpi intanto all'Australia con la palla che però non arriva a destinazione perché fa buona guardia ancora Richards, uno dei migliori dei suoi, il difensore centrale ipertricotico della squadra di Maurizio Pochettino, che rilancia il pallone in avanti. La palla poi dopo una serie di rimpalli finisce fuori, l'ultimo a toccare è stato Boss e allora rimessa laterale in zona attacco in favore degli Stati Uniti dal settore di destra. Con la maglia numero 14 si prepara il primo cambio, peraltro, per quello che riguarda la squadra di Pochettino, che non ha ancora effettuato sostituzione. È pronto a rientrare maglia numero 14 Sebastian Bihalter, giocatore dei Vancouver Whitecaps, che dunque fra poco metterà la sua firma nell'elenco, diciamo, dei giocatori presenti alla partita, ma nel frattempo si continua a giocare con la palla che è in possesso di palla.

0: australiano con il cambio di gioco dalla sinistra verso la destra a cercare Italiano. Italiano palla all'indietro per Geria, Geria che si appoggia a Sautar che va poi a cercare a sua volta la verticale verso Angleter. Serie di batti e ribatti, Italiano prova a prolungare la palla in questo caso per Metcalf che va al cambio di gioco che però non arriva a destinazione perché la sfera viene recuperata da Sergino Dessa che però sbaglia con questo retropassaggio mettendo in difficoltà Adams che riesce in qualche maniera a rilanciare il pallone in avanti, poi l'Australia recupera nuovamente il possesso del pallone e capisce tutto, Anthony Robinson che ruba la palla, salta anche un uomo e poi con grande diciamo coraggio va a servire Tillman all'indietro mettendolo in difficoltà, finisce a terra in questo caso Ram, serie di contrasti tutti quanti al limite del regolamento, l'ultimo Jacopo Parlotti oltre il regolamento quello di Iran Kunda ai danni di Ram, calcio di punizione in favore degli Stati Uniti che rischiano però sempre tanto su questi disimpegni, per carità magari sono sicuri dei propri mezzi ma tecnicamente non sono a postissimo e ogni volta penso che a Pochettino venga qualche capello bianco.
1: Eh sì, partita aperta perché comunque l'Australia non ci sta a subire questo risultato, le squadre si sono allungate per certi versi, è sempre combattiva comunque l'Australia, fra l'altro il primo cambio che citavi tu arriverà solo dopo 74 minuti di gioco e quindi è un tecnico, un CT quello statunitense che finora ha dato fiducia ai suoi ragazzi che comunque hanno rischiato poco e sempre stanno meritando questo doppio vantaggio.
0: Esce Pepi che non so, a me è parso un po' in ombra, è parso, forse il suo grande merito l'ho avuto in una giocata senza palla nel riempire l'area di rigore in occasione dell'autogol di Burgess che ha sbloccato la partita, però insomma un po' fumoso e senza dubbio da rivedere il giocatore del PSV di Eindhoven. Intanto continua a complicarsi la vita la squadra statunitense con un disimpegno abbastanza articolato e poi Balogun viene vistosamente trattenuto da un avversario che si guadagna un calcio di punizione. Jacopo?
1: Sì, ha fatto fatica soprattutto a trovare la posizione. Pepi, lo dicevamo, si scambiava con Balogun partendo da sinistra, però più incisivo è stato Balogun, l'attaccante del Monaco. Comunque due gol nella gara d'esordio, anche oggi dal suo piede è arrivato il cross che ha portato l'autogol, che ha sbloccato il risultato, quindi da rivedere Pepi che comunque ha fatto un po' il vice Pulisic, lo ricordiamo, il titolare, probabilmente anche nella terza partita con la Turchia, vedremo se sarà un meno decisiva, determinante per la classifica, però dovrebbe tornare Pulisic sicuramente dai sedicesimi.
0: Ancora Stati Uniti in avanti, tanto dalla sinistra con Tillman, vertice basso dell'area di rigore, lo scambio poi all'indietro per Adams che sceglie il passaggio in orizzontale proprio per Behalter, il nuovo arrivato che cerca il filtrante dall'altra parte a destra per Sergino Desta che viene però belletto da Bossa che recupera il pallone, poi lo scambio con con Angleter che va all'indietro da Circati che pesca ancora Bossa all'attesa dell'intersezione delle linee, fascia di sinistra con Angleter, alza la testa, va a cercare in questo caso l'inserimento di Volpato che poi prolunga la palla dall'altra parte dove si propone proprio Italiano, sfera poi ancora per con Angleter che cerca, anzi si trattava in questo caso di Metcalf che cerca di far filtrare il pallone avanti, non riesce nell'intento ma mette in movimento ancora Volpato, lato corto dell'area di rigore, doppio passo da parte del giocatore del Sassuolo che poi va al traversone, interessante in area di rigore, un po' di parapiglia, poi in qualche maniera la squadra di casa riesce a far uscire il pallone che viene però recuperato da Geria che va al cross dalla tre quarti di testa, Richards disinnesca la minaccia e da Anthony Robinson perfeziona il disimpegno andando ad allontanare la palla dalla propria area di rigore. Abbiamo superato la mezz'ora della ripresa, Stati Uniti 2 Australia 0, ma continua ad attaccare l'Australia questa volta con Bossa dal settore di sinistra, dunque pallone che viene spostato dall'altra parte, l'appoggio per Ocon Angleter che poi sceglie Geria che sta salendo di tono, Volpato riceve il pallone, si propone largo a destra dall'altra parte anche Italiano, Volpato sceglie invece l'azione personale, palla sul sinistro, gira su se stesso, finta il doppio passo ma poi da Italiano che gli ridà il pallone, Volpato le finte, palla in area di rigore, Volpato cerca il traversone con il mancino di testa ancora Richards, le prende tutte quante lui, si alza un campanile, la palla resta lì e poi arriva Adams senza troppi complimenti ad allontanare la palla dalla propria area di rigore mettendo la palla medesima in fallo laterale, rimessa laterale effettuata però con troppa celerità, da dire che Richards sta veramente giganteggiando all'interno della propria area di rigore.
1: Eh sì, soprattutto in questi ultimi minuti in cui l'Australia prova e comunque a rendersi pericolosa. Fra l'altro giustamente dicevi al posto di Pepi è entrato Sebastian Berhalter negli Stati Uniti, primo cambio, figlio d'arte perché è il figlio di Greg Berhalter, ex CT degli Stati Uniti, E Manuel, a proposito dei figli d'arte, c'è Paul Ocon Engelster, il centrocampista dell'Australia che gioca nella Sydney, che è il figlio di Paul Ocon, per chi se lo ricorda, centrocampista ex Lazio e Fiorentina negli anni 90.
0: Nessuna parentela con Esteban Ocon, pilota di Formula 1 che evidentemente fa un altro mestiere. Si spende intanto anche l'ultimo cambio, Popovic, con l'ingresso in campo di Jackson Irvine, lui sì che ha la faccia da cantante grunge, anche il physique du rôle e la capigliatura, mentre intanto si continua a non giocare perché è rimasto a terra Volpato, che si sta contorcendo a terra come se avesse preso un colpo a palla lontana in faccia. Si accende anche un parapiglia davanti al direttore di gara, che facendo ai giocatori di entrambe le squadre di andarsi ad allontanare, che insomma di lasciare spazio all'eventuale ingresso dei sanitari. Una sbracciata di Robinson, ma qui Volpato sta facendo un po' una sceneggiata, mi sa.
1: Sì, non credo l'abbia preso proprio in faccia, insomma, beh, gomitata non volontaria. E poi adesso si rialza, credo, Volpato, però insomma, ecco, sembrava meno grave dal primo replay, eh?
0: Si è comunque rialzato Volpato e il gioco finalmente riprende. Tutto questo andrà ad alimentare un recupero che io temo possa arrivare anche in doppia cifra in questa ripresa, sperando ovviamente di essere smentito. Intanto, ultimi 12 minuti di partita al Seattle Stadium, Stati Uniti 2, Australia 0, rimessa laterale in zona d'attacco in favore dell'Australia. La fascia è quella di destra e sul punto di battuta c'è Italiano, che va a scambiare la sfera all'indietro con un compagno di squadra, poi traversone da parte di Boss, che trova la deviazione di Balogun in ripiegamento difensivo che mette la palla in corner. Ci sarà dunque il terzo calcio d'angolo della partita in favore dell'Australia. 6 ne ha battuti la squadra di casa, la squadra statunitense. La bandierina in questo caso sarà quella di destra, fronte offensivo dei Socceroos, ovvero sia la più prossima rispetto a quella che è la tribuna centrale del Seattle Stadium, e sarà proprio Volpato ad incaricarsi della battuta. Interessante il traversone sul secondo palo, prova Sauter ad andare al colpo di testa, non ci arriva, il tiro da fuori completamente da dimenticare invece da parte di Jordan Boss, che è arrivato sul pallone. C'era stato comunque un confisco dell'arbitro per un intervento subito da Freeman all'interno dell'area di rigore. In ogni caso, comunque, non sarebbe stato regolare l'eventuale gol di un Boss che ha colpito il pallone molto male anche in questo caso.
1: Eh sì, pallone altissimo, comunque l'arbitro aveva fischiato. Beh, stavo riflettendo, Manuel, sul fatto che Freeze alla fine non abbia fatto parate sostanzialmente, tranne quella iniziale sul disimpegno errato degli Stati Uniti e proprio inizio partita sullo 0-0. Per il resto Australia che non è riuscita davvero a rendersi pericolosa.
0: Arrivano altri cambi per quello che riguarda la squadra statunitense. Fuori Serginho Dest, decisamente calato nella ripresa. Al suo posto dentro Scully, nessuna omonimia neanche dal punto di vista dello spelling con l'omonima agente dell'FBI Dana Scully, che tutti quanti ricorderete in X-Files. Lì Scully era scritto con la U, in questo caso Scully con la A, proprio esattamente come si pronuncia. E insomma, l'ingresso in campo di Josh Kelly al posto di Serginho Dest. È uscito anche Anthony Robinson, che era uno degli ammoniti, anzi l'unico ammonito della squadra statunitense. Al suo posto, maglia numero 6, è entrato Trusty, giocatore che evidentemente, come dice il nome, giocatore di cui ci si può fidare, che può dare affidamento, giocatore che va a prendere lo stesso posto che era di Anthony Robinson sulla fascia di sinistra. Si è perso ancora del tempo, 80:45, dunque mancano 9:15 al termine dei 90 regolamentari, poi ci sarà recupero. Stati Uniti 2, Australia 0, si è giocato veramente poco in questa ripresa, Jacopo Barlotti.
1: Sì, ottima la prova, soprattutto il primo tempo di Serginho Dest, in sovrapposizione con McKennie, sempre pericoloso negli affondi, poi è calato, nella ripresa si è visto decisamente meno, mentre dall'altra parte Robinson credo sia stato cambiato anche perché ammonito.
0: Imposta l'Australia nella metà campo offensiva con il pallone che viene spostato adesso sul settore di sinistra, dove c'è l'ennesimo tentativo di cross da parte di Boss, che va a sbattere addosso a Freeman, ma la palla resta ancora viva con lo stesso Boss, che in qualche maniera riesce a liberarsi del pallone all'indietro e arriva a dare una mano proprio Irvine, uno dei nuovi entrati, che adesso imposta il pallone prima di andarlo a scambiare con Sauter. Lo stesso Sauter riceve la sfera di ritorno, cerchio di centrocampo, apre a destra per Italiano, che ha spazio per avanzare. Siamo ai 30 metri, fascia di destra, deve però fermarsi perché davanti a sé adesso si pone McKennie, va a scambiare con Irvine, ancora lo stesso Sauter, Irvine in area di rigore. rigore, lato corto, palla poi appoggiata all'indietro per il traversone in area di rigore sul secondo palo, dove non esce il portiere ma non arriva neanche Jordan Boss, la palla si spegne direttamente sul fondo, non mi pare ci sia stata deviazione e allora ci sarà un calcio di rinvio in favore degli Stati Uniti. Man mano che avanza il tempo, Jacopo Parlotti, Stati Uniti 2, Australia 0, è chiaro che si avvicina la seconda vittoria per la squadra di casa.
1: E non succedeva dal 1930, se non sbaglio, dalla prima edizione dei mondiali, due vittorie di fila per gli Stati Uniti, ma è un successo meritato, anche se pure oggi aperto da un'autorete, però Stati Uniti che hanno fatto girare bene palla, hanno rischiato anche relativamente poco, anche discreta qualità tecnica e poi un certo entusiasmo che giocando in casa riscoprono gli statunitensi, con tanti tifosi sugli spalti e anche fuori a seguire in piazza le partite, insomma un qualcosa soprattutto che a noi italiani manca da troppo tempo.
0: Considerato che l'ultimo mondiale in cui abbiamo giocato, diciamo, molti ragazzini non se lo ricordano perché non erano ancora nati, ma attenzione l'Australia adesso con la palla che viene messa fuori, Volpato cerca la conclusione, mischia in area di rigore, chiedono anche un tocco di mano i giocatori australiani, grande flipper al limite dell'area, ancora Volpato, palla sul sinistro che non trova lo spazio per la conclusione, prolunga poi nella zona l'italiano che va al cross, palla in aria, la respinta da parte della difesa statunitense che poi prova anche a ripartire con Balogun, ma adesso c'è grande aggressività da parte dell'Australia con Irvine che recupera la palla, si appoggia poi a un compagno di squadra, ancora Irvine, lato corto dell'area di rigore, fascia di destra, traversone deviato, calcio d'angolo in favore dell'Australia, dice di no Richards, dice non ho toccato io quel pallone, l'arbitro sembrava inflessibile, vedremo se anche in questo caso ci sarà, diciamo, una revisione del VAR per andare a cancellare il calcio d'angolo. Di certo ha rischiato tanto Richards in precedenza con un intervento su Irancunda, ma da dire che lì la situazione era veramente molto concitata, Jacopo.
1: Sì, ha provato a girarsi Irancunda e l'avversario in qualche modo non sembra averlo toccato, poi è andato a terra l'attaccante.
0: La battuta del calcio d'angolo, la palla che spiove dall'altra parte, italiano va al controcross, la palla viene rimessa in mezzo, Irvine accicca il pallone, poi il tentativo di conclusione da parte di Nigeria che viene respinto dalla difesa statunitense, poi l'arbitro va a fischiare un fallo in attacco proprio lo stesso Irvine che è andato a travolgere mi sembra Richards, come non detto, ma qui ha rischiato tanto però la squadra statunitense, perché insomma su questo piazzato anche di facile lettura è arrivato il controcross e si è generata una situazione scabrosa in area di rigore.
1: Eh sì, con tre uomini pronti a colpire dell'Australia che hanno quasi ciccato il pallone, però erano troppo soli, troppo liberi, è vero l'arbitro ha fischiato un fallo a centro area, però qui ha difettato molto nel piazzamento la nazionale statunitense, ha rischiato qualcosa.
0: E ha dato la possibilità a Jerry di andare a battere con la palla che poi comunque in ogni caso non è finita nello specchio della porta, ma generando senza dubbio un brivido di paura nei quasi 70.000 tifosi presenti al Seattle Stadium, o quantomeno a quelli di fede statunitense, considerato che ci sono anche tanti australiani. Fa il cenno dell'orologio Popovic della serie, questo è tempo che devi recuperare, rivolto verso il direttore di gara, ma intanto il gioco è finalmente ripreso, ultimi 5 minuti e siamo adesso nella metà campo offensiva degli Stati Uniti, con la palla che però viene gestita all'indietro da Richards che sceglie di ripartire da Freeze verso il proprio portiere, Freeze che rischia tantissimo sulla pressione di Irancunda, andando poi ad un rilancio spazzato dall'altra parte, serie di batti e ribatti, il colpo di testa di Nigeria che cerca Irancunda che però deve disinteressarsi del pallone perché era in fuorigioco. Irvine adesso di testa, viene fischiato per un intervento irregolare, in questo caso all'attaccante Balogun della squadra statunitense, reo di aver dato una sbracciata oltre i limiti del consentito verso il proprio marcatore, calcio di punizione all'altezza della linea mediana in favore della squadra australiana, se ne incaricherà Volpato con l'arbitro che in maniera abbastanza pignola va a far retrocedere il punto di battuta di un paio di metri, considerato che siamo all'altezza della linea centrale, poteva forse anche soprassedere su questa violazione. Volpato con il mancino, palla morbida verso il settore di sinistra a cercare la sponda di Sotter che cerca di prolungare in avanti per Irancunda, la palla viene respinta dalla difesa statunitense, Jerry l'uomo più arretrato, l'uomo di movimento più arretrato dei Socceroos recupera il pallone mettendo in movimento proprio lo stesso Volpato a destra che cerca di dare vivacità al proprio reparto, prolunga per Irvine che cerca il cross, non riesce, riesce invece l'italiano in traversone, Richards svette e poi il tentativo di girata dal limite dell'area di rigore da parte di O'Neill che non inquadra, anzi si trattava di Circati che non inquadra la porta, avevo visto un 3 ma non era il 13 di O'Neill ma il 13 Irkati, che in bello stile prova a direzionare la palla verso la porta. Lodevole l'iniziativa, era molto complicato, non riesce. In tribuna anche George Weah.
1: C'è da dire che l'Australia sta giocando nella metà campo avversaria davvero negli ultimi minuti, forse si è svegliata un po' tardi la squadra australiana, però si chiude adesso la squadra statunitense, soffre, stringe i denti, un po' tardi, ma l'Australia sta attaccando adesso.
0: L'Australia sta attaccando, adesso c'è nuovamente il gioco fermo perché c'è un giocatore di statunitense che è finito a terra e si crea, diciamo, una specie di parapiglia con l'arbitro che arriva solamente adesso con calma a cercare di ristabilire tutti quanti a più miti consigli. È chiaro che anche l'agonismo in questa fase gioca un ruolo determinante, fatto sta che non si gioca. Wes McKennie, un altro che è calato tanto nella ripresa, adesso va a parlare con l'arbitro, da dire che aveva corso tantissimo però nel primo tempo.
1: Sì, come lui, come Serginho Dest sono un po' calati, si sono visti meno nella ripresa, però c'è da dire che gli Stati Uniti hanno controllato, hanno rischiato poco. Negli ultimi minuti l'Australia ha creato occasioni, anche se senza essere davvero pericolosi, perché anche qui si è trattato di lanci lunghi, situazioni da tenere d'occhio a centro area, però alla fine il portiere Fries non ha fatto interventi degni di tal nome. Adesso invece fioccano ammonizioni.
0: Eh sì, fioccano munizioni, credo sia stato ammonito proprio Balogun. Non è facile cercare di capire quello che è successo, perché abbiamo parlato di una partita sostanzialmente molto corretta. Balogun che ha preso per il collo Sauter, il quale, che è una ventina di centimetri più alto di Balogun, a sua volta gli è salito quasi in una sorta di mossa di wrestling, solo che Balogun sorrideva, Sauter mica tanto, e potrebbe essere arrivato il giallo appunto proprio per lo stesso Balogun e per Sauter,
1: per entrambi
0: ammoniti.
1: Sì,
0: esatto, sì. Decisione salomonica da parte del direttore di gara, che ci trova d'accordo, direi.
1: Esattamente, perché si sono reciproche scorrettezze, scriveremmo nel tabellino, se le sono date in qualche modo in quella circostanza.
0: Il gioco riprende con il pallone che staziona sulla tre quarti, finisce a terra in questo caso con la sua maglia numero 23 Scalli, uno dei nuovi entrati, intervento irregolare ai suoi danni da parte di Iran Kunda, e nuovo calcio di punizione in favore degli Stati Uniti e nuova interruzione del gioco, gioco che ci ripetiamo, Jacopo Barlotti, è stato veramente spezzettatissimo. Io credo che il tempo effettivo di questi oltre 44 minuti a cui abbiamo assistito in questa ripresa non superi il quarto d'ora.
1: Sì, gara corretta sostanzialmente, però molto spezzettata nella ripresa, perché è vero che gli Stati Uniti soprattutto all'inizio facevano girare molto il pallone, però di fatto si è giocato pochissimo negli ultimi minuti.
0: Ammonizione anche per Italiano, credo per proteste, e nuovo calcio d'angolo in favore degli Stati Uniti, perché è arrivato il tentativo di traversone da parte di Trusty, che è andato a sbattere sugli stinchi di Geria, e dunque nuovo corner, è il numero 7 se non ho sbagliato i conti per quello che riguarda la squadra di Pochettino. La bandierina è quella di sinistra e sul punto di battuta va nuovamente Tillman, maglia numero 17, giocatore del Bayer Leverkusen, classe 2002, pronto con il destro a disegnare una traiettoria a rientrare. Anzi no, si avvicina anche Bechalter, e allora è chiaro che il tentativo è quello di perdere un pochino di tempo. È arrivato il 90esimo e saranno 6 i minuti di recupero. Pensavo peggio, Jacopo.
1: Neanche troppi, considerando che 3 sono ormai istituzionalizzati dal hydration break del 23esimo, quindi effettivi sono 3 da recuperare per l'arbitro.
0: E io credo che, diciamo, si sia messo un po' la mano sulla coscienza per mandare tutti quanti a pranzo, perché se fossimo stati fiscali con lo stesso metodo del primo tempo, secondo me il recupero poteva arrivare anche in doppia cifra. Così non è stato, 6 minuti di extra time, se ne sono andati 40 secondi, il risultato resta sempre di Stati Uniti 2, Australia 0. Provare ad attaccare l'Australia adesso di sfondamento con il traversone di Italiano, male sul secondo palo dove non riescono ad arrivare i propri compagni di squadra, ma la palla resta in campo, anzi no, è uscita. La palla è uscita e poi è rientrata in campo, questa è l'indicazione da parte del direttore di gara. Interessante l'idea di Italiano, interessante anche l'azione di sfondamento totale fatta dall'Australia.
1: Eh sì, poi questo cross fuori misura, dicevi giustamente, limiti tecnici che ci sono nell'Australia evidentemente non è bastata stavolta la fisicità, la grinta in fase difensiva, soprattutto perché gli Stati Uniti con merito hanno sbloccato il risultato subito dopo 11 minuti, e quindi è stato più complicato per gli australiani ovviamente gestire questa partita. Nella ripresa, soprattutto nel finale, hanno provato a alzare il baricentro, ma gli Stati Uniti hanno comunque retto piuttosto bene gestendo la situazione, e ripetiamo, il portiere Friese non ha fatto praticamente interventi degni di tal nome.
0: C'è anche chi mostra la figurina di Chris Richards, uno dei migliori della squadra statunitense, giocatore classe 2000 del Crystal Palace, alla presenza 38 in carriera. Chi mostra la figurina, dicevamo in tribuna, il gioco riprende, mancano 3 minuti e 10, anzi 4 e 10, chiedo scusa, allo scadere del recupero. Gli Stati Uniti li impiega in attacco con il pallone in profondità a cercare male Balogun, il tentativo di assist in questo caso sbagliato da parte di Tillman, ma Balogun riceve comunque il pallone dopo averlo rincorso, lo va a scambiare poi con McKennie, il duetto con Scully, colpo di tacco addirittura a cercare l'inserimento dello stesso Scully da parte di Balogun, tentativo di finezza, la palla che viene intercettata poi dalla difesa australiana, prova ad andare via con Iran Kunda e qui arriverà il cartellino giallo proprio per lo stesso Richards, che è andato a fermare con un fallo tattico d'esperienza il tentativo di ripartenza di Iran Kunda. Vedi, alla voce giallo speso bene Jacopo Parlotti.
1: Sì, anche se insomma nel finale di una partita così forse si può anche evitare certe ammonizioni, speso bene per l'azione, forse per il contesto al 93esimo di una partita che stai vincendo 2-0 si possono anche evitare certe ammonizioni. Intanto si è fatto male l'arbitro.
0: Problemi di crampi per l'arbitro, sì, succede sì. Anche questo, cari amici radioascoltatori, con un giocatore australiano che adesso va, come si fa di consueto, a spingere il piede in avanti con la gamba tesa per andare a sciogliere il crampo. Il giocatore che si sta occupando di questa operazione è O'Neill, maglia numero 13, e adesso arriva anche l'assistente del direttore di gara a sistemare i crampi del direttore di gara. Avevamo detto, Jacopo Parlotti, arriva anche il dottore adesso che gli chiede evidentemente se è in grado di proseguire diciamo fino alla fine questa partita. 3 minuti e 30 di recupero, tecnicamente mancano 2 minuti e mezzo, Stati Uniti 2, Australia 0, ma visto che non si gioca potrebbe arrivare un ulteriore minuto di recupero.
1: Eh sì, e forse anche per questo l'arbitro ha concesso solo 6 di recupero, noi ci sembrava, immaginavamo cifre ben più alte, non siamo a livello del Qatar dove senza cooling break si arrivava a 10-12 minuti di recupero come volle collina. Siamo su cifre importanti, anche se lo ripetiamo, qui c'è da tener conto dei 3 minuti di interruzione che viene fatto ogni tempo per il cooling break e conseguenti spot pubblicitari, aggiungo io.
0: Viene portato un gel al direttore di gara e anche una bottiglietta d'acqua, si rialza, esercizi di stretching, fa segno di sì che può proseguire, ci sarà spazio probabilmente anche per un'ulteriore sostituzione per quello che riguarda gli Stati Uniti, è pronto ad entrare Ashur Wright. Fatto sta che di fatto non si gioca e fatto sta che i 6 minuti di recupero secondo me potrebbero diventare 7 o anche 8. Il boato del Seattle Stadium che sentite in sottofondo, cari amici radioascoltatori, è perché l'arbitro si è rialzato. È raro sentire il pubblico esultare per l'arbitro, ci tocca anche questa, Jacopo.
1: È vero, forse la soddisfazione per vedere riprendere la partita, anche se manca davvero poco.
0: La battuta del calcio di punizione dell'Australia, la respinta da parte della difesa statunitense con la palla che danza a centrocampo. Balogun cerca con un sombrero abbastanza velleitario di superare Circati, che recupera il pallone e lo rilancia poi in avanti nella zona di Italiano. L'anticipo su di lui di Trusty mette la palla in fallo laterale. Ultimi 60 secondi sulla carta, perché è appena terminato il quinto minuto di recupero, entriamo nel minuto di recupero numero 6. Stati Uniti 2, Australia 0. Sbilenco, il traversone dalla tre quarti di Volpato, non un buon impatto sulla partita dalla parte del giocatore titolo australiano.
1: No, ci aspettavamo di più, è vero che con lui in campo l'Australia ha attaccato di più, però non è riuscito a incidere, ha avuto anche una buona occasione, ha calciato alto. Può dare di più sicuramente Volpato e magari nella terza e decisiva partita lo vedremo più a lungo in campo.
0: Fuori Balogun, dentro Wright, questa la prima delle due sostituzioni che sta orchestrando Maurizio Pochettino, che ci portano a credere che il recupero effettivamente sarà allungato. Maglia numero 19 per Wright, fuori anche McKennie, uno dei beniamini del pubblico, l'avevamo detto, era molto calato nel corso della ripresa, ma giustamente lo ha voluto tenere in campo anche per via della sua esperienza. E dentro Giovanni Reina, maglia numero 7, quasi diciamo omonimo di un noto imprenditore italiano, lui che diciamo porta il nome di un ex compagno di squadra del papà, ovvero sia Giovanni Van Bronckhorst. I due avevano giocato assieme e dunque ha scelto di affidare questo nome al proprio figliolo, Giovanni Reina, che è nato curiosamente a Sunderland in Inghilterra quando il papà per l'appunto militava nel Sunderland. Il gioco riprende, siamo già a 20 secondi oltre i 6 di recupero, prova a sfondare l'australe dal settore di destra, respinge in qualche maniera la difesa statunitense che poi prova il lancio lungo in avanti a cercare proprio il nuovo entrato Wright con la palla che poi viene recuperata da Tillman. Attenzione, palla in profondità proprio per lo stesso Wright che si avvicina al limite dell'area di rigore, ci entra, palla sul destro, Wright cerca lo spazio per la conclusione, non lo trova perché in 4 gli si frappongono davanti e poi adesso arriva anche la segnalazione di fuorigioco come da norme moderne, si aspetta l'esaurimento dell'azione prima di andare a segnalare uno fuorigioco che invero sembrava abbastanza evidente e dunque di fatto nulla di fatto per il tentativo di percussione da parte del giocatore con la maglia 19, come detto Wright. Calcio di punizione in favore dell'Australia con il portiere Beach che rilancia la palla direttamente dall'altra parte, ormai sono saltati praticamente tutti quanti gli schemi con l'Australia che cerca di andare a realizzare un gol che potrebbe diventare utile ipoteticamente magari anche per la differenza reti, e gli Stati Uniti che fanno buona guardia della propria metà campo, complice anche la scarsa lucidità da parte di Socceroos, e fanno pervenire su questo sbilenco lancio la palla direttamente oltre la linea di fondo. 7:25 di recupero, siamo 1:30 sostanzialmente oltre i 6 decretati dal direttore di gara che come detto si era anche fatto male, e ci sarà un calcio di rinvio in favore degli Stati Uniti che stanno vincendo 2-0 nei confronti dell'Australia e stanno conquistando dunque la seconda vittoria consecutiva in questo mondiale, andando ad ipotecare il passaggio del turno e il passaggio per l'appunto ai sedicesimi. Ancora lancio in avanti a cercare Tillman che va ad entrare in area di rigore, la palla al centro a cercare l'inserimento da parte di Wright che non arriva sul pallone, molto volitivo Wright con il direttore di gara che fa cenno che per questa partita può bastare così, e dunque arriva il finale, Stati Uniti 2-0, le reti, l'autorete di Burgess all'11° del primo tempo e la rete di Freeman al 43° della prima frazione di gioco a segnare il tabellino, Stati Uniti a quota 6 punti, Australia a quota 3. Il commento flash di Jacopo Barlotti.
1: Successo meritato per gli Stati Uniti che hanno giocato meglio, hanno fatto vedere più qualità rispetto a un'Australia troppo difensivista che si è svegliata solo nel finale di secondo tempo. Dicevi bene, Stati Uniti a quota 6 punti e stanotte faranno il tifo per il Paraguay, perché in caso di pareggio contro la Turchia o di vittoria del Paraguay contro la Turchia, gli Stati Uniti sarebbero matematicamente qualificati e anche matematicamente primi nel girone.
0: Le vedo una prayer in sottofondo ancora una volta. Io ringrazio Jacopo Barlotti per averci accompagnato in Radio Cronaca, ringrazio Andrea Di Marco e Max Gambino per l'assistenza tecnica. Linea allo studio.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Ormai 5 minuti dopo le 23, riprendiamo per pochi istanti la linea da Dallas, arriverà il segnale orario e poi il GR1. Dunque avete sentito tutto nel 2-0 degli Stati Uniti sull'Australia, qualificazione in tasca, primato del girone ipotecato, appuntamento a domani per quanto ci riguarda, perché ovviamente l'appuntamento principale è quello che ci precederà con Sabato Sport tradizionalmente. Poi alle 18:30 rileveremo il testimone per le due partite che ci attendono, alle 19 girone F Olanda-Svezia e alle 22 per il gruppo E invece Germania Costa d'Avorio. Dunque tutto il mondiale minuto per minuto da Dallas con i nostri inviati radiocronisti torna nella giornata del sabato che ci attende. Francesco Pionaglieri, grazie. Daniele Antelmi, Paolo Ranaldi, andiamo al segnale orario, poi il GR1 da Guido Ardone. Grazie per averci seguito, a tutti voi buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
5: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
6: La tua azienda ha un potenziale e noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Perché siamo open all'innovazione. Open a offrirti soluzioni sempre su misura. Per crescere ogni giorno. La porta del tuo business è open. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
11: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
12: Grande nonno!
11: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
14: Arredissima.

0: Ore 23 e 8.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Nuovo affondo di Donald Trump contro Giorgia Meloni dopo le dure parole pronunciate durante un'intervista alla 7. Linea alla corrispondente da New York, Laura Pepe.
3: Donald Trump è tornato ad attaccare, a criticare Giorgia Meloni parlando al telefono con il corrispondente della NBC, Gabe Gutierrez. Il presidente ha detto era una grande fan, ma non la voglio come fan perché non c'era, così come tutto il gruppo degli alleati della NATO, quando si è trattato dello stretto di Hormuz. Queste dunque le prime dichiarazioni di Trump dopo la risposta della Premier Meloni e l'attacco di Trump a Meloni, la reazione della Premier, la cancellazione del viaggio previsto dal ministro degli esteri italiano negli Stati Uniti sono in primo piano sulla stampa americana, dal Washington Post alla CNN, che dedica ampi servizi a quello che definisce un incidente diplomatico tra Washington e Roma. Non è la prima volta che il presidente americano attacca un leader europeo, è successo in passato col presidente francese Macron, col premier spagnolo Sanchez, quello britannico Starmer e con la stessa Meloni, ma al G7 di Evian sembrava che le distanze fra le due sponde dell'Atlantico si fossero ridotte. Trump invece è tornato ad attaccare anche le politiche dell'Europa sull'immigrazione e sull'energia, a sottolineare le distanze sull'Ucraina, ma soprattutto quello che il presidente non perdona ai leader europei, il mancato sostegno alle operazioni americane in Iran. La linea torna a voi.
2: Alle prime dichiarazioni di Trump, la Premier Meloni ha replicato con una breve ma netta dichiarazione.
4: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
2: E solidarietà a Giorgia Meloni per l'attacco di Trump è arrivata prima di tutto dal capo dello Stato Mattarella, che ha telefonato alla Premier. Sostegno anche dai presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, e da numerosi esponenti della maggioranza. Dure le parole di Tajani, che ha annullato una visita negli Stati Uniti, mentre solidarietà a Meloni è arrivata anche dai leader europei Macron e Sanchez. Critiche a Trump pure dalle opposizioni. Nuovi raid israeliani nel sud del Libano dopo il cessate il fuoco con Hezbollah. Due le vittime nelle ultime 24 ore, si contano 47 morti libanesi e 4 militari israeliani uccisi. Tensioni che complicano il dialogo tra Stati Uniti e Iran. Intanto, secondo Axios, il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà la prossima settimana in Medio Oriente. Ora la cronaca. In Abruzzo proseguono senza esito le ricerche delle due sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella al Fedena quasi due settimane fa, agli investigatori segnalate persone sospette.
5: È dalle sponde del lago di Barrea che arriva la testimonianza di Valentina, commerciante, due uomini sui 50 anni che a metà maggio si comportavano in modo sospetto.
6: Uno che rimaneva al telefono tantissimo. Loro avevano buttato questi calici di vino nel lavandino e se ne sono poi andati. Era quel weekend che la mamma è stata qui a Civitella al Fedena. Sono tornati il lunedì dopo, mi hanno detto che stavano ispezionando un po' la zona, venivano dall'Interland Campano.
5: Proprio sul lago si concentrano le ricerche di Alicia e Sara. Per chi indaga, l'ipotesi più accreditata resta quella di una fuga delle due sorelle, agevolata da adulti. Fondamentale l'analisi dei tabulati, dei cellulari a disposizione della sedicenne e della dodicenne, una SIM intestata all'attuale compagno della madre, un'altra ad un amico del fidanzato di Alicia, la maggiore. Si continuano a battere anche i sentieri in cerca di altre tracce dopo quella che ha riacceso le speranze, un fermaglio rosso recuperato non lontano dalla casa famiglia. Sulla molletta è in corso accertamenti per capire se effettivamente appartenga alla più piccola, come sostiene un'amichetta. Elena Baiocco, GR1.
2: Calcio in lutto per la scomparsa di Igor Protia, attaccante da oltre 250 gol in carriera e inizio millennio. Fu una bandiera del Livorno, dove domani sarà lutto cittadino alle 18 l'esposizione del feretro allo stadio Armando Picchi. Negli anni 90 la consacrazione di Protia era invece avvenuta a Bari. Il ricordo di Emiliano Cirillo.
1: Fischio finale della partita più difficile della sua carriera. Igor Protti l'ha giocata fino in fondo con grande dignità, l'ha persa al cospetto di una dura battaglia contro il cancro. Un lottatore nella vita e soprattutto sui campi di calcio, Igor lo Zar, come lo avevano soprannominato, è morto all'età di 58 anni. Era stato lui stesso a raccontare pubblicamente la malattia, scoperta un anno fa. Una carriera lunga fatta di gol ed emozioni, Messina, Bari, Lazio, Napoli, Reggiana e Livorno, le tappe del suo percorso, le stagioni che lo hanno consegnato alla storia del calcio, quelle trascorse con la maglia del Bari dal 92 al 96, terminata, malgrado la retrocessione, con il titolo di capocannoniere in Serie A, idolo del popolo biancorosso che nei mesi scorsi gli ha dedicato un murale, anche un docufilm su di lui ed un libro, piena di emozioni, poi la visita dei suoi ex compagni di squadra del Bari nel giorno del suo compleanno. Igor lo aveva giurato di giocare la partita fino alla fine. Purtroppo non è riuscito a segnare il gol più importante della sua vita.
2: E sale l'allerta caldo in molte città italiane. Domenica saranno 8 e i centri urbani da bollino rosso, il livello massimo di rischio per la salute, contro i 5 previsti per domani. Tra le città più esposte, Bologna, Firenze, Torino, Milano, Bolzano e Perugia. Roma resta bollino arancione e da domenica scompaiono inoltre tutti i bollini verdi. Ci fermiamo qui, prossimo giornale alle 23.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Cielo sereno per gran parte del paese durante la notte. Domani il sole sarà ancora protagonista su gran parte del paese. Nel corso del pomeriggio assisteremo tuttavia allo sviluppo di nubi lungo l'intero arco alpino, associate a rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Trentino Alto Adige, dove i fenomeni potranno protrarsi fino alle ore serali. Qualche breve piovasco sarà inoltre possibile lungo l'Appennino centro-meridionale, mentre modesti addensamenti interesseranno le aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Il vento si manterrà debole e variabile con brezze lungo le coste. Mari generalmente poco mossi o quasi calmi, ad eccezione del canale di Sardegna che risulterà mosso. Temperature minime senza variazioni significative, massime ancora diffusamente superiori alle medie del periodo, con punte che potranno raggiungere i 39 gradi nelle aree interne pianeggianti. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Radio 1, un mondo da sentire. A cura di Rai Parlamento va ora in onda Spazio Libero.
1: Benvenuti a Spazio Libero, chi vi parla è Simonetta Ciarapica. Oggi torniamo a parlare della sindrome di Sjögren, una malattia autoimmune ancora poco conosciuta, capace di incidere profondamente sulla vita quotidiana di chi ne soffre. Con noi oggi Animas, Associazione Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjögren, impegnata da anni nella divulgazione e nella sensibilizzazione di questa malattia, anche attraverso progetti che coinvolgono il mondo della scuola. Come il concerto realizzato dagli studenti del liceo musicale Bruno Munari di Acerra, in provincia di Napoli. Un ponte tra la sensibilità dei giovani e la realtà complessa dei pazienti affetti dalla sindrome di Sjögren. Do subito il benvenuto a Lucia Marotta, presidente e fondatrice di Animas ODV, impegnata nella tutela dei pazienti e nel riconoscimento della sindrome di Sjögren come malattia rara. Saluto anche Elea Vitolo, dirigente scolastica del liceo musicale Bruno Munari di Acerra, e Tito Delrico, sindaco di Acerra e medico reumatologo con esperienza clinica nel settore. Buonasera.
2: Buonasera.
3: Buonasera. Buonasera a tutti.
1: Marotta, la sindrome di Sjögren è ancora poco conosciuta, dicevamo. Ci aiuta a capire in modo semplice che cos'è e quanto e come incide sulla vita quotidiana di chi ne soffre.
2: La malattia di Sjögren è una malattia complessa, autoimmune, ematologica, quindi una malattia che non si vede, una malattia invisibile, come io la definisco. È una patologia complessa che può aggredire organi vitali oltre agli occhi e la bocca. La forma sistemica è molto grave e degenerativa, in quanto vengono colpiti organi vitali come il cuore, il fegato, il pancreas, i reni, l'apparato osteoarticolare, quello polmonare, quello cardiovascolare. E non dimentichiamo che è tra le malattie autoimmuni quella con il più alto rischio di linfoproliferazione. Parliamo di ben 44 volte l'incidenza nei confronti della popolazione generale. Quindi una malattia grave, degenerativa, rara, che ahimè ancora oggi è discriminata dopo 21 anni di volontariato, di attività, per farla inserire, come giusto che sia, nei LEA come malattia rara.
1: Che cosa significa, Marotta, che cosa significa vivere quotidianamente con questa malattia?
2: È veramente molto complicato. Mi riferisco alla forma primaria sistemica, cioè dove effettivamente la vita quotidiana viene compromessa da problemi, quello che potrebbe sembrare il più semplice, ma che comunque è altamente invalidante, quello del dolore diffuso a livello osteoarticolare, per non parlare delle problematiche a livello respiratorio, a livello anche del sistema nervoso centrale e periferico. La compromissione anche della vita di relazione, della vita di coppia, a causa delle complicazioni che si possono avere anche a livello genitale.
1: Vitolo, e non solo. Vitolo, veniamo al progetto. Come nasce questa iniziativa con Animas?
4: Allora, questa iniziativa nasce da una convinzione profonda che la scuola praticamente non debba occuparsi solo di programmi e discipline, ma anche di vita vera, soprattutto di vita vera. Quando la dottoressa, presidente dell'Animas, ci ha contattato, ho sentito subito che c'era una sintonia di valori tra quelli che è la vision e la mission dell'Istituto Superiore Bruno Munari con quella che è la battaglia di Animas. Loro si battono perché una malattia invisibile venga finalmente riconosciuta dal sistema sanitario. Noi ogni giorno lavoriamo perché i nostri studenti imparino a guardare il mondo con occhi attenti e sensibili.
1: Ecco, che cosa ha lasciato agli studenti questo percorso sulla sindrome di Sjögren? Li ha aiutati a sviluppare una maggiore consapevolezza verso malattie meno conosciute e verso chi ne soffre?
4: E quello che particolarmente mi ha commosso è stato un cambiamento nel modo di formare domande. Non si sono limitati a ricevere informazioni, hanno cominciato a chiedersi perché certe malattie restano nell'ombra. Chi decide cosa entra o non entra nei LEA e cosa sono i LEA? Cosa significa vivere ogni giorno con una diagnosi che molti nemmeno conoscono? Credo che questo sia il regalo più grande che un'esperienza del genere possa fare a un adolescente. La capacità di mettere al centro l'altro, di ascoltare una storia diversa dalla propria e di sentirsi in qualche modo responsabile. È esattamente il cittadino che come scuola vorremmo contribuire a formare.
1: Enrico, quando istituzioni, scuola e associazioni e anche cittadini lavorano insieme per far conoscere malattie ancora poco note, quali risultati concreti si possono ottenere per la comunità e per le persone che sono affette da questa malattia?
5: Bene, questa, come è stata già definita, è una condizione complessa. Avere sinergia tra l'istituzione, adesso faccio riferimento alla mia qualità di sindaco, tra la scuola, che è un'altra istituzione, e le associazioni, si crea una sinergia straordinaria, il cui fine è la comunicazione, il cui fine è la sensibilizzazione dei futuri cittadini. E che l'abbia fatto una scuola della mia città, sono grato alla professoressa Vitro, ma ancora più grato ai nostri studenti, che hanno avuto la possibilità di conoscere una patologia rara, che però può essere presente in ogni comunità, e quindi c'è stata anche la possibilità di fornire loro dei dati per i quali riconoscere la malattia.
1: Enrico, invece, da medico reumatologo, quanto è importante promuovere una maggiore conoscenza della sindrome di Sjögren, una patologia, dicevamo, spesso poco visibile dall'esterno ma fortemente invalidante per chi ne è colpito?
5: Come dicevo, è una patologia caratterizzata da un disordine autoimmune. Conosce fondamentalmente due forme, c'è una primaria e una secondaria. Nella forma primaria vi sono due forme, una a minore severità, un'altra a maggiore severità, una che impegna solo gli organi emuntori produttori di saliva e di lacrime, poi c'è una forma sistemica altamente invalidante. Queste forme sono sottodiagnosticate, la diagnosi giunge dopo alcuni anni, quando danni irreparabili sono già stati prodotti. Quindi vi è la necessità che la comunità scientifica divulghi alla comunità medica in generale quali sono i segni e i sintomi iniziali di questa patologia, al fine di poter aggredire la malattia nelle fasi iniziali e ridurre il danno d'organo, che può essere delle ghiandole esocrine, ma che poi è sistemica, come ha già detto la dottoressa Marotta. Può impegnare il polmone, il rene, il cuore, la cute, il sistema nervoso, con l'impegno vascolare. E alla fine è una malattia altamente invalidante.
1: Siamo alla fine della puntata. Marotta, quale messaggio vuole lasciare ai più giovani e quali sono le prossime iniziative dedicate alla sindrome di Sjögren?
2: Ai giovani di essere curiosi e di aprirsi sempre all'altro e tendere sempre una mano per far sì che nessuno si senta solo ad affrontare una malattia, soprattutto quando è rara ed invisibile. E i progetti, noi continueremo con i progetti nelle scuole, speriamo di realizzare anche una partita del cuore, di aprire degli ambulatori dedicati e soprattutto delle stanze rosa per fare screening e prevenzione di questa malattia, per la quale c'è ancora poca attenzione. Quindi
1: bene,
2: è importante la conoscenza ma anche la sensibilizzazione di questa rara malattia.
1: Saluto e ringrazio la dottoressa Lucia Marotta, presidente di Animas, il sindaco di Acerra Tito D'Enrico, e Lea Vitolo, dirigente scolastico del liceo musicale Bruno Munari di Acerra. Chi volesse conoscere le iniziative dell'associazione può collegarsi al sito animas.org. E come sempre ricordo che questa puntata la potete riascoltare su raiparlamento.rai.it, su Rai Play Radio 1 e Rai Play Sound. Per il coordinamento giornalistico, Federica Devizia, in redazione Carlotta Baldari, in regia Emanuele Rinaudo, vice direttrice Anna Maria Baccarelli. Un saluto da Simonetta Ciarapica e continuate a seguirci. A presto.
0: A cura di Rai Parlamento abbiamo trasmesso Spazio Libero.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Al G7 ha implorato una foto, Trump contro Giorgia Meloni, secca la replica, tutto inventato, noi non supplichiamo, solidarietà di Mattarella, Tajani annulla la visita a Miami, ma il presidente americano torna ad attaccare, non la voglio più come fan, non c'era per Hormuz. Vicinanza anche dallo spagnolo Sanchez e dal francese Macron, dal Meloni lo asfalta del New York Post alla fermezza della reazione italiana evidenziata dai media tedeschi, lo scontro campeggia sulla stampa internazionale. La maggioranza fa quadrato, il sottosegretario Fazzolari, la premier ragiona da statista, i buoni rapporti con gli USA non si interrompono. Da Conte a Schlein anche le opposizioni con la presidente del Consiglio, ma avvertono basta atteggiamenti remissivi. Libano, entra in vigore la tregua ma i raid israeliani non si fermano, 47 morti nelle ultime 24 ore. Il segretario di Stato Rubio la prossima settimana in Medio Oriente. Collisione fra due treni a nord di Londra, morto un macchinista, diversi feriti gravi, soccorsi in azione, traffico ferroviario bloccato. Drogato ubriaco tenta di strangolare due bambini al parco, terrore a Brescia. L'aggressore, un 29enne nigeriano, è stato arrestato e verrà espulso. A bloccarlo un cittadino pakistano cardiopatico. L'Italia è il paese che attira di più i turisti europei, boom di presenze nonostante il grande caldo, le temperature sfiorano i 40 gradi. Musica Olli si commuove nello stadio della sua Genova, stasera e domani si replica, poi il 30 giugno a Roma e il 3 luglio alla Reggia di Caserta ed è già pronto il calendario del 2027. Calcio mondiali 2-0 all'Australia, seconda vittoria degli Stati Uniti che si qualificano così ai sedicesimi. Stanotte scende in campo il Brasile. In studio Nicola Tedeschini. Da Donald Trump nuovo affondo nei confronti di Giorgia Meloni. Dopo le dure frasi pronunciate a un giornalista del canale La 7, nella serata italiana il capo della Casa Bianca ha parlato della premier italiana anche in un'altra intervista. La corrispondente da New York.
3: Il presidente Donald Trump è tornato a criticare Giorgia Meloni parlando al telefono con il corrispondente della Casa Bianca della NBC. Era una grande fan, ha detto, ma non la voglio come fan perché non c'era, così come tutto il gruppo della NATO, quando si è trattato dello stretto di Hormuz. Dichiarazioni che confermano l'attacco di Trump a Meloni nell'intervista telefonica con La 7. Non ero obbligato a parlare con lei, mi ha implorato di fare una foto assieme a lei, mi ha fatto pena, ha detto il presidente, riferendosi all'incontro che c'è stato al G7 di Evian, in cui lo strappo tra Washington e Roma sembrava ricucito. Non è la prima volta che Trump prende di mira la premier italiana o altri leader europei. Il presidente ha anche criticato l'Europa per le sue politiche su immigrazione e energia e ha sottolineato le distanze sull'Ucraina, ma soprattutto quello che Trump non perdona ai paesi europei è il mancato sostegno alle operazioni americane in Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E già le dichiarazioni di Trump alla 7 avevano suscitato la dura reazione della stessa Premier Meloni e del mondo politico istituzionale italiano. Mi ha raggiunto in studio Gianluca Ruggirello.
4: Sì, e le abbiamo proprio appena sentite dalla nostra corrispondente, le parole di Trump rivolte proprio alla Premier, parole evidentemente ritenute gravi anche dal Quirinale, tanto che lo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di chiamare Giorgia Meloni Premier, che a Bruxelles dal Consiglio europeo ha risposto al tycoon americano in modo netto, il racconto della nostra inviata.
5: Inquadratura stretta, sguardo dritto, Giorgia Meloni risponde a Donald Trump.
6: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
5: La Premier interrompe i lavori del Consiglio europeo per girare il video perché, spiega, serve una risposta immediata, non senza rammarico, non è la prima volta che Trump attacca gli alleati, aggiunge Giorgia Meloni che si chiede perché il leader della Casa Bianca sia più accondiscendente con i nemici che con gli amici degli Stati Uniti e dell'Occidente. Al vertice dei 27, la Presidente del Consiglio ribadisce l'auspicio che l'Europa parli a Mosca con una voce sola. In Medio Oriente bisogna ora valutare il quadro di un'eventuale missione internazionale prima di chiedere al Parlamento la disponibilità dei cacciamine. A margine del Consiglio le riunioni sulle politiche di coesione e sui migranti, se sul fronte della competitività l'Italia auspica misure di sostegno alla sicurezza sicurezza energetica non in contrasto con il sostegno ai territori, lato migranti, la premier chiede di andare avanti con l'attuazione del nuovo regolamento rimpatri. Bruxelles con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
4: E sempre per tornare sulla querela a distanza Trump-Meloni, ricordiamo che a inizio mandato i rapporti tra Giorgia Meloni e il presidente americano erano assai migliori. Una leader globale l'aveva definita Trump solo qualche mese fa, da qualche settimana invece i rapporti sono più burrascosi, ma sono stati svariati i leader prima della premier oggetto degli attacchi verbali dell'inquilino della Casa Bianca.
7: Il campionario dei destinatari degli insulti del presidente americano è a dir poco ampio, a cominciare dal primo pontefice americano, Leone XIV, colpevole di aver criticato la guerra contro l'Iran e di aver mosso obiezioni contro le politiche migratorie del presidente degli Stati Uniti. Per tutto questo Trump l'ha definito debole contro la criminalità e terribile in politica estera, e in più, se lui non fosse stato alla Casa Bianca, non sarebbe neppure stato eletto Papa. Non facili neppure i rapporti con Macron, restano famose le osservazioni fatte sul presidente francese dopo la scena del famoso schiaffo che la moglie Brigitte gli avrebbe rifilato. Sua moglie lo tratta malissimo, si sta ancora rimettendo da un pugno in faccia. Ma ricordiamo anche la lapidaria definizione del premier britannico Starmer, che non è Winston Churchill, per il mancato sostegno iniziale all'operazione contro Iran. Le accusa al premier canadese Carney, reo di voler trasformare il paese in un porto di scarico per le merci cinesi dirette negli Stati Uniti. E infine il cancelliere tedesco Merz, che non sa di cosa parla, colpevole di aver osato affermare che Teheran aveva umiliato gli Stati Uniti. Insomma, a dirla tutta, la Meloni non è sola, ma ben accompagnata. Fabrizio Noli, GR1.
4: A occuparsi del botta e risposta dei due leader anche la stampa internazionale.
8: Meloni asfalta Trump, titola così il New York Post, il botta e risposta tra il presidente americano e la premier italiana. La BBC parla di scontro aperto tra i due, un nuovo dramma transatlantico per il Guardian. Secondo lo spagnolo El País si conferma il raffreddamento di una relazione vista finora come l'esempio perfetto di affinità politica transatlantica, mentre la tedesca Frankfurter Allgemeine Zeitung evidenzia la fermezza della reazione italiana. Negli Stati Uniti il Washington Post ricorda come Meloni fosse considerata in Europa la sussurratrice di Trump, la leader più vicina al presidente americano. La CNN definisce l'episodio un nuovo incidente diplomatico, l'ultimo del progressivo deterioramento dei rapporti tra i due leader. Duro il Wall Street Journal, secondo cui il battibecco dimostra che i sorrisi al G7 hanno solo mascherato le crepe nelle relazioni transatlantiche. Lo scontro tra Meloni e Trump e la cancellazione del viaggio a Miami del ministro Tajani sono approdati anche sui media indiani. Tra gli altri, il quotidiano Indian Express commenta che la rottura tra Meloni e Trump è seria. Valentina Isa, GR1.
4: E torniamo alla politica di casa nostra, perché solidarietà è arrivata, lo abbiamo detto, dal Quirinale, quindi anche dai presidenti di Camera e Senato, ma pure dall'opposizione e chiaramente dalla maggioranza.
9: Giorgia Meloni ragiona da statista e i rapporti tra Italia e Stati Uniti non si interrompono per un incidente. Parla di nuovo il sottosegretario Fazzolari, tirando le fila di una lunga giornata di commenti indignati verso Trump. Il vice premier Tajani sospende subito la missione negli Stati Uniti. Maurizio Lupi, noi moderati.
10: L'Italia non elemosina nulla e Giorgia Meloni è riconosciuta e stimata in tutto il mondo.
9: Solidarietà anche da Salvini, impegnato a rinsaldare il fronte interno del partito con una cabina di regia alla quale siederà anche Zaia. Ai banchetti leghisti per il candidato sindaco di Milano il nome di Salvini sarà in cima alla lista, anche se il federale ha chiesto il suo ritorno al Viminale. Così il fatto che Piantedosi sia stato ricevuto al Colle viene letto come un gesto per rafforzare la posizione del ministro dell'interno. Solidarietà Meloni anche dal centro-sinistra, la Dem e l'Ischlein.
11: Gli attacchi del presidente Trump sono inaccettabili da destra. Capisca quanto è stata sbagliata la strategia di un atteggiamento remissivo.
9: La segretaria PD, che canta Bella Ciao insieme a Conte e Fratoianni alla festa della FIOM, rilancia Uniti per vincere, e il leader 5 Stelle insieme ad AWS promettono che andrà così. Qualche fischio della platea invece quando viene nominato Renzi. Noemi Giunta, GR1.
2: Il presidente Trump è tornato a parlare anche della crisi medio orientale, elogiando a sorpresa la guida suprema iraniana. Khamenei dice: coraggioso, mi dispiace di averlo gravemente ferito. Poi sul premier israeliano Netanyahu afferma: è un grande combattente, dobbiamo mantenerlo un po' più lucido. Secondo il sito Axios, la prossima settimana il segretario di Stato americano Rubio andrà in Medio Oriente. In Libano è intanto in vigore un nuovo cessate il fuoco, ma i raid non si fermano.
12: Meno di 50 minuti, tanto è il tempo trascorso tra il cessate il fuoco accettato da Hezbollah e da Israele, scattato alle 16 ore locale, e i nuovi raid di Tel Aviv, che non solo ha ripreso i bombardamenti in Libano, ma li ha intensificati. Alle 16.48 si segnalavano già continui attacchi di artiglieria su nabatie. L'esercito israeliano ha ribadito: manteniamo piena libertà d'azione nel sud del paese. Almeno 2 libanesi sono stati uccisi dall'inizio formale della tregua, mentre sono circa 50 le vittime nelle ultime 24 ore. Se attaccati risponderemo, replica il leader di Hezbollah Naim Qassem. E alla drammatica situazione in Libano si lega anche la possibilità di raggiungere un accordo finale tra Washington e Teheran. Il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei ha sottolineato che il suo paese ritiene l'America direttamente responsabile degli attacchi israeliani in Libano come violazioni del memorandum di pace. Nel frattempo Hormuz è aperto, ma il traffico è rallentato dalla presenza di circa 80 mine disseminate lungo la principale rotta di navigazione, che dovranno essere rimosse. E l'autorità iraniana per lo stretto del Golfo Persico, controllata dai Pasdaran, ha precisato che nel periodo coperto dal memorandum con gli Stati Uniti, le navi dovranno presentare la richiesta di attraversamento almeno 48 ore prima di arrivare a Hormuz. Marco Barbonaglia, GR1.
2: A Bruxelles il Consiglio europeo si è chiuso con la ritrovata unanimità sull'Ucraina, come non accadeva dal dicembre 2024. La corrispondente.
13: Al Consiglio europeo i leader si congratulano con Zelensky per l'apertura del primo capitolo negoziale verso l'adesione all'Unione. Kiev se lo è meritato, dopo le riforme intraprese in questi anni, dice la Presidente della Commissione von der Leyen. Il Presidente ucraino ringrazia. Dopo Orban ci sono migliori relazioni con tutti, sottolinea. Sul futuro dei negoziati di pace il Presidente francese Macron ribadisce che l'Europa è alleata di Kiev, dovrà essere presente quando si aprirà un vero tavolo negoziale. Più prudente il cancelliere tedesco Merz. Prima serve un accordo, poi si vedrà. Ma l'Ucraina parlerà per se stessa, ribadisce. Anche il presidente del Consiglio Costa spiega che solo l'Ucraina può negoziare per conto dell'Ucraina. Via libera al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Prima o poi la Russia dovrà sedersi al tavolo dei negoziati, soprattutto attraverso la pressione delle nostre sanzioni, afferma von der Leyen. Quando arriverà il momento, avremo bisogno di un messaggio europeo unitario al presidente Putin. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Dalla Russia arriva l'invito a usare gli ambasciatori e non eventuali mediatori per avere contatti diretti con Mosca. Il portavoce del Cremlino, Peskov, afferma che i tentativi europei per negoziare sono in un vicolo cieco. Trump è pronto al dialogo mentre l'Europa si prepara alla guerra, aggiunge il ministro degli esteri Lavrov. Gran Bretagna, grave incidente ferroviario a nord di Londra. La corrispondente.
14: Un colpo improvviso e poi un botto, come un'esplosione. Così hanno raccontato i testimoni che si trovavano sul treno che è stato tamponato da un altro treno sulla linea ferroviaria da Bedford verso Londra. Un incidente a 90 km dalla capitale, vicino ad uno dei 6 aeroporti della città, Luton, e che ha coinvolto centinaia di passeggeri che si sono riversati nelle campagne ai bordi dei binari. Un macchinista è morto e ci sono numerosi feriti, di cui 2 in grave condizioni. Le immagini riprese con l'elicottero hanno mostrato alcune eliambulanze arrivate sul sito e decine di soccorritori in azione. Non si conoscono ancora le cause della collisione, la linea ferroviaria è stata bloccata per ore e le strade circostanti chiuse. Le autorità hanno chiesto di evitare la zona e di mettersi in viaggio. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: Rai Radio 1 a mezzanotte 13 minuti, la cronaca. 2 bambini sono stati aggrediti in un parco a Brescia da un cittadino nigeriano. L'uomo è stato bloccato e ora è ai domiciliari.
15: Ha tentato di strangolare 2 bambini prima di essere arrestato. L'aggressore, un cittadino nigeriano di 29 anni, irregolare in Italia, stava camminando in un parco di Brescia quando improvvisamente ha afferrato un bimbo di 10 anni che è riuscito a divincolarsi e a fuggire. Poi l'uomo si è avventato contro un altro di 3 anni. La madre del piccolo ha cercato di difenderlo e ha iniziato a gridare. A questo punto è intervenuto Aslam Naved, cittadino pakistano che ha bloccato l'uomo.
16: Messo lo stesso ragazzo, l'africano, sul terra. Dopo io ho detto alla mia moglie che chiamare la polizia. Io ho già malato di cuore, è già pacemaker, e lui mi fa male botte qua 2-3 volte. Però io non ho lasciato.
15: Secondo quanto emerso, il 29enne era sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti, oltre a soffrire di disagi psichici. L'uomo, che ha anche precedenti per spaccio, è stato arrestato ed è ai domiciliari per lesioni personali aggravate e resistenza e violenza pubblico ufficiale. Disposta anche la revoca del permesso di soggiorno. Simona Decina, GR1.
2: Carcere a vita per i capi storici delle Brigate Rosse Renato Curcio e Mario Moretti, 21 anni per Lauro Azzolini. Queste le richieste del pubblico ministero al processo ad Alessandria sullo scontro a fuoco tra carabinieri e terroristi nella cascina Spiotta, nel quale morirono l'appuntato dell'arma Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol 51 anni fa.
17: Carabinieri e polizia stanno setacciando paesi e cascinali alla ricerca.
18: È il 5 giugno del 1975. Le Brigate Rosse avevano rapito il giorno prima l'industriale Vittorio Vallarino Gancia. Lo portano nella cascina Spiotta, nel Monferrato, dove vengono individuati dai carabinieri. In un drammatico conflitto a fuoco muoiono l'appuntato Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol. I capi storici Renato Curcio e Mario Moretti non c'erano, ma il loro, per l'accusa, fu un pieno concorso morale. L'altro ex BR, Lauro Azzolini, era presente, ma lo ha ammesso, di cui la richiesta per lui di 21 anni. Per Curcio e Moretti invece è chiesto il carcere a vita, anche perché uno si è fatto interrogare e ha raccontato un sacco di bugie, l'altro neanche quello, ha dichiarato il pubblico ministero. Al microfono di Maurizio Licordati, Bruno D'Alfonso, il figlio di Giovanni, che con un suo esposto ha fatto riaprire l'inchiesta.
19: L'abbiamo fatto per onorare la memoria del nostro papà, lui ha dato la vita per gli altri.
18: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Il ministro dell'istruzione Valditara commenta le prove scritte della maturità, sottolineando che ogni dettaglio è stato pensato per valorizzare conoscenze solide e capacità di confronto con la complessità del mondo. La seconda prova, diversa per indirizzo di studio, ha riguardato materie come latino al classico e matematica allo scientifico. Gli studenti si preparano ora agli orali al via dal lunedì.
20: Un po' difficile, italiano difficilissimo, le tracce brutte, difficili. Oggi abbiamo fatto grafica, è andata bene, non era tanto difficile.
21: È andata bene, dai, diciamo matematica è un po' un punto dolente, però è andata bene.
20: È stata molto più difficile del previsto, anche quelle di ieri erano tutte difficili.
22: È stato un bel esame, sono rimasto molto soddisfatto.
23: Uscì da una prova difficilissima, è stato molto complicato affrontarla.
24: Si studia fino all'ultimo e poi è pronti per l'esame.
2: L'Italia alle prese con un'ondata di calore che in questo weekend si farà particolarmente sentire.
25: Da calendario saremmo ancora in primavera, ma le temperature spingono verso i 40 gradi. Un'ondata di calore come d'estate, perché col cambiamento climatico neanche la primavera è più quella di una volta, spiega il climatologo Luca Mercalli.
26: Si tratta di un'ondata di calore di grandi proporzioni, peraltro è la seconda, perché abbiamo già avuto quella della fine di maggio, decisamente precoce, allora si era arrivati a 35 gradi a Londra.
25: Weekend di bollini rossi, oggi 5 città, Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, domani 8 col picco di calore.
26: Avremo temperature estesamente al di sopra dei 35 gradi, con punte nelle aree interne, nelle grandi città che supereranno i 38 gradi, ma anche dopo il picco di domenica e lunedì, la settimana successiva si rimarrà comunque sopra i 35, almeno fino al 25 di giugno.
25: Donatella Gori, GR1.
2: L'Italia è il paese che attira di più i turisti europei, è il risultato di un'indagine commissionata da Confturismo Concommercio, secondo la quale il 54% dei potenziali vacanzieri del vecchio continente sceglierebbe l'Italia più di Spagna, Grecia e Francia. Una conferma e una sfida da raccogliere, dice il ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
27: Sono dati importanti che confermano il potere attrattivo dell'Italia. Questa è un'ulteriore conferma. Noi sappiamo di essere una meta amata dal turismo di tutto il mondo, in particolare dal turismo dell'Europa.
2: Che prospettive ci sono per quest'estate, ministro? Timori per le crisi, le tensioni geopolitiche internazionali?
27: Noi abbiamo delle stime che ci dicono che il turismo è sempre in crescita, crescerà anche quest'estate. Anche se lo diciamo a voce bassa, la situazione che poi potrebbe essere una situazione che in questo momento si sta dipanando, paradossalmente può addirittura aiutare l'Italia, perché nel momento in cui i turisti d'Europa decidono di non andare verso rotte extraeuropee, sicuramente arrivano in Italia.
12: A parte l'estate, per un paese come l'Italia il turismo ormai ha un valore tutto l'anno.
27: Il turismo tutto l'anno è fondamentale per un paese. Noi stiamo lavorando in quel senso proprio per fare in modo che i flussi turistici vengano distribuiti meglio sia nel tempo che, diciamo, anche da un punto di vista fisico delle località.
12: Fabio Comini, GR1.
2: Le emozioni di Olly dopo il primo grande concerto allo Stadio Ferraris di Genova si replica stasera e domani. Ultime date a Rock in Roma il 30 giugno e alla Reggia di Caserta il 3 luglio, ma il calendario 2027 è già pronto con il primo tour negli stadi di tutta Italia. Ma quante
0: volte devo... Sono felice di essere parte della storia di questa città.
9: Commenta così Olly la prima delle tre date al Ferraris di Genova ed è anche la prima volta in 22 anni di un concerto nello stadio della sua città. L'ultimo era stato Vasco Rossi nel 2004.
0: Con l'orgoglio di portare questo posto di nuovo musicante, visto che lo vivo quasi tutti i fine settimana da tifoso. Cioè, l'idea di riportare la musica qua ovviamente è folle, è incredibile. Spero che tanti artisti porteranno il loro mondo qua dentro, perché è una città che vive di musica da sempre e merita questo.
9: In scaletta gli omaggi a Fabrizio De André con Il Pescatore e Per la prima volta mi sono innamorato di te di Luigi Tenco. Adoro questo brano e mi emoziona l'idea di farlo proprio qui, ha commentato Federico Olivieri in arte Olly. E durante il concerto l'annuncio a sorpresa sui programmi futuri.
1: Ci vediamo!
9: Il tour di 7 stadi, dunque, nell'estate 2027. Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Olivia Rodrigo come Taylor Swift, l'ultimo album è in testa alle classifiche italiane in tutti i formati fisici e digitali. L'ultima artista internazionale a ottenere questi risultati in Italia era stata appunto l'anno scorso Taylor Swift. New York City's never looked so blue. Olivia Rodrigo resta anche al momento la più ascoltata al mondo sulle piattaforme con questa Stupid Song, una delle 13 tracce dell'album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, che contiene anche il duetto con Robert Smith dei The Cure. Annunciato il tour 2027 che farà tappa il 27 e 28 ottobre a Milano. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Gianluca Liberati e Stefano Catini. Ora lo sport da Nicola Tedeschini, l'augurio di una buona nottata.
3: GR1 Sport.
4: Ben trovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Mondiali di calcio in primo piano da Seattle poco fa, un altro verdetto, gli Stati Uniti battono l'Australia, la seconda squadra qualificata ai sedicesimi.
5: Nella patria del grunge, Seattle, terra di Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, la musica che suona la nazionale statunitense è decisamente coerente col territorio, elettrica, vigorosa, ruvida quando e quanto serve. Ai ragazzi di Pochettino basta un tempo, infatti, per avere la meglio su un'Australia timida, imprecisa e spuntata. Dopo 11 minuti il traversore di Balagan viene deviato nella propria porta da Burgess per l'1-0. Allo scadere del primo tempo il colpo di testa di Freeman, prima annullato per fuorigioco poi convalidato dal VAR, sigla il definitivo 2-0 di un match di fatto mai in discussione. Manca pure Pulisic negli Stati Uniti ai box per un problema al polpaccio, ma le stelle strisce brillano lo stesso, guidate da un solido McKennie, un ispirato Dest e un ficcante Balogun. Nel secondo tempo, accademia o poco più, c'è spazio nell'Australia anche per l'esordio mondiale di Volpato, ma la sostanza non cambia come proposta di gioco e come risultato. Nel finale si fa male anche l'arbitro Crampi, quei giocatori che lo aiutano a ristabilirsi. Finisce dunque 2-0, passaggio del turno in ghiaccio per gli Stati Uniti a punteggio pieno e l'entusiasmo cresce, mentre per gli australiani, dopo il successo con la Turchia, la strada si complica. Manuel Codini, GR1.
4: Da poco in campo a Boston, Scozia e Marocco, risultato dopo 24 minuti 1-0 per i nordafricani, dopo 2 minuti la rete di Saibari. Fanno parte del girone del Brasile che scenderà di nuovo in campo alle 2:30 italiane, obbligata a risultato pieno contro Haiti, così Carlo Ancelotti sulla formazione caraibica. Haiti ha mostrato di essere una squadra di qualità fisica, soprattutto ottima organizzazione, gioco a un buon calcio, va rispettata come tutte le squadre che partecipano alla Coppa del Mondo e che per questo sono molto motivate. Il mondiale insegna che nessun risultato è scontato.
6: Un risultato chiaro.
4: Dello stesso raggruppamento degli Stati Uniti, Turchia e Paraguay, squadre sconfitte all'esordio in campo alle 5 del mattino in Italia, anche qua un tecnico italiano in cerca di riscatto è Vincenzo Montella, che analizza così gli avversari.
1: Ma per Uruguay è una squadra di grande rispetto da parte mia, una squadra che ha fatto gli stessi punti del Brasile nella girone, un punto in meno dell'Ecuador che era seconda, è arrivata seconda in classifica, l'Argentina ha fatto un po' di più. È una squadra che ha grande verticalità, ha giocatori di temperamento, giocatori in attacco di qualità, abbiamo grande rispetto. Rispetto a quello che faremo noi sicuramente qualcosa cambieremo, come ho sempre fatto. Chi non inizierà la partita dal mio punto di vista non è come ad additare come colpevole, perché questa squadra e questi calciatori non si devono sentire colpevoli di niente.
4: E dagli Stati Uniti arriva una notizia di fantamercato, l'ingaggio di Ronaldinho, 46enne e ritiratosi da anni, da parte del Ravenna in Serie C, un'operazione che sa più che altro di marketing, orchestrata dal presidente Cipriani, che dovrebbe essere presentata a Miami nei prossimi giorni. L'addio ad Igor Protti a Livorno, giornata di lutto cittadino, feretro esposto allo stadio Armando Picchi dalle 18 per l'ultimo omaggio di istituzioni, tifosi e cittadini per l'ex bandiera di Bari e Livorno, amatissimo, scomparso ieri all'età di 58 anni. Domino degli allenatori, ufficiale il ritorno di Marco Baroni sulla panchina del Verona. E per quanto riguarda invece il basket, la Virtus Bologna, una nuova guida tecnica, l'ex stella del basket spagnolo e CT della Germania, campione d'Europa, Alex Mumbrù. Atletica, Scioli vince ancora nel salto in alto sulla tappa di Doha della Diamond League, dove Zainab Dosso è seconda nei 100 metri. Scherma, Italia, campione d'Europa nella spada maschile, Francia battuta in finale, bronzo per le ragazze della sciabola. E poi infine il moto mondiale, tappa ceca, Brno, qualifiche nel segno dell'Aprilia.
3: Una mattinata importante sul piano politico, un pomeriggio scoppiettante in pista. Il venerdì ceco si apre con l'annuncio della firma del patto della concordia tra MotoGP e i 5 costruttori per i prossimi anni, ed ora finalmente sono attesi a raffica gli annunci per i piloti 2027, e si chiude con 7 piloti sotto al vecchio record della pista. Davanti a tutti, a sorpresa ma nemmeno tanto, il giapponese augura con l'Aprilia Trackhouse, 91 millesimi davanti al leader iridato Marco Bezzecchi.
7: Nota negativa, che mi aspettavo di soffrire un po' meno fisicamente, purtroppo invece da stamattina dopo 3-4 giri la gamba mi fa un po' male, si intorpidisce un po' il piede, lo sto sentendo e pensavo di soffrire meno.
3: Dietro di lui altri due italiani con moto italiana, ma Ducati, terzo di Gian Antonio, quarto Bagnaia, quinto Marc Marquez, che cade due volte tra mattina e pomeriggio ma si nasconde nel finale. Ci crede però alla rimonta mondiale più di quanto non dica. Volano in Q2 anche Acosta, Mir, Moreira, Aldeguer e Raul Fernandez. Giornata no invece per Martin, che oltre i due long lap da scontare dovrà risalire anche dalla Q1. Da Brno, Luca Cesaretti, R1.
4: E per lo sport è tutto, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
8: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
10: Mezzanotte e 27 minuti, una buonanotte da Lucio Giordano. Rai Mobilità sulla 1, continua ad essere chiuso da più di 6 ore il tratto tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze per un grave incidente avvenuto al chilometro 350, dove un mezzo pesante, ribaltandosi, si è intraversato. Tratto chiuso e code anche in carreggiata opposta per 5 km. Sulla 1 la Milano-Bologna, code uscita chiusa tra la tangenziale S e San Giuliano. Ancora sulla Firenze-Roma, code per una perdita di carico tra Ponzano Romano e Magliano Sabina. Anche in questo caso sono quasi 6 ore che si sono formate code, rallentamenti per lavori tra Casoria e Asse Mediano sulla Roma-Napoli in direzione della capitale. Risaliamo lo stivale, andiamo sulla tangenziale nord di Torino, coda tratti tra Pescarito e Valli di Lanzo. Sulla A14 code per lavori tra Fano e Marotta. Infine sulla statale 107 Silana-Crotonese, altro tratto chiuso per un altro grave incidente all'incrocio con Ponte sul fiume Neto. Prudenza alla guida. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale.
13: Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
15: Grande nonno!
14: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Nuovo affondo di Donald Trump contro Giorgia Meloni dopo le dure parole pronunciate durante un'intervista alla 7. Il presidente americano è tornato ad attaccare il nostro presidente del Consiglio. Non la voglio più come fan, non c'era per Hormuz. E sulle parole del tycoon al G7 ha implorato una foto secca, la replica della Premier. Tutto è inventato, noi non supplichiamo. E solidarietà a Giorgia Meloni per l'attacco di Trump è arrivata prima di tutto dal capo dello Stato Mattarella, che ha telefonato alla Premier, sostegno anche dai presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, che scrive su un post: le parole pronunciate non contribuiscono a rafforzare quel clima di rispetto che deve caratterizzare i rapporti tra paesi amici e alleati. Dure le parole anche di Tajani, che ha annullato una visita negli Stati Uniti, mentre solidarietà a Giorgia Meloni è arrivata anche da leader europei Macron e Sanchez. Critiche a Trump pure dalle opposizioni. Libano, è entrata in vigore la tregua, i raid israeliani non si fermano, 47 morti nelle ultime 24 ore. Il segretario di Stato Rubio la prossima settimana sarà in Medio Oriente. E a Bruxelles il Consiglio europeo si è chiuso con la ritrovata unanimità sull'Ucraina, come non accadeva dal dicembre 2024. Dalla Russia arriva anche l'invito a usare gli ambasciatori, non eventuali mediatori, per avere contatti diretti con Mosca. Il portavoce del Cremlino Peskov afferma che i tentativi europei per negoziare sono in un vicolo cieco. E Steve Witkoff, che è l'inviato di Donald Trump, sta viaggiando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran per il nucleare, lo riporta Axios citando funzionari americani. I colloqui avrebbero dovuto iniziare venerdì, ma sono stati appunto rinviati. E veniamo alla cronaca: collisione tra due treni a nord di Londra, morto un macchinista, diversi feriti gravi, soccorsi in azione, traffico ferroviario bloccato. Drogato e ubriaco, tenta di strangolare due bambini al parco. Terrore a Brescia, l'aggressore, un 29enne nigeriano, è stato arrestato e verrà espulso, a bloccarlo un cittadino pakistano. E momenti di tensione nella notte in Val di Susa, davanti al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte, dove alcune decine di attivisti notav hanno lanciato pietre contro le forze dell'ordine. Per allontanare gli assalitori sono stati utilizzati lacrimogeni e idranti. E sale l'allerta caldo in molte città italiane, temperature fino a 39 gradi. Domani saranno 8 i centri urbani da bollino rosso, il livello massimo di rischio per la salute contro i 5 previsti invece per oggi sabato. Tra le città più esposte, Bologna, Firenze, Torino, Milano, Bolzano e Perugia. Il caldo non risparmia il resto d'Europa, in Spagna e in Francia la prossima settimana si potrebbero superare i 40 gradi. E chiudiamo con lo sport: calcio, i mondiali americani, il Marocco sta conducendo sulla Scozia 1-0, alle 2:30 Brasile Haiti, alle 5 Turchia Paraguay. Ieri gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Australia 2-0 e si sono qualificati ai 16esimi. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 2, ora vi lascio alle note di Radio 1.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's

0: Ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Da Donald Trump, nuovo fondo nei confronti di Giorgia Meloni dopo le dure frasi pronunciate ad un giornalista del canale La 7. Nella serata italiana il capo della Casa Bianca ha parlato della premier italiana anche in un'altra intervista. La corrispondente da New York.
4: Il presidente Donald Trump è tornato a criticare Giorgia Meloni parlando al telefono con il corrispondente della Casa Bianca della NBC. Era una grande fan, ha detto, ma non la voglio come fan perché non c'era, così come tutto il gruppo della NATO, quando si è trattato dello stretto di Hormuz. Dichiarazioni che confermano l'attacco di Trump a Meloni nell'intervista telefonica con La 7. Non ero obbligato a parlare con lei, mi ha implorato di fare una foto assieme a lei, mi ha fatto pena, ha detto il presidente, riferendosi all'incontro che c'è stato al G7 di Evian, in cui lo strappo tra Washington e Roma sembrava ricucito. Non è la prima volta che Trump prende di mira la premier italiana o altri leader europei. Il presidente ha anche criticato l'Europa per le sue politiche su immigrazione e energia e ha sottolineato le distanze sull'Ucraina, ma soprattutto quello che Trump non perdona ai paesi europei è il mancato sostegno alle operazioni americane in Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Alla Premier la solidarietà del mondo politico e delle istituzioni, in primis quella via telefono del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Giorgia Meloni ha immediatamente replicato al Presidente americano in un video girato a margine dei lavori del Consiglio UE a Bruxelles, nel quale afferma: l'Italia non implora, non senza rammarico, non è la prima volta che Trump attacca gli alleati, aggiunge Giorgia Meloni, che si chiede perché il leader della Casa Bianca sia più accondiscendente con i nemici che con gli amici degli Stati Uniti e dell'Occidente. Il bilancio pluriennale, ma anche la sicurezza e l'immigrazione al centro del secondo giorno del Consiglio UE a Bruxelles. I paesi baltici chiedono strumenti di supporto speciali per il confine orientale del conflitto. Il vertice si è chiuso con il rinnovato sostegno all'Ucraina. Da Mosca l'invito a usare gli ambasciatori e non eventuali mediatori per avere contatti diretti con il Cremlino. Peskov, portavoce di Putin, spiega che i tentativi europei per negoziare sono in un vicolo cieco. Trump è pronto al dialogo mentre l'Europa si prepara alla guerra, aggiunge il ministro degli esteri Lavrov. Medio Oriente, l'inviato speciale americano Steve Witkoff si sta recando in Svizzera per il primo round dei colloqui sul nucleare con la delegazione iraniana, lo rivela Axios, che aggiunge come l'altro inviato di Trump, il general Jared Kushner, già si trovi lì. Santo Domingo, un'italiana è l'unica vittima dell'incendio che ha colpito un resort nella zona di Baia Hebe, lo ha reso noto la Farnesina. La vittima è stata identificata come Francesca Valentino, 46 anni, originaria di Caserta. La nostra connazionale era in spiaggia al riparo dalle fiamme quando ha perso conoscenza perché è investita da un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato. Probabilmente ha perso i sensi a causa dell'inalazione del monossido di carbonio. Trasportata in ospedale e poi deceduta nel nosocomio, il marito della donna e l'ambasciatore italiano, che ha subito attivato i servizi di assistenza anche per gli altri italiani coinvolti nell'incendio, che sono quasi 300. La nave GNV Azzurra Napoli, partita da Porto Torres Sardegna, è ferma al largo della Corsica a causa di un incendio scoppiato in sala macchine, subito domato, nessun ferito a bordo. L'imbarcazione sarà trainata nello scalo più vicino. Due bambini sono stati aggrediti in un parco a Brescia da un cittadino nigeriano. L'uomo è stato bloccato e ora è a domiciliari.
5: Ha tentato di strangolare due bambini prima di essere arrestato. L'aggressore, un cittadino nigeriano di 29 anni, irregolare in Italia, stava camminando in un parco di Brescia quando improvvisamente ha afferrato un bimbo di 10 anni che è riuscito a divincolarsi e a fuggire. Poi l'uomo si è avventato contro un altro di 3 anni. La madre del piccolo ha cercato di difenderlo e ha iniziato a gridare. A questo punto è intervenuto Aslam Naved, cittadino pakistano, che ha bloccato l'uomo.
6: Messo lo stesso ragazzo, l'africano, sul terra. Dopo io ho detto alla mia moglie che chiamare la polizia. Io ho già malato di cuore e già pacemaker.